l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000. 2009.
1: Che stupida che sei.

2 e 58. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: latte e miele.
1: Suono fa la domenica da te.
2: Radio Latte Miele.
3: La tua musica italiana.

0: Radio Latte e Miele.
1: Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: due.
1: Una birra fai due,
0: tre.
1: Una media per me,
0: due.
1: Una birra fai due,
0: tre.
1: Una media per lei,
0: due.
1: Una birra fai due,
0: tre.
2: Radio Latte e Miele, la tua musica italiana.
3: La tua musica italiana.

nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000. 2000.

0: 23 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: 4 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Noi due siamo bravi.

Ti posso dare un bacio, non so come si fa. Se ti avvicini adesso, stellina, proviamo insieme.

0: troverà insieme.
1: Radio Latte Miele.
2: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana.
2: La tua musica italiana.

0: 6 in punto.
1: Buongiorno leoni.
2: Buongiorno.
1: Siete vivi?
3: Leoni.
1: Sì, dai,
3: leoni.
1: Che manca sempre meno e poi si chiude anche questa stagione.
2: Sì.
1: Sì. Non vedo l'ora di dormire tutto il giorno sotto l'ombrellone e svegliarmi solo per leggere dei colpi di mercato del Catanzaro sulla Gazzetta dello Sport.
2: Ma che svegli sono? Ma che svegli sono?
1: Che vita meravigliosa.
2: Ma come?
1: Sigla.
2: Cioè ti svegli solo per il Catanzaro.
3: Solo per il Catanzaro. Mi piace questa cosa. Devo dire che è molto bella. Va bene, ci siamo, andiamo.

0: Ci sono io, Alan Caligiuri, e il buon Edoardo De Simone.
1: Ciao, buongiorno, come stai? Tutto a posto?
0: Tutto bene. Tutto a posto, devo dire che intanto ti ringrazio per ieri,
1: ma
0: che sei andato in onda da solo, quindi
1: tre ore
0: grazie
1: di
0: mille.
1: Ma ci mancherebbe, grazie a te della fiducia, perché mi hai mandato un bel messaggio con tanta fiducia, quindi questo è importante per tenere il ritmo della mattina. Tu tutto a posto? Sei in forma? Ti sento?
0: Sì, io tutto a posto, in forma. Devo dire che ho fatto tante cose, devo dire, da venerdì ad oggi, tra cui andare a Rimini, andare,
1: cioè, chilometri ne hai fatti che la metà basta, no?
0: E ne dovrei rifare. Se le dovrà rifare, sì. Beh, perché poi giovedì si riparte. Devo dire che sono stato a un matrimonio bellissimo, bellissima la location, sul lago di Garda, una roba veramente bella, tra Salò e qualche altro posto, una torre fenomenale. Devo dire che però il matrimonio non era ciò che mi aspettavo. Io sono abituato ai matrimoni un po' meridionali, dove si festeggia fino a tardi, c'è musica, c'è divertimento, intrattenimento.
1: E invece lì niente.
0: Lì non c'è, devo dire, zero. Infatti mi sembrava molto strano, però io penso che ognuno debba rispecchiare quello che è, no?
1: Esatto, cioè il matrimonio, se uno non vuole farlo, non si deve sentire obbligato a farlo. In questo sono d'accordissimo.
0: Ti dico, io ho sentito la mancanza, però magari altri
1: gli
0: no.
1: Gli sposi no, ecco, questo è l'importante.
0: Sì, ma anche altri invitati, sai, noi facciamo questo lavoro, è normale che il primo occhio va lì e dici, ma manca qualcosa o sbaglio? Poi però magari ci sono anche matrimoni in questo modo, chi lo sa, chi lo sa.

Laura Pausini con Immensamente, canzone stupenda qui su Radio Latte Miele. Adesso invece è arrivato il momento di dare spazio a colui che conosce i segni, quindi Paolo Fox.

0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
1: Latte, latte stelle. 3 giugno 2026. Oggi la Luna si trova in Capricorno, Mercurio e Venere sono nel segno del Cancro assieme a Giove. Cari Ariete, un po' di fatica c'è, non è inutile nascondere che questo è un periodo anche potenzialmente importante, ma proprio in questo mercoledì pare che ci siano delle indecisioni, dei ritardi. Guarda che già dal 13 si riparte e da luglio avrai delle buone risposte. Però che qualcuno ti faccia arrabbiare è possibile. Il Toro deve sfruttare questo momento. Se un progetto, un programma saltano, alla fine sarai anche contento perché hai proprio voglia di fare le cose che ti piacciono. In altre parole, se devi iniziare un'attività, deve essere anche consona alle tue capacità reali, deve farti divertire. Oggi hai una marcia in più anche in amore. I Gemelli dovranno aspettare magari sabato 13 per vedere qualche risultato, però questa non è una giornata difficile, anzi anticipo che da domani pomeriggio la Luna tornerà in buon aspetto. C'è da affrontare un contenzioso amoroso, venerdì sarà la giornata migliore. I segni zodiacali del Cancro: Mercurio, Venere, Giove nel tuo segno, Marte a favore. È vero, quel Saturno dissonante, quel Nettuno permaloso, dice che ogni tanto devi insistere per far vedere quanto vali, ma soprattutto ultimamente hai magari rinunciato ad un progetto, devi lottare per ottenere un programma. Attenzione nelle questioni riguardanti la rivalità, attenzione nel lavoro. L'amore è più vicino di quanto pensi, anche se oggi questa luna opposta ti rende un po' stralunato. Il Leone può contare su un periodo importante e non vedo l'ora di poterti annunciare che Giove inizia un transito splendido nel tuo segno. Intanto godiamoci questo giugno di riflessione e di grande speranza. Resta sempre qualche dettaglio da chiarire per quanto riguarda la forma fisica, anzi giovedì pomeriggio, venerdì e sabato attenzione a non strafare. Il segno della Vergine: con questa luna puoi dire e fare ciò che vuoi, ma soprattutto in questo momento si sbloccano situazioni rimaste ferme nel passato. Certo, ci sono stati dei terremoti emotivi, dei cambiamenti fortissimi negli ultimi mesi, ma tu, grazie alla razionalità che possiedi innata, puoi superare qualsiasi tipo di problema e difficoltà. Per il segno zodiacale della Bilancia, questa è una giornata da far passare così, ecco, senza prendersela per tutto, perché un rompiscatole potrebbe in qualche modo infastidire. Ritardi, insomma, le tensioni vanno tenute sotto controllo in questo momento. Serata lievemente sottotono, recupero già da domani. Scorpione, è una buona giornata, anzi direi di anticipare i tempi, perché se devi affrontare una competizione, un problema, è meglio parlare oggi piuttosto che domani. Hai una visione della vita serena e concreta. Venere, Mercurio in ottimo aspetto. Chi può chiedere un miglioramento di lavoro, si faccia avanti. Sagittario, tutto è a favore dalla seconda parte di giugno, ancora di più, e chi ha un rapporto clandestino lo ufficializzerà. Questo è un cielo importante anche per pensare ad un lavoro, magari fuori porta. I giovani vogliono viaggiare. Capricorno, la luna nel segno, la determinazione non manca, ma attorno a te ci sono delle persone che non riescono a seguirti e questo potrebbe farti arrabbiare. Attenzione stasera. L'acquario ha bisogno di riposare.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: C'è una strana espressione nei tuoi occhi.
3: Latte e miele. Latte e miele.
4: Servirebbe avere occhi profondi, grandi, come due pozzi.
5: Radio Latte e Miele.
3: La tua musica italiana.

0: Ho frequentato anche le spiagge nello scorso fine settimana e posso confermare, da Dio di Brescia ce la porteremo dietro fino a settembre, quindi iniziate a imparare la memoria. Buongiorno sveglioni, è il 3 giugno, formazione completa, quindi almanacco.
1: L'almanacco del giorno. Cos'è successo oggi? Non lo sapete? Non preoccupatevi, ve lo raccontiamo noi con l'almanacco del giorno.
2: L'almanacco del giorno.
3: Ebbene sì, oggi è il 3 giugno del 2026, quindi è mercoledì, così tanto per dirvelo. Allora, è il re d'Inghilterra.
0: Carlo.
3: Sì, sì, bravissimo. San Carlo Luvanga e compagni, quindi tanti auguri. Questo non so come dirtelo. Vabbè, lo salto adesso, poi magari ci arrivo dopo.
0: Ok.
3: È la ragazza.
0: Sì.
3: Allora, Francesco De Angelis andava pazzo di una ragazza che è la ragazza di un mio amico che è un grande manager.
0: Ok, sì.
3: Però al maschile.
0: Quindi, quindi Cecilio.
3: Bravissimo, San Cecilio, bravissimo.
0: Certo.
3: Poi abbiamo un giocatore della Juve.
0: Sì.
3: Che scuro,
0: ok,
3: inizia con la D.
0: Sì, David.
3: Quindi, bravissimo, però è italianizzato, quindi
0: Davide.
3: No, però le prime due parole sono giuste, ma poi è quello che si beve durante i pasti alcolico.
0: L'amaro.
3: Il nettare
0: del quindi il vino. Quindi da vino, sì. Da vino.
3: Bravissimo. Poi c'è. Però è strano che ci sia un santo con questo nome, Spaces, l'attore.
0: Kevin Spaces.
3: Bravissimo. San Kevin, non so come. Non c'è Sant'Ala, ma c'è San Kevin. Poi il primo uomo sulla terra.
0: Adamo.
3: Bravo, Sant'Adamo. E poi ne parlavamo prima, ci fai l'olio con queste cose, però è una.
0: E quindi uvo.
3: No, ci fai l'olio.
0: Sì, ciao, olivo. Sì.
3: Oliva,
0: okay.
3: Bravissimo. Poi c'è Lifardo e quello che non riuscivo a dirti era Clotilde. Accade oggi 1969, ultimo episodio di Star Trek, mai visto, non mi è mai piaciuto.
0: Neanch'io.
3: 1944 nasce la CGL,
0: cioè uno dei sindacati più importanti del nostro paese. Sì.
3: Nati in questo giorno, tanti auguri. Nel 77 nasceva Checco Zalone.
0: Beh, auguri.
3: Auguri, tanti auguri. 1950 Maurizio Mattioli, lo ricordiamo per un sacco di film romani.
0: Un abbraccio, tra l'altro. Un abbraccio, sì. Maurizio Mattioli.
3: Un abbraccio grandissimo. 1925 invece Tony Curtis, attore statunitense. Nati sportivi, qua ti diverti perché nel 1986 nasceva un grande tennista.
0: Chi?
3: Rafael
0: Nadal. Grande.
3: Nadal.
0: Che grande, uno dei più grandi di sempre, senza dubbio.
3: Tanti scomparsi in questo giorno. Nel 2016 Cassius Clay, grande
0: pugile, il più grande forse di sempre.
3: Grandissimo. 2001 Anthony Quinn, attore del cinema, un gigante. 1977 Roberto Rossellini, che è un grande regista italiano che ha diretto anche De Sica, Vittorio. 1924 Franz Kafka,
0: certo.
3: Psicologia. Ce lo ricordiamo tutti.
0: Certo.
3: 1899 scomparve Johann Strauss, musica proprio di un certo livello. E nel 1963 scomparve uno dei papi più iconici, Papa Giovanni XXIII.

0: Mara Satei, Enrico Nigiotti qui su Radio Latte Miele. Devo dire che prima
1: sì,
0: parlavi di Brescia,
1: sì,
0: e ho fatto un sacco di viaggi in questi giorni e ho ascoltato Brescia. Devo dire che è veramente bravo, cioè su di un album ha tirato fuori già
1: molto bello, è molto bello, no, quell'album,
0: cinque singoli,
1: sì,
0: cioè cinque singoli che hanno spaccato,
1: è bravo.
0: Quindi,
1: è bravo,
0: cioè uno che fa un album ed escono così tanti singoli è imbarazzante.
1: È bravo, è un fenomeno. È bravo.
0: Molto
1: tra
0: bravo,
1: i giovani
0: molto
1: è bravo,
0: è vero. Molto bravo. Adesso però vi facciamo ridere con le nostre barzellette.

0: Buongiorno, torna al momento barzellette, quello in cui voi siete i protagonisti. Come fare per diventarlo? Semplicissimo, basta inviarci un audio al 335-787-1910. Non è importante che lo facciate adesso, potete farlo anche tra 10 minuti, tra mezz'ora, oggi pomeriggio,
1: stasera.
0: Ma fatelo
1: adesso che è meglio.
0: Sì, se lo fate adesso va bene uguale. L'importante è che prendiate coraggio e ci raccontiate una barzelletta tipo questa.
2: C'è uno per la strada, incontra una figliola. No, che gli fa? Dice, dottor, vai, va in banca perché cercano un cassiere. Dice, non hanno assunto il telefonino l'altro giorno. E cerca proprio lui.
0: No. No, no, no, cugino no, ma perché?
1: Dai, che
0: fredda così, pam, nei danni.
1: A me
0: piacciono queste veloci, devo dire che io sono fan di queste veloci.
1: È difficile trovarne che facciano ridere così tanto. Va bene, se volete continuare, fatelo, mi raccomando. Il numero è 335-787-1910. Vi ricordiamo, WhatsApp audio.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Canzone iconica del grandissimo Lucio Battisti, la ricordiamo tutti noi italiani, dai più piccoli al più grande. Devo dire che questa canzone la sanno tutti a memoria. Acqua azzurra, acqua chiara.

0: Overdose, Zucchero qui su Radio Latte Miele, una canzone bellissima. Quanto mi piace Zucchero.
1: Fenomeno.
0: Farà un concerto a Bologna. Io sono molto vicino, che sono a Rimini, però non so se
1: hai tempo.
0: Riuscirò a staccarmi per andare a vederlo. Sia lui che Cesare Cremonini a Imola. Mi piacerebbe tantissimo, ma non so se ce la facciano le tempistiche. Solo quello, perché i biglietti poi li trovo, sai che
1: sì, in qualche modo si trovano.
0: Va bene, appuntamento con la storia della musica.
2: L'appuntamento con la storia della musica. Ogni giorno negli Sveglioni.
3: Era il 3 giugno 1982, quel giorno Giuni Russo lancia il singolo Un'estate al mare, brano musicale scritto da Franco Battiato per il testo e da Battiato e Giusto Pio per la musica. Il testo parla di una prostituta che sogna una vacanza al mare e una pausa dalle difficoltà della sua vita. Con questo pezzo Giuni Russo diede una significativa testimonianza della sua notevole estensione vocale, spaziando dai toni bassi fino all'imitazione del verso dei Gabbiani mediante l'emissione di note acutissime. In due parti del brano, inoltre, è sempre Battiato a cantare, come seconda voce.
4: Mi si chiedevano continuamente delle canzonette che ho fatto con piacere, che rifarò. E poi, niente, ho iniziato. Io, vedete, non ho mariti, non ho figli. Io vivo per la musica, per cui io non ho avuto paura di non avere un soldo, di dare a mangiare al mio amante, ai miei figli, niente. Ho detto va bene, io piuttosto muoio di fame, ma desidero intraprendere la strada che mi sono prefissa fin da quando ero bambina.
3: Questo pezzo entrò nella top 10 il 7 agosto 1982, per restarci fino alla settimana del 6 novembre dello stesso anno. Raggiunse la posizione più alta, la seconda il 4 di settembre. Di Un'estate al mare esiste anche la versione spagnola, dal titolo Unas Vacaciones, cantata da Paloma San Basilio.
0: Grandissima Giuni Russo, devo dire che questa canzone tutt'oggi si sente all'interno di un sacco di locali, perché nel momento revival è una che va per le maggiori. Chissà quanto ha guadagnato.
1: Tanti,
0: Un'estate al mare, Giuni Russo.
5: Per

0: Un'estate al mare, Giuni Russo, e proprio di questo volevo parlarti, caro il mio buon Edoardo De Simone.
1: L'estate al mare, quella che sogniamo ma che è sempre più lontana, nel senso, è lontana, perché lei parla anche di un'estate in cui te la vivi da un punto di vista diverso, che non è proprio quello di un
0: vacanziero. Ovvio, non c'è più la possibilità di fare così tante vacanze,
1: no.
0: Sia per i prezzi alti, sia perché il lavoro non ti lascia più così tanto spazio.
1: No, per niente. Giusto, per niente.
0: Devo dire che, allora, io sono andato a Rimini, sono partito. Quando è che sono partito?
1: Venerdì.
0: Venerdì dopo la diretta sono partito.
1: Cos'hai notato là? Com'è? Tutto pronto?
0: Non mi ricordo.
1: La stagione
0: sabato
1: com'è?
0: Mattina. Sabato. Allora, aspetta. Prima ti voglio parlare del viaggio. Perché
1: ho visto le storie.
0: 7 ore e mezza di viaggio.
1: Sì.
0: Perché in quella giornata c'era il wellness a Rimini, che è la fiera più importante dello sport. Vasco in concerto a Rimini. E poi gente che partiva per il ponte. Quindi devo dire che il traffico che ho riscontrato era esagerato. Macchine infinite. Devo dire che però, arrivato a Rimini, era una città meravigliosa. Era strapiena, sembrava il 15 di agosto. Non vedevo così tanta gente da troppo tempo.
1: Sì, c'era tanta gente.
0: Tantissima. Veramente tanta, devo dire. Non pensavo, non immaginavo che il 1° di giugno ci fosse così tanta gente già nelle zone di mare. Invece ne hanno approfittati in tantissimi.
1: Ma sembra perché col caldo che è arrivato così presto la gente non ci ha più capito niente. Secondo me è stato quello.
0: C'erano già i primi bagni, la gente faceva il bagno.
1: Beh, io anche ho fatto il bagno questo weekend, cioè lo scorso fine
0: settimana.
1: Oggi mi sono buttato come un pesciolino nel Mar Ligure. Certo, senza dubbio.
0: Bello?
1: Bellissimo, bellissimo. Ma poi tra l'altro, col fatto che c'era gente, ma non era ancora arrivata da così tanto, perché io l'ho fatto sabato ora di pranzo, perché l'ho fatto anche domenica, per carità. Però il mare era anche bello pulito, bello limpido, quindi ce la siamo portata a casa la grande. Un ottimo tuffo, veramente, meritava. E quindi dici che la stagione è cominciata o deve ancora cominciare? Quest'estate
0: la stagione
1: al mare
0: è cominciata, adesso sta piovendo, questa settimana è ancora un po' di assesto, però secondo me da settimana prossima riparte ufficialmente l'estate 2026.
2: La pressione si è indebolita su gran parte del nostro paese, provocando un aumento dell'instabilità. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-est, nonché i rilievi appenninici e le aree interne del centro. Nel pomeriggio ulteriori fenomeni temporaleschi, seppur più a carattere irregolare, potranno registrarsi sui settori nord-orientali del paese, sul versante centrale adriatico e sugli Appennini del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Andrea Garbinato.

0: Italo Disco The Colors. Adesso è arrivato il momento, entra bello col suo ciuffo biondo.
1: Bravo, dillo.
0: Grande Alberto Niente, buongiorno.
1: Buongiorno Alan, buongiorno.
2: Ciao
1: Edo.
2: Albi, buongiorno.
1: Ciao a tutti.
2: Oggi che ci combini, che è mercoledì?
1: Oggi facciamo un calendalbi. Ok. Andiamo a vedere cosa è successo oggi, perché oggi è il mercoledì 3 giugno.
0: Sì, giusto. Giusto.
1: Un giorno, pensate, unico nel suo genere, perché mai nella storia c'è mai stato un 3 giugno 2026. Mai ci sarà anche nel futuro.
2: 2026 è impossibile.
0: Cioè, nel vabbè.
1: È bello, è bello,
0: sì,
1: questo dato.
0: Sì, è vero.
3: Stanco, che fatica.
1: Invece al contrario, il 3 giugno cade ogni anno, cioè anche l'anno prossimo ci sarà un 3 giugno.
0: Oh, non ti sfugge niente, capitano.
1: Vero,
0: ovvio.
1: Vero. Ah, ho studiato.
0: Bravo. Qua non c'è l'aiuto di ChatGPT.
1: No, è il giorno internazionale della bicicletta, quindi testa bassa e pedaliamo verso gli accade oggi.
0: Giusto, vai.
1: Bello questo lì.
0: Bravo.
1: Accade oggi.
0: C'è il Giro d'Italia che ci sta.
1: 1968. Valérie Solanas attenta alla vita dell'artista Andy Warhol e del suo compagno di allora Mario Amaya. Entrambi sopravvivranno e Warhol non spongerà nemmeno denuncia. Lo stesso Andy giustificherà la faccenda dicendo: quando ho visto una donna con in mano una pistola non sono riuscito a non scoppiare a ridere.
0: Ma non è vero.
2: Io attenta, ho capito che era attenta e controllata.
0: Andy Warhol non direbbe una cosa del genere.
1: Sì. 1979, uno scoppio nel pozzo petrolifero Ixtoc 1 nel Golfo del Messico causa il più grande sversamento in mare di petrolio della storia.
0: Bene.
1: Pensate a quanto sarebbero ricchi i pesci se fosse accaduto oggi.
0: Cavolo, se li fregavano.
2: Mettevano
1: al barile.
2: Però non credo che i pesci sappiano.
0: Pensa a un pesce palla che arriva e dice: voglio
2: tutto pieno,
0: vuoi un po' di benzina.
1: Vero,
2: Perché devono fare che napoletano i pesci palla, per forza.
1: 1982, tre giovani contadini riferiscono di aver visto la beata Vergine Maria a Cova vicino a Fatima in Portogallo. Dichiarano anche di aver chiesto una sigaretta ad un signore di nome Bob Marley e di aver riconosciuto tre unicorni che ballavano la cucaraccia in costume da bagno.
2: Non credo.
0: Quello non l'hanno detto.
1: È documentato. Santi del giorno.
0: Sì.
1: San Giacchetto, santo protettore dei medici che ti concedono la malattia anche solo chiamandoli al telefono senza bisogno di farti una visita di persona.
2: Quelli sono dei numeri uno. Che campioni. Santo pazzesco.
1: Bravi loro.
2: Cioè, a noi non serve a niente comunque, però grandi me.
1: Sì, non per voi. Frase del giorno: il segreto del successo con le donne è la sincerità. Quando riesci a fingere anche quella, sei a cavallo.
0: Bravo, devo ascoltarlo.
4: Gli sveglioni sul latte e miele.

6:59. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Comuni immortali, Achille Lauro qui su Radio Latte Miele. Adesso è arrivato il momento di buttare fuori il nostro disco sveglione.
1: Yes, oggi abbiamo un disco sveglione che è un remix di un pezzo che a me piace tantissimo. Forse uno di quelli che mi ha colpito di più tra quelli in gara a Sanremo nel 2025 e quello di Sciablo con Gue, Tormento e Joshua, La mia parola. Questi richiami
2: le mani al cielo ce l'avete? Le mani, voglio vedere le mani. Dove sono le mani?

0: mani al cielo.
1: Ciao bella gente, sono il Gabibbo, la mattina ascolto quei debossati di Alan Caligiuri e Edu-

0: Il pesto di Guglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ripresi i combattimenti tra Stati Uniti e Iran, nelle ultime ore le forze americane hanno preso di mira una petroliera di Teheran per poi condurre raid sull'isola di Kashmir. I Pasdaran hanno replicato lanciando missili contro le basi di Washington in Kuwait e Bahrain. In stallo i colloqui, in Libano 5 morti e una cinquantina di feriti per gli ultimi raid israeliani. Le celebrazioni del 2 giugno per gli 80 anni della Repubblica, un percorso, ricorda il presidente Mattarella, che ha legato tante generazioni e tanti territori, risaldando quel vincolo di solidarietà e appartenenza che ci rende e ci fa sentire uniti, ha detto il capo dello Stato. L'ennesima lite condominiale degenerata sarebbe all'origine dell'uccisione a coltellate di un 56enne a Roma in un palazzo tra i quartieri periferici di Prima Valle e Casal del Marmo, fatale un fendente al collo. La polizia ha fermato un 18enne a poca distanza. Prosegue e si estende dal nord al centro sud l'allerta meteo per il maltempo, gialla per 13 regioni, diventa arancione sulla Liguria di Levante con temporali, vento forte, locali grandinate, ieri colpiti in particolare Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Tennis, azzurri in copertina a Roland Garros, dove ci sarà almeno un italiano in semifinale stasera alle 20:15, nei quarti derby Berrettini-Arnaldi. Alle 14 tocca a Flavio Cobolli, opposto al canadese Ogier Aliassime, quarto del mondo. Intanto sarà Zverev-Mensik l'altra semifinale. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
4: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. Sni. Imprenditori si diventa.
5: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
6: Ogni giorno, in ogni istante, siamo sempre accanto a te. Ci puoi ascoltare in DAB nelle regioni Marche Abruzzo, sulle frequenze in FM, sulla pagina Facebook Latte Miele Marche Abruzzo, dall'app sul tuo smartphone, nei device digitali e in streaming dal sito www.lattemielemarcheabruzzo.it. Non perdere neanche un minuto della tua musica preferita, l'oroscopo di Paolo Fox, ma anche news, traffico e meteo locali. Latte Miele, ogni giorno la tua musica italiana che ti fa sentire bene.
7: Pane, pane e sale.

0: Irama con Cabana, Irama che sarà giudice di X Factor quest'anno. Che fortuna!
1: Sono
0: che
1: cominciate le registrazioni, ho visto le foto di lui.
0: No, ho visto anche un passaggio di testimone tra Achille Lauro e Irama. È stato molto carino, devo dire. Al
1: bravo, sì, esatto. Sì, è successo esattamente
0: al concerto di un'altra radio. Vabbè, detto questo, ci sono arrivati dei messaggi che noi a volte non capiamo.
1: Sì, tantissimi in realtà stamattina, gente che ci dà il buongiorno, un bel audio da parte di Eliana. E poi ci è arrivata una richiesta abbastanza strana, noi la proponiamo e sentite.
2: Daniele, ma quello c'è sta canzone Brasil?
0: Ah, quello c'è sta canzone Brasile?
2: Io la potete cercare per favore?
1: Certo.
2: Sono Marina Maragno della
1: Regina. Ciao Marina.
0: Ciao allora. Marina, ciao.
1: Cosa facciamo? La accontentiamo?
0: La mettiamo, anche se non è italiana, la mettiamo, tanto ci sono i mondiali. C'è Ancelotti e c'è il Brasile.
1: Magari ti fa Brasile i mondiali la signora.
0: Potrebbe essere, no? Penso che sia per quello che ce la faccio mettere, non lo so.
1: Lo so, ma...
0: Vai, alzalo. Parte il trenino, vai col trenino, vai!

0: grazie, grazie Edoardo.
1: A
0: che
1: proposito di Brasil,
0: pronto.
1: Vi do due notizie di pallone, perché stanotte ne è successo di tutto. Un brasiliano, Ederson, dall'Atalanta è fatta, va al Manchester United, 45
0: Dumfries
1: milioni di euro più bonus. Inter, ceduto Dumfries al Real Madrid. Con il Real Madrid pagherà la clausola di rescissione del contratto di Dumfries, siamo sui 20 milioni e le firme ufficiali arriveranno dopo le elezioni presidenziali del Real Madrid. Real Madrid che ieri ha preso anche Konaté, svincolato da Liverpool. Quindi l'Inter cosa fa? Rimane senza esterno destro? No, l'assalto è su Palestra, che ha giocato nel Cagliari di proprietà dell'Atalanta.

0: Non bastano 50 milioni però per portarsi a casa il grande talento italiano. Insomma, queste sono le ultime.
1: Bene. Noi adesso mettiamo Noemi con Tu cosa fai questa sera?

0: tu cosa fai questa sera? E cosa fai tu? Cosa fai? Cosa fai,
1: niente,
0: caro Bonedo?
1: Perché domani
0: cosa
1: mattina ci alziamo presto, stasera relax.
0: Quindi non esci? Sei uno di quelli che non esce perché si sveglia presto?
1: Guardo la serie di Zero Calcare, l'ho cominciata e sono molto preso, in realtà, onestamente.
0: Adesso c'è l'indovinello!
2: La giornata bene vuoi passare, con l'indovinello degli sveglioni devi cominciare.
3: Bene, bene, adesso iniziamo con il quiz. Andiamo avanti con il quiz.
1: Una buona abitudine che non abbiamo mai perso, il nostro quiz, amici e amiche di Radio Latte Miele, sveglioni e sveglione, buongiorno. L'indovinello di oggi dice: lo metti sul tavolo, lo tagli, ma non lo mangi. Che cos'è?
0: Lo metti sul tavolo, lo tagli e non lo mangi?
1: Che cos'è? Esatto. Ah,
0: lo metti sul tavolo.
1: Sì,
0: lo tagli ma non lo mangi.
1: Non lo mangi.
0: Ma cosa? Sul tavolo da cucina.
1: Sul tavolo, il tavolo. Il tavolo.
0: Sul tavolo, il tavolo.
1: Il tavolo, il tavolo. Cioè non è che mangi.
0: Lo metti. Sì, ho capito. Lo metti sul tavolo, lo tagli e non lo mangi.
1: Che cos'è?
0: Va bene. Adesso ci penso bene, perché ho una mezza idea, ma non so se sia quella giusta. Intanto io vi ricordo, cari sveglioni, che dovete mandarci un whatsappino audio al 335 787 1910.

0: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
1: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
2: Ci sta.
1: Su una grande nave.
2: Ci sta.
1: A un prezzo piccolo.
2: Ci sta anche quello.
3: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri fra lo svincolo per il valico Bocca Trabaria e per la Moli nella provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19 tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 84 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
5: La Scuola di Musica Le Arti festeggia 30 anni di musica, emozioni e passione con il grande Workshow 2026. Dal 23 al 27 giugno in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, tutte le sere dalle 21.30, 5 serate di musica dal vivo a ingresso libero. Evento speciale martedì 23 giugno. Per la prima volta sullo stesso palco, 24 docenti della Scuola Le Arti insieme nel grande concerto 30 e Lode. Un travolgente tributo a Renzo Arbore e a Orchestra Italiana. 5 serate, centinaia di musicisti, band, emozioni e tutta l'energia dei Workshop Le Arti 2026. Gran finale sabato 27 giugno con il DJ set di Davide T in collaborazione con Radio Latte Miele. Ti aspettiamo in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno con il patrocinio del Comune di Ascoli Piceno.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino all'11 giugno, vaschetta di gelato Nutella da 230 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
8: Radio Latte Miele. Da oggi siamo sul DAB nelle Marche in Abruzzo. Qualità digitale. Suono pulito senza interferenze. Accendi il tuo dispositivo DAB e troverai la tua radio di sempre come non l'hai mai ascoltata prima. Siamo pronti per il futuro. E tu?
9: Latte Miele.

L'indovinello del giorno è lo metti sul tavolo, lo tagli ma non lo mangi. Che cos'è? Che cos'è? Me lo dovete dire voi al 335 787 19.

0: era gli anni 2000, io avevo 19 anni, erano i primi amori, i primi, sai, i primi friccicori che sentivi all'interno del tuo corpo. Non so se ti è mai capitato, Edo, anche perché tu non sei uno che si friccicoria, giusto?
1: Ma in realtà dipende, cioè nel senso, perché poi il problema non è friccicoriarsi.
0: È concludere, no?
1: Esatto,
0: trovare un amore,
1: cambio, capito? Cioè il friccicorio da un lato, e ci deve essere del friccicorio anche dall'altra parte.
0: Hai ragione. E visto che hai messo questa base triste, io vorrei ricordarlo un'altra volta perché mi sembra giusto. Che sono gli ultimi tuoi 20 giorni di sveglioni. Ma poi
1: vediamo.
0: Andrai libero per la tua strada.
1: Vediamo.
0: È una cosa.
1: Vediamo.
0: È una cosa bella, piacevole.
1: Ci sono
0: perché
1: tante chiacchiere da fare ancora. Dai, adesso
0: hai
1: deciso di
0: intraprendere una nuova strada, è giusto? Anche.
1: Sì, comunque in realtà io l'ho messa perché volevo raccontare una lezione che ho imparato da Zero Calcare. Una delle tante che ho imparato. Perché lui dice:
0: ho imparato
1: serie,
0: da Zero Calcare.
1: Si prende l'armadillo a un certo punto e dice che noi a volte ci invaghiamo, no, di qualcuno solo per dare un senso al nostro fare qualcosa, che è una cosa geniale. Se lui dice, pensate alla scuola, no? Non a tutti piaceva andare a scuola, eppure una cottarella per un'amichetta di scuola ce l'abbiamo sempre, e questa cosa migliorava, cioè incentivava il nostro andare a scuola, perché nella scuola in sé non trovavamo la motivazione. Però una cosa cioè è molto bella come cosa, si chiamano le cotte di, non mi ricordo. Però,
0: però io non penso che sia quello. Io penso che la scuola sia un contenitore di persone, ragazzi e ragazze, e probabilmente all'interno di tutto questo contenitore si trova sempre poi qualcosa
1: di primi amori.
0: A scuola ci deve andare comunque.
1: Sì, ma poi nei licei c'è tanta gente.
0: C'è quella ragazza lì o quel ragazzo
1: lì. Però ti incentiva, cioè tu immagina che magari ti scrivi e dici da domani beviamo il caffè all'intervallo, e tu per quelli, cioè tu aspetti tutta la sera e tutto il giorno dopo per quell'intervallo.
0: Latte e miele invece è un contenitore di buona musica come questa, che è un cartone animato fantastico.

0: Giorgio Vanni con Dragon Ball GT quiz per voi, per piccoli anche grandi, perché Dragon Ball piace a tutti, a tutti, a tutti. Piace a mio figlio come piaceva a me, piaceva anche a mia moglie. Detto questo, cari sveglioni, è il momento dei più piccolini, perché adesso hanno la possibilità del loro sfogodromo. Che cos'è lo sfogodromo? Bambini, ci mandate un messaggio al 335-787-1910 e vi sfogate su qualcosa che vi dà realmente fastidio nella giornata: un vostro compagno, un vostro fratello, un vostro amichetto, o papà e mamma vi danno fastidio in qualche modo, la sorella, o all'allenamento di pallone, o al centro estivo, non lo so, fate voi. Voi potete mandarci un messaggio e sfogarvi su quello che non vi va. Ma perché dovete farlo? Perché poi venerdì noi estrapoliamo un messaggio, quello di solito più divertente, e portiamo un regalino a questo bambino.
1: Che vi diamo anche un piccolo esempio, tipo, no?
2: Buongiorno, latte e miele.
1: Ciao.
2: Sono Gabriele, ho 7 anni.
1: Sì.
2: E oggi per lo spumagometro, rullo di tamburi, prego.
0: Non gliel'hai messo?
2: Io odio l'inquinamento e la riscaldazione globale.
1: No, riscaldamento,
0: la riscaldazione globale. Bravo. Anch'io odio la riscaldazione globale. Bravo bambino. La riscaldazione globale sta rovinando la terra. E non dite poi che è colpa dei televisori, no, accesi con l'LED. Sono le industrie che fanno la riscaldazione globale.
1: La riscaldazione globale. Però che vabbè, carino. Comunque, questo potrebbe essere un esempio. Poi lui si è lamentato di una cosa molto più alta ed è stato veramente anche lodevole da parte sua.
0: Bravo.
1: Poi
0: bravo,
1: basta
0: bravo.
1: Che lo fate con qualcosa di un pochino più semplice. Va benissimo, mi raccomando, mandateci tanti audio piccolini.
3: La città sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
4: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte sempre.
5: Termini e condizioni in negozi online.
6: Da quando io e Alex beviamo Uliveto, viviamo in super forma.
7: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
6: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
7: E ci mantiene giovani.
6: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
7: Perché Uliveto è Uliveto.
8: Spot. Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
9: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
10: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
11: Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 un evento unico, firmato Scuola di Musica alle Arti, Radio Latte Miele in collaborazione con Publidea Sistemi di Comunicazione. Generazione X contro Generazione Z. Un viaggio musicale tra le hit che hanno fatto cantare intere generazioni e i successi che fanno vibrare i ragazzi di oggi. Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 vieni a vivere una serata di musica, energia e divertimento. DJ set David T. Generazione X.

0: Giovanotti, le canzoni qui su Radio Latte Miele. Adesso è arrivato il momento di capire se avete indovinato il vostro indovinello. Allora,
1: si mette sul tavolo
0: di oggi, diceva
1: che si mette sul tavolo, si taglia ma non si mangia. Vi abbiamo chiesto che cos'è, voi chiaramente ci avete risposto.
2: Sono Franca da Torino.
1: Ciao Franca.
2: Per me
1: ciao
2: Franca. È un mazzo di carte.
0: Brava,
2: brava. Tagli, spezzi prima di incominciare a giocare.
1: Bravissima, sì. Giusto, brava Franca.
3: Buongiorno,
1: ottimo.
3: È una giocatrice. Sono Maria da Milano e secondo me la risposta all'indovinello è un mazzo di carte.
1: Brava Maria.
0: Brava, ciao, Maria, il mazzo di carte, brava.
1: Che non la sentivamo, Maria, tra l'altro.
0: Sì,
1: tra una cosa e l'altra.
4: Buongiorno, sveglioni.
1: Buongiorno.
4: Buongiorno, scusate l'assenza, ma sono in vacanza.
1: Beata te.
4: Allora, la risposta al quiz di oggi è il mazzo.
0: Il mazzo di carte.
4: Benissimo,
1: a te
4: un abbraccio.
1: Benissimo.
4: A tutti quanti,
1: a te
4: Luciano,
0: un abbraccione a te
4: in trasferta a Monopoli.
0: Ciao amico mio.
1: Ah, Monopoli. Ciao, ciao. Comunque che bello che teniamo compagnia la gente in vacanza, cioè non è una cosa, sì, non è una cosa scontata.
5: Buongiorno sveglioni, sono Andrea.
1: Ciao Andrea.
0: Ciao Andrea.
5: O la risposta all'indovinello di oggi è il mazzo di carte.
1: Molto bene,
0: bravo Andrea. È nuovo Andrea, eh?
5: Nonna Benedetta, vieni coronetta, anche oggi è piovuto.
0: Perché fa Lino Banfi?
1: Ma perché si è messo a fare Lino Banfi a dire della pioggia?
6: Buongiorno sveglioni, sono Riccardo in provincia di Brescia.
1: Per ciao Ricky.
6: Risposta all'indovinello è il mazzo.
1: Sì.
6: Ciao,
1: bravissimo.
7: Buongiorno latte e miele, sono Enza da Grottole. La risposta
1: maestra
7: dell'indovinello è il mazzo di carte.
1: Molto bene,
0: certo, Enza
1: non
0: bravissima.
1: Aggiungi niente oggi, un ciao, un buongiorno, insomma, aspettavo che ci dicesse qualcosa.
8: Buongiorno cari sveglioni, l'indovinello di oggi potrebbero essere il mazzo di carte.
1: Sì.
8: Grazie e buona giornata.
0: Sì, potrebbero
8: Michele
0: essere.
1: Ciao Michelone.
0: Ciao,
1: dobbiamo sempre fare l'investimento sul telefono per Michele Enza.
0: Vabbè, glielo mandiamo.
1: Grazie.
0: Io per la stagione nuova li voglio. Li voglio. Assolutamente.
1: Ma ci mancherebbe, però. Comunque era il mazzo di carte, giusto?
0: Cioè, giusto. Bravi. Giusto. Bravi tutti, bravi. Troppo intelligenti gli sveglioni.
9: Gli sveglioni sul latte e miele.

0: 8 e 1.
1: Cari sveglioni d'Italia, siamo arrivati alla fine di questa fantastica puntata. Ovviamente non possiamo lasciarvi da soli, ma dobbiamo lasciarvi con qualcuno che è la storia del giornalismo italiano, la storia della radiofonia. Chi? Chi? Il grandissimo Francesco Bianco, buongiorno.
2: Buongiorno, quante bugie in pochi secondi. State bene, vi vedo in grande forma.
3: Al top.
2: Ormai, sì. Ormai alla Caligiuri, diciamolo, no? È dimagrito molti chili. Lo vedo ormai solo con blazer e tailleur, un po' rigorosi, bravo, da istituzione
1: svizzera. Io invece sto continuando a dire questa cosa, che il mio Edoardo De Simone purtroppo nella stagione nuova dell'anno prossimo non ci sarà, perché ha deciso di lasciare gli svegli. Ma cosa ne pensi?
3: Sembra Dumfries, sembra
2: è una separazione, ti lascia?
1: È una separazione. Sì, ha deciso di fare un'altra strada, quindi un'altra strada. Facciamo?
3: Sembra Guardiola, ma non è mica...
2: Ma ti ha detto non ti merito, tu meriti di più, quelle frasi.
3: L'ho fatto con un messaggio da vera red flag, praticamente.
1: Okay. Io mi auguro che arrivi con un regalo almeno. Cioè,
2: almeno. Poi sai, quando si torna insieme dopo un po', magari è subito matrimonio, sai, no? Succede che ti lasci e poi subito ci si sposa.
1: Noi aspetteremo questo momento. Va bene, grazie mille Francesco Bianco. Grazie ad Edoardo De Simone.
3: Vado in giro adesso a cercare, faccio compere. Noi comunque torniamo domani mattina, giusto?
1: Sì, domani mattina, puntuali come le tasse, dalle 6 alle 8. Ma dove?
2: Su Radio Latte Miele.
4: Gli sveglioni sono sempre gli sveglioni. Ci sentiamo presto, eh? Fate i bravi. Bye bye.

0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
1: Latte, latte stelle. 3 giugno 2026. Oggi la Luna si trova in Capricorno, Mercurio e Venere sono nel segno del Cancro assieme a Giove. Cari Ariete, un po' di fatica c'è, non è inutile nascondere che questo è un periodo anche potenzialmente importante, ma proprio in questo mercoledì pare che ci siano delle indecisioni, dei ritardi. Guarda che già dal 13 si riparte e da luglio avrai delle buone risposte. Però che qualcuno ti faccia arrabbiare è possibile. Il Toro deve sfruttare questo momento. Se un progetto, un programma saltano, alla fine sarai anche contento perché hai proprio voglia di fare le cose che ti piacciono. In altre parole, se devi iniziare un'attività, deve essere anche consona alle tue capacità reali, deve farti divertire. Oggi hai una marcia in più anche in amore. I Gemelli dovranno aspettare magari sabato 13 per vedere qualche risultato, però questa non è una giornata difficile, anzi anticipo che da domani pomeriggio la Luna tornerà in buon aspetto. C'è da affrontare un contenzioso amoroso, venerdì sarà la giornata migliore. Il segno zodiacale del Cancro, Mercurio, Venere, Giove nel tuo segno, Marte a favore. È vero, quel Saturno dissonante, quel Nettuno permaloso, dice che ogni tanto devi insistere per far vedere quanto vali, ma soprattutto che ultimamente hai magari rinunciato ad un progetto, devi lottare per ottenere un programma. Attenzione nelle questioni riguardanti la rivalità, attenzione nel lavoro. L'amore è più vicino di quanto pensi, anche se oggi questa luna opposta ti rende un po' stralunato. Il Leone può contare su un periodo importante e non vedo l'ora di poterti annunciare che Giove inizia un transito splendido nel tuo sé. Intanto godiamoci questo giugno di riflessione e di grande speranza. Resta sempre qualche dettaglio da chiarire per quanto riguarda la forma fisica, anzi giovedì pomeriggio, venerdì e sabato attenzione a non strafare. Il segno della Vergine, con questa luna puoi dire e fare ciò che vuoi, ma soprattutto in questo momento si sbloccano situazioni rimaste ferme nel passato. Certo, ci sono stati dei terremoti emotivi, dei cambiamenti fortissimi negli ultimi mesi, ma tu grazie alla razionalità che possiedi innata puoi superare qualsiasi tipo di problema e difficoltà. Per il segno zodiacale della Bilancia questa è una giornata da far passare così, ecco, senza prendersela per tutto, perché un rompiscatole potrebbe in qualche modo infastidire. Ritardi, insomma, le tensioni vanno tenute sotto controllo in questo momento. Serata lievemente sottotono, recupero già da domani. Scorpione, è una buona giornata, anzi direi di anticipare i tempi, perché se devi affrontare una competizione, un problema, è meglio parlare oggi piuttosto che domani. Hai una visione della vita serena e concreta. Venere, Mercurio in ottimo aspetto, chi può chiedere un miglioramento di lavoro si faccia avanti. Sagittario, tutto è a favore dalla seconda parte di giugno ancora di più, e chi ha un rapporto clandestino lo ufficializzerà. Questo è un cielo importante anche per pensare ad un lavoro, magari fuori porta. I giovani vogliono viaggiare. Capricorno, la luna nel segno, la determinazione non manca, ma attorno a te ci sono delle persone che non riescono a seguirti e questo potrebbe farti arrabbiare. Attenzione stasera. L'acquario ha bisogno di riposare un po'. Questo Marte dissonante ha creato delle divergenze, forse anche dei problemi, dei battibecchi, delle tensioni, intoppi con la burocrazia. Cerca di stare meglio. Pesci, questo è un momento particolare. Ricorda che domenica 7 ci sarà anche la luna nel tuo spazio zodiacale. Insomma, da qui alla fine della settimana puoi fare tantissimo in amore, nel lavoro. La creatività decisamente non manca. Vi abbraccio e vi aspetto domani.
2: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure

0: Sorry, scusa, lo sento, i pinguini tattici nucleari. Cominciamo così in questo mercoledì 3 giugno. Buongiorno anche a Natalia Scalatelli, la sigla e poi tutte le notizie.
1: Wake up, la sveglia di Radio Latte Miele.

Allora partiamo dal maltempo, perché ieri è stata una giornata pesante soprattutto al nord, con piogge davvero torrenziali su diverse regioni. Anche oggi è prevista l'allerta

0: pavimenti, rivestimenti e bagni.
1: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
0: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
1: Come risparmia?
0: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
0: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
3: Allora la risposta è MG.
4: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
8: Spot. Le Acli di Ascoli Piceno presentano Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma. L'arte racconta le Marche. Il progetto promosso dalla Regione Marche, Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione. I giovani delle Marche si raccontano attraverso i linguaggi dell'arte, con eventi speciali ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acqua Santa Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. Un percorso creativo per immaginare il futuro del nostro territorio, attraverso lo sguardo, le idee e la voce dei giovani. Trama, l'arte racconta le Marche.
9: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrapme e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
10: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
11: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
10: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
11: E per il tuo matrimonio?
10: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
12: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. È ciò che tiene insieme comunità, imprese, città. Ogni giorno, CIP garantisce qualità certificata, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete idrica, dalle sorgenti fino alle vostre case. Un impegno quotidiano fatto di competenza tecnica, monitoraggi continui e investimenti strutturali. CIP ha realizzato il primo acquedotto antisismico d'Italia, un'infrastruttura progettata per resistere, per assicurare continuità del servizio anche nei momenti più complessi. Investiamo nell'innovazione delle reti, nella digitalizzazione dei sistemi, nel controllo intelligente dei sottoservizi e nella tutela costante della qualità delle acque. Tecnologia avanzata, presenza sul territorio e visione strategica. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e solido per le generazioni future. CIP SPA, acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 27 2800.
13: Latte e miele.

Superstar Tiziano Ferro con Giorgia qui su Radio Latte e Miele. È partita la sua tournée da Lignano Sabbia d'Oro, quella di Tiziano Ferro, naturalmente. Poi c'è grande attesa per l'arrivo a Milano per due date a San Siro, il 6-7 giugno. Quella del 6 è sold out, quella del 7 quasi, quindi il suo pubblico è tornato intorno a lui. Sapete che si è commosso molto cantando una canzone che si chiama La fine. Si commuove sempre in realtà quando la canta, forse dovrebbe toglierla dalla scaletta perché ogni volta piange. Vedremo, insomma, perché davvero lo attendono delle prove importanti. Allora, abbiamo già parlato del maltempo che ha colpito l'Italia, che colpirà ancora l'Italia anche oggi e nei prossimi giorni. C'è la notizia che è arrivata questa notte, che sono tornati ad attaccarsi Stati Uniti e Iran. Gli Stati Uniti hanno colpito l'isola di Keshm, hanno colpito soprattutto postazioni radar. Da lì i Pasdaran controllavano lo stretto di Hormuz. Iran ha risposto colpendo invece Kuwait e Bahrain. Sapete che la strategia iraniana è quella di colpire i paesi amici degli americani nel Golfo per rendere insicura tutta l'area. Già che parliamo di guerra e di mondo, parliamo anche di Ucraina e Russia, perché sapete che ieri c'è stata una vera e propria pioggia di missili russi sull'Ucraina. Questa volta l'Ucraina a colpire dentro il territorio russo. 7 le persone che hanno perso la vita in Russia a causa di questo attacco. Vedremo, insomma, come la situazione

0: maledetto me.
1: Maledetto me, c'è Fulminacci qui su Latte Miele, c'è anche questa storia terribile che arriva dal Cosentino, quindi siamo in Calabria, sicuramente avete sentito di questi quattro persone che lavoravano nel nostro paese, braccianti, bruciati vivi all'interno di un'automobile. Racconta com'è andata il quinto, che invece è un superstite, si è salvato da quello che stava accadendo proprio nel Cosentino. Sarebbero loro connazionali che hanno agito in questo modo perché i braccianti si erano ribellati al pagamento anche di un pizzo, in pratica, per poter lavorare. Non solo prendevano pochissimo lavorando come animali per tutta la notte, ma dovevano dare loro anche 5 euro al giorno per il trasporto dalla zona in cui abitavano, tra l'altro in condizioni drammatiche, fino ai campi. Una storia davvero che mette i brividi nel nostro paese. E poi c'è questa storia che arriva da Marsala, siamo quindi in Sicilia, perché braccianti stranieri sono stati aggrediti a bastonate, 4 episodi in un solo giorno. Polizia e carabinieri stanno indagando perché non se ne conoscono i motivi.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
5: Salve.
3: Ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
7: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
9: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
8: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
9: E ci mantiene giovani.
8: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
9: Perché Oliveto è Oliveto.
10: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Abruzzo. Sulla strada statale 80 del Gran Sasso d'Italia è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Montorio al Vomano in provincia di Teramo. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 9 alle 17 di 200 metri circa all'altezza del territorio comunale di Roseto degli Abruzzi in provincia di Teramo, esclusi i giorni prefestivi e festivi. Sulla strada statale 83 Marsicana è attiva una chiusura di circa 450 metri in prossimità dello svincolo per Pescasseroli in provincia dell'Aquila, nella fascia oraria dalle 7 alle 17, esclusi festivi e prefestivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
11: Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il campo estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno dal 15 al 19 giugno oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327 712 63 34 oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista.
0: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, ristorante Tre Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
5: Ristorante Country House Tre Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House Tre Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
0: Ristorante Tre Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
12: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
13: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino all'11 giugno, confezione da 4 di Coca-Cola normale o zero da 1,5 litri a 4,49 euro. Scopri di più su conad.it.
1: Tra poco, quando torniamo qui sulla TML, parleremo degli scioperi del mese di giugno, tra pochissimo, quindi prima vi lascio a Raffaella Carrà con A far l'amore comincia tu e poi c'è Alberto Fortis con Milano e Vincenzo. A tra poco.

Milano Vincenzo, Alberto Fortis, Radio Latte Viene, forse la prima, il primo dissing della musica italiana, perché questa canzone era contro, come dire, il discografico Vincenzo, giusto per dire, perché tanto lo sanno tutti, accusato di aver ostacolato l'esordio di Alberto Fortis, che oggi compie anche gli anni 71. Tanti tanti auguri anche lui, questa canzone è straordinaria, bravissimo. Allora, vi dicevo dello sciopero, degli scioperi anzi, che ci saranno a giugno. Prendete penne e taccuino perché sono tantissimi, veramente, non so se riuscirò a dirli tutti. Comunque, si parte l'8 giugno con il trasporto locale in varie località. Lo sciopero è a Messina, Catania, Modena, Reggio Emilia, Piacenza e Foggia. Poi, dall'8 al 12 giugno sono le camere penali a scioperare, quindi saranno gli avvocati a scioperare, attenzione perché è una cosa importante. L'11 giugno ci sarà anche una manifestazione nazionale a Perugia. 9 giugno scioperano le aziende che si occupano di appalti ferroviari, quindi ci potrebbero essere problemi sui treni. 10 e 11 giugno problemi a Ravenna e a Messina per quanto riguarda il trasporto marittimo. Poi abbiamo sempre l'11 giugno uno sciopero nazionale di 8 ore dalle 9.01 alle 17, dovrebbero essere tutti i trasporti pubblici l'11 giugno. Il 12 giugno invece alcune realtà si fermano: Vicenza, Napoli, Potenza e Latina. Come vedete diventa difficilissimo aiutarvi. Il 12 giugno il personale dei corpi e servizi di polizia locale, ma anche il personale del settore della cultura. Poi il 13 giugno ci saranno anche scioperi nel settore aereo, soprattutto a Verona, Linate

0: e c'è Raff qui su Radio Latte e Miele. Allora, il maltempo, vi dicevo prima, ha colpito soprattutto la Lombardia e anche il Piemonte. Ieri Milano ha vissuto ore di massima allerta, tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio forti piogge, poi anche in serata, tanto che si è dovuto utilizzare la famosa vasca di laminazione del Seveso. In pratica sapete che hanno costruito una vasca sia per il Seveso che per il Lambro per non far allagare la città. Aeroporti in tilt, soprattutto quelli di Linate, Bergamo e Venezia hanno avuto veramente pesanti disagi per il maltempo. Come vi dicevo prima, il maltempo ora scende un po', scende verso il centro-sud con temporali anche significativi sul Lazio, sulla Campania, sul nord della Puglia, sulla Basilicata, sul Molise, sul sud dell'Abruzzo. Quindi sarà una giornata particolarmente intensa. Vi dico già che la buona notizia è che verso il fine settimana torna l'alta pressione, anche se devo dirvi che la giornata di sabato al nord non sarà pazzesca.
1: Inizio conto alla rovescia.
2: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
3: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Dal 30 maggio al 3 giugno Sant'Omero si accende di festa per i solenni festeggiamenti in onore del Santo Patrono. Musica, tradizione, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Martedì 2 giugno alle 9.30 gara podistica e grande serata con la Rapsodia Band e la comicità irresistibile di Induccio. Mercoledì 3 giugno concerto evento con Nina Zilli in Piazza Roma e ancora processione solenne, banda Città di Chieti, Luna Park, stand gastronomici e spettacolari fuochi d'artificio. Sant'Omero vi aspetta dal 30 maggio al 3 giugno. Vivi la festa, vivi Sant'Omero.
8: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
9: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
8: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
9: E per il tuo matrimonio?
8: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
10: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
11: A San Nicolò di Teramo dal 1910 c'è Di Sante Mobili. Il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, Il Giorno e la Notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più, Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti e le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
12: trema, si apre il sipario sul presente per guardare il futuro con gli occhi creativi dei giovani. Dal 10 maggio al 15 giugno tanti appuntamenti ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acquasanta Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. I giovani raccontano il presente e immaginano il futuro attraverso danza, teatro, canto, arti grafiche e performance. Un progetto promosso da ACLI Ascoli Piceno, Exponiti, Centro Iniziative Giovani, Istituto Comprensivo Interprovinciale dei Sibillini e Delta ODV. Per informazioni visita la pagina Facebook ACLI Ascoli Piceno oppure Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma.

0: per una hit mondiale.
1: Rubini Mahmood con Elisa qui su Latte Miele. C'è poi questa storia che arriva in realtà dalla Francia, anche se è avvenuta in Sardegna. C'è questo questa persona, questo francese 28enne originario di Sète, siamo vicini a Montpellier, quindi in Francia. Lui si chiama però Giovanni Caselli, perché è di origine italiana. Qualche giorno fa è andato in vacanza in Sardegna, in una località del nord non specificata, e sostiene di essere stato attaccato da uno squalo che l'avrebbe morso diverse volte, ma solo superficialmente. Non si capisce bene, un po' perché non dice neanche dove si trovasse in realtà. Questo squalo pinna nera l'avrebbe morso 5 volte. Si riconosce subito lo squalo pinna nera, perché no, il nome già dice com'è, ha la pinna che ha una macchia nera in cima. In realtà è uno squalo timido e schivo che generalmente vive nelle barriere coralline, che se non provocato non attacca l'uomo, non è considerato pericoloso per l'uomo, e comunque i rarissimi casi come questo ad esempio non si arriva mai alla morte del nuotatore. Però gli esperti dicono attenzione, perché praticamente è quasi impossibile che lo squalo pinna nera possa attaccare qualcuno se non si sente minacciato.

0: 8:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: La bossa nostra di Gaia, partiamo così per questa seconda ora insieme a Wake Up Radio Latte Miele, mercoledì 3 giugno, buongiorno da Francesco Bianco e da Natalia Scalatelli. Tra l'altro la casciassa c'era già anche nella canzone di Giusy Ferreri, Amore Capoeira, quindi va molto nelle canzoni estive dei cantanti italiani. Allora, le notizie più importanti della giornata: la pioggia di missili sulle città ucraine, in Russia invece un attacco a San Pietroburgo, droni sulla città, attacchi anche in Medio Oriente tra gli Stati Uniti che attaccano una postazione radar su un'isola che permette il controllo dello stretto di Hormuz, e gli iraniani che rispondono attaccando il Bahrain e soprattutto il Kuwait, dove ci sono fiamme, danni e feriti al terminal dell'aeroporto. Quindi la guerra, insomma, che non è mai fermata, sembra proprio essersi ripresa completamente. Sapete, ieri la drammatica telefonata tra Netanyahu e Trump, secondo diversi organi di stampa americani la telefonata è stata molto molto dura tra il presidente, che l'ha definito in qualsiasi modo, secondo, se leggete le cronache sembra un'intercettazione telefonica di quelle pesanti, e poi quello che sta succedendo in Italia con il maltempo. Ieri colpita soprattutto il nord del paese, il Piemonte, la Lombardia, con problemi significativi a Milano e in alcune zone del Piemonte. Oggi ci potrebbero essere dei problemi seri nelle regioni del centro-sud, vedremo insomma l'evoluzione del tempo.
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
3: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
4: Allora la risposta è MG.
5: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Per completare i tuoi outfit, scegli gli accessori migliori ai prezzi migliori. Globo, un mondo di accessori uomo, donna, bimbi. Borse, pochette, borselli, marsupi, cinte, portafogli, cappelli, pashmine delle migliori marche. Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Rifle, Sergio Pacchini, Lotto, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri. E da Globo trovi molto di più, sempre con una convenienza straordinaria.
9: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche e ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
10: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
11: Vuoi viaggiare comodo per Roma e risparmiare? Scegli Start Roma. Autobus moderni con sedili confortevoli, wifi gratuito e prese di corrente. Partenze per Roma via Salaria tra i Monti Sibillini a tariffe vantaggiose. Prenota online in pochi clic su startspa.it. Start Roma. Più comfort, meno spesa.
12: È Essere sereni non significa stare fermi. È continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto. È un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità. Perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity. La sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
13: Carica la nostra app Latte e Miele Marche Abruzzo per iOS o Android. Latte e Miele, sempre con te.
14: Latte e Miele.
15: Latte e Miele.

C'è Arisa con Rugiada qui su Radio Latte Miele. Tra l'altro Arisa è stata insignita dell'Ordine dei Cavalieri della Repubblica proprio nella giornata di ieri, l'80° anniversario del 2 giugno, per alti meriti nel campo delle arti. Sapete che è la Presidenza della Repubblica che decide, insomma, chi diventa cavaliere nel nostro paese. Sono parecchi i cantanti che sono cavalieri della Repubblica. Allora, parliamo invece delle multe con gli autovelox, perché sapete che era intervenuta la magistratura diverse volte dicendo che occorre che i dispositivi siano omologati, e molti non lo sono. C'è anche un sito in cui si può vedere se i comuni hanno questi autovelox omologati. Sono scese le multe proprio per questo motivo del 9% in media nel 2025, soprattutto le grandi città, perché a Roma è meno 52% di multe con l'autovelox in un anno, e Milano meno 34%. Ci sono però dei paesi piccoli dove invece si guadagna moltissimo dall'autovelox. C'è un piccolo paese, ad esempio, che ha incassato in tutto qualcosa come diversi milioni di euro grazie al controllo con l'autovelox. Sapete che si può sempre cercare di fare ricorso, anche se poi è macchinoso. Ad esempio a Galatina, 25.000 abitanti in provincia di Lecce, sono entrati 5.300.000 euro per quanto riguarda le multe per autovelox, cifra che sale a 9,3 milioni se si considerano anche i proventi dei comuni di Trepuzzi, Cavallino, Lecce e l'amministrazione provinciale di Lecce. Insomma, state molto attenti in quella zona.

Cascasse il Duomo, c'è Lumiero qui su Latte Miele, sembra gli anni 60 ma è il 2026, questa canzone di Lumiero che ovviamente fa il verso ai fratelli Lumiere, gli inventori del cinema. Lui è milanese, è un ragazzo giovane, è ipnotico questo "non voglio lavorare mai più", si canta immediatamente. Allora, oggi a Roland Garros scendono i tre italiani che sono ai quarti di finale, mai prima d'ora era accaduto. Devo dire che eravamo tutti molto delusi, no? Un po' così per quello che è successo a Sinner, anche se è stato male, quindi anche molto sfortunato, perché gli bastava vincere un game per avere un'altra storia. Però secondo me è carino che sia accaduto così, magari non più avanti. Ci sono questi tre cavalieri. Si inizia con il derby italiano, con Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi, che giocheranno uno contro l'altro dopo essere arrivati ai quarti di finale. Quindi un semifinalista azzurro ci sarà sicuramente, perché non vi sono dubbi. E poi invece ci sarà l'altro italiano, Cobolli, che se la vedrà invece con il canadese Auger Aliassime, numero 5 del ranking, quindi è uno forte, ma siamo arrivati ai quarti di finale, quindi è tutto abbastanza normale. Tra l'altro Zverev ha battuto il gioiellino spagnolo, così lo chiamano Hodar, che però continua a perdere, però è giovanissimo, quindi già arrivare ai quarti di finale è qualcosa di davvero importante in uno slam. Quindi vedremo stasera, insomma, se rimarranno due italiani o se ce ne sarà solo uno.

0: Ragazzi, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
1: Puoi provare Meclon Lenex?
2: Conosci Meclon Lenex?
1: Meclon Lenex.
2: Ce l'hai, Meclon Lenex?
3: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
4: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
5: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
6: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Spot.
10: Nuovi arrivi. Glovo presenta le nuove collezioni Bimby, le migliori marche di calzature, abbigliamento, accessori e sport ai migliori prezzi. Rifle, Solo Soprani, Kanguro, Enrico Coveri, Miss Glovo, Laura Biagiotti, Superga, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers e tanti altri. Glovo, grande nella scelta, nella qualità e ancora più grande nella convenienza. Glovo, per tutta la famiglia.
11: Glovo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Glovo, nelle Marche, è ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente. A Grotta Mare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
12: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
13: Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 un evento unico, firmato Scuola di Musica alle Arti, Radio Latte Miele in collaborazione con Publidea Sistemi di Comunicazione. Generazione X contro Generazione Z. Un viaggio musicale tra le hit che hanno fatto cantare intere generazioni e i successi che fanno vibrare i ragazzi di oggi. Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 vieni a vivere una serata di musica, energia e divertimento. DJ Set, David T, Generazione X contro Generazione Z.
14: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
15: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
14: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
15: E per il tuo matrimonio?
14: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
16: Convenienza? Ma vai da Conad.
17: Via, via.
16: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino all'11 giugno, frollini mulino bianco vari tipi da un chilo a 2,56 euro. Scopri di più su conad.it.
13: Scarica la nostra app Latte Miele Marche Abruzzo per iOS o Android.
18: Latte Miele.

Tra poco, quando torniamo su Radio Latte Miele, parleremo del miele dello sballo. Tra poco, prima vi lascio anzi a Marcella con la bellissima Io domani, poi c'è Zucchero con Pippo. A tra poco.

con Pippo qui su Radio Latte e Miele. L'anno prossimo compierà 40 anni anche questa canzone, pazzesco. Allora, parliamo del miele dello sballo, perché c'è da un po' di tempo, ma è tornato in auge dopo che un ragazzo minorenne di appena 17 anni è in pericolo di vita ad Arzano, siamo in provincia di Napoli, avrebbe consumato il miele dello sballo insieme a due amici di 19-22 anni. Allora, sono diversi i nomi, oltre al miele dello sballo lo chiamano anche wax, che vuol dire cera in inglese, perché in realtà è cerosa come sostanza, anche crumble, sugar, honeycomb o butter, questi sono i nomi. Attenzione se vedete che vostro figlio ultimamente consuma molto miele, assaggiatelo anche voi, sto scherzando, ma in realtà di cosa si tratta? Si tratta di una cera appunto ricchissima di THC. Il THC è la molecola, quella psicoattiva presente nella cannabis. Qual è il problema? Il problema è che in questo miele dello sballo la concentrazione di questa molecola THC è altissima rispetto, non so, alla classica canna o spinello, chiamatelo come volete, perché si arriva a una concentrazione anche del 70%, con effetti che possono essere, come è successo a questo ragazzino di 17 anni, davvero importanti. Quindi grande attenzione, soprattutto questo l'aveva comprato su internet, questo miele dello sballo, così ha raccontato, però attenzione perché spesso contengono anche dei solventi che sono altrettanto pericolosi per

0: anche Ligabue con Parliamo sul Mondo qui su Radio Latte e Miele. Ho visto che ha fatto il giro del mondo, come si dice, la notizia del diploma del figlio di Jennifer Lopez, Oscar, che è nato femmina, mentre ora è un maschio. Ci sono polemiche per l'assenza del padre, che è Mark Anthony, un famosissimo cantante, ma lui praticamente, come ha raccontato diverse volte J-Lo, non si è mai occupato dei due figli, non ha avuto due gemelli insieme. Però alla cerimonia per il diploma c'era il figlio di Ben Affleck. Sapete che Jennifer Lopez è stata a lungo con Ben Affleck, e quindi si vede che la famiglia allargata funziona, anche perché Jennifer Garner, che è la madre del figlio di Ben Affleck, ha commentato sul post con entusiasmo il fatto che si fosse diplomato, quindi una bella famiglia allargata. C'è anche, visto che abbiamo dei genitori, c'è una raccomandazione che arriva dalle autorità sanitarie svedesi, che chiedono ai genitori di spegnere il cellulare quando sono con i figli, e dicono, si parla sempre dell'uso smodato che gli adolescenti e i ragazzini comunque fanno dei cellulari, ma se in casa un bambino vede il genitore sempre lì che guarda continuamente i social e spera che qualcuno, che qualche collega di lavoro scriva per avere un'avventura, ecco che è molto negativo come esempio. Quindi se non volete che i vostri figli passino troppo tempo sui social, smettete di farlo voi.
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1.000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2.000 ce ne fanno 250 e sopra i 3.000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
3: Iperceramica.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Da quando io e Alex beviamo Uliveto, viviamo in super forma.
8: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
7: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
8: E ci mantiene giovani.
7: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
8: Perché Uliveto è Uliveto.
9: La pressione si è indebolita su gran parte del nostro paese, provocando un aumento dell'instabilità. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-est, nonché i rilievi appenninici e le aree interne del centro. Nel pomeriggio ulteriori fenomeni temporaleschi, seppur più a carattere irregolare, potranno registrarsi sui settori nord-orientali del paese, sul versante centrale adriatico e sugli appennini del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Andrea Garbinato.

0: Globo. Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casuale e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dal

0: Viale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
1: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
2: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
3: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
4: A San Nicolò di Teramo dal 1910 c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti e le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
5: Scarica la nostra app Latte Miele Marche Abruzzo per iOS o Android. Latte Miele, sempre con te.

Non sono di Siria, qui su Radio Latte e Miele. Oggi è la giornata mondiale della bicicletta, sono moltissimi i benefici, no, di andare in bici. Innanzitutto alleggerisce anche il traffico nelle città e nei comuni. Ho visto soprattutto qui al nord che c'è comunque l'abitudine di utilizzare la macchina anche per fare distanze molto brevi. Io a Milano ad esempio utilizzo quasi sempre la bicicletta e ci metto meno di quelli che si spostano in macchina, un po' per il traffico, un po' perché poi va trovato anche parcheggio, quindi un modo anche economico e intelligente di spostarsi proprio in questo periodo che la benzina è così cara. Si parla molto ormai anche della bicicletta pedalata assistita, quella elettrica. Allora, alcuni sono proprio motorini e vabbè, no? Li vedete che sfrecciano senza che nessuno pedali. Invece quella pedalata assistita, anche se aiuta, in realtà può essere molto molto importante, soprattutto per le persone che altrimenti non userebbero la bicicletta, oppure per chi deve, come dire, coprire delle distanze importanti, no? Per andare al lavoro magari deve fare 4, 5, 6, 7 chilometri, non ha voglia di pedalare da solo con le biciclette muscolari, come si chiamano quelle normali, e utilizza la bicicletta pedalata assistita. È assolutamente un buon modo. Naturalmente in questo periodo, quando andate in bicicletta, state attenti al sole, perché se andate anche in città per un'oretta in giro con la bicicletta rischiate di bruciarvi.

0: 9:58.
1: Eccoci qua, belli pimpantelli, in questo mercoledì 3 giugno. Buongiorno da Natalia, Matilde, Francesco.
2: E tutto l'almanacco di questo 3 giugno. Buongiorno, buongiorno.
1: Chi è
2: a tutti,
1: nato?
2: Stai bene?
1: Allora, chi è nato?
2: Te lo dico subito, vado.
1: Sì,
2: allora,
1: sì,
2: senti.
1: Chi è nato?
2: Oggi poteva nascere la regina Elisabetta,
1: sì,
2: che so che è deceduta, il re Carlo. In
1: sì,
2: effetti sono nati Rafael Nadal,
1: sì,
2: Tony Curtis, Maurizio,
1: sì,
2: Mattioli, romanaccio iconico, comico. Però io credo che nel cuore degli italiani oggi sia nata solo una persona, 49 anni fa, Checco Zalone.
1: Checco Zalone, anche Enzo Iannacci
2: molto
1: mi diceva
2: importante.
1: Mi diceva Natalia.
2: Oggi?
1: Mi diceva, io non ho controllato.
2: Controlliamo
1: ci
2: subito.
1: Ci vogliamo fidare, non lo so.
2: Della Nati, ha fatto il classico, sì, potremmo
1: ma,
2: anche fidare.
1: Lui è cantante medico, quindi è stato cantante medico, non un letterato anche, però ha scritto canzoni bellissime.
2: Bellissime, ci ha curato con la sua musica.
1: Assolutamente.
2: Va bene?
1: Va
2: okay.
1: Bene, Natalia vi augura uno strepitoso mercoledì 3 giugno, fate bravi e non fatevi leggere in cronaca.
2: E allora la perla che apparecchia l'oroscopo di Paolo Fox di questo mercoledì 3 giugno viene da un film, Tolo Tolo, di Checco Zalone, in cui a un certo punto ci spiega il principio di Archimede, che Nati sa benissimo perché ha fatto il classico.
1: Ovvio.
2: Principio di Archimede, due punti, galleggia chi ci crede.
1: Che bella.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox. Latte
3: stelle. 3 giugno 2026. Oggi la Luna si trova in Capricorno, Mercurio e Venere sono nel segno del Cancro assieme a Giove. Cari Ariete, un po' di fatica c'è, non è inutile nascondere che questo è un periodo anche potenzialmente importante, ma proprio in questo mercoledì pare che ci siano delle indecisioni, dei ritardi. Guarda che già dal 13 si riparte e da luglio avrai delle buone risposte. Però che qualcuno ti faccia arrabbiare è possibile. Il Toro deve sfruttare questo momento. Se un progetto, un programma saltano, alla fine sarai anche contento perché hai proprio voglia di fare le cose che ti piacciono. In altre parole, se devi iniziare un'attività, deve essere anche consona alle tue capacità reali, deve farti divertire. Oggi hai una marcia in più anche in amore. I Gemelli dovranno aspettare magari sabato 13 per vedere qualche risultato, però questa non è una giornata difficile, anzi anticipo che da domani pomeriggio la Luna tornerà in buon aspetto. C'è da affrontare un contenzioso amoroso, venerdì sarà la giornata migliore. Il segno zodiacale del Cancro, Mercurio, Venere, Giove nel tuo segno, Marte a favore. È vero, quel Saturno dissonante, quel Nettuno permaloso dice che ogni tanto devi insistere per far vedere quanto vali, ma soprattutto ultimamente hai magari rinunciato ad un progetto, devi lottare per ottenere un programma. Attenzione nelle questioni riguardanti la rivalità, attenzione nel lavoro. L'amore è più vicino di quanto pensi, anche se oggi questa luna opposta ti rende un po' stralunato. Il Leone può contare su un periodo importante e non vedo l'ora di poterti annunciare che Giove inizia un transito splendido nel tuo sì. Intanto godiamoci questo giugno di riflessione e di grande speranza. Resta sempre qualche dettaglio da chiarire per quanto riguarda la forma fisica, anzi giovedì pomeriggio, venerdì e sabato attenzione a non strafare. Il segno della Vergine, con questa luna puoi dire e fare ciò che vuoi, ma soprattutto in questo momento si sbloccano situazioni rimaste ferme nel passato. Certo, ci sono stati dei terremoti emotivi, dei cambiamenti fortissimi negli ultimi mesi, ma tu grazie alla razionalità che possiedi innata puoi superare qualsiasi tipo di problema e difficoltà. Per il segno zodiacale della Bilancia questa è una giornata da far passare così, ecco, senza prendersela per tutto, perché un rompiscatole potrebbe in qualche modo infastidire. Ritardi, insomma, le tensioni vanno tenute sotto controllo in questo momento. Serata lievemente sottotono, recupero già da domani. Scorpione, è una buona giornata, anzi direi di anticipare i tempi, perché se devi affrontare una competizione, un problema, è meglio parlare oggi piuttosto che domani. Hai una visione della vita serena e concreta. Venere, Mercurio in ottimo aspetto, chi può chiedere un miglioramento di lavoro si faccia avanti. Sagittario, tutto è a favore dalla seconda parte di giugno, ancora di più, e chi ha un rapporto clandestino lo ufficializzerà. Questo è un cielo importante anche per pensare ad un lavoro, magari fuori porta. I giovani vogliono viaggiare. Capricorno, la luna nel segno, la determinazione non manca, ma attorno a te ci sono delle persone che non riescono a seguirti e questo potrebbe farti arrabbiare. Attenzione stasera. L'acquario ha bisogno di riposare un po'. Questo Marte dissonante ha creato delle divergenze, forse anche dei problemi, dei battibecchi, delle tensioni, intoppi con la burocrazia. Cerca di stare meglio. Pesci, questo è un momento particolare. Ricorda che domenica 7 ci sarà anche la luna nel tuo spazio zodiacale. Insomma, da qui alla fine della settimana puoi fare tantissimo in amore, nel lavoro. La creatività decisamente non manca. Vi abbraccio e vi aspetto domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android.

0: Samurai J con la sua flamenco paranoia apre le due ore di caffè cliché di oggi, che vedranno Matilde alla voce, colpevole al microfono come sempre fino alle 12, e Natalia con un manto nuovo di zecca, si è rifatta i capelli perché in questa settimana compierà 30 anni, quindi non le fate gli auguri prima che arrivi il 6 giugno per favore, perché porta sfiga. E siccome il programma si chiama Caffè Cliché ed è un programma molto italiano, noi siamo belli scaramantici.
1: Caffè e cliché. Caffè e cliché.
0: Bonjour, bonjour. È il 3 giugno, è finito questo ponte lunghetto. Dai, è andata bene, perché se fosse caduto di mercoledì, credo, il 2 giugno, non tutte quelle aziende, no, quelle attività che hanno fatto ponte, avrebbero fatto ponte. Forse però per qualcuno il primo giorno di riposo, per tutti coloro che lavorano nell'intrattenimento, nella ristorazione, per voi un doppio bacio anche oggi. Mua! E io vorrei sapere com'è andato il rientro ieri sera, perché non è stato agevolato in molte parti d'Italia anche dal meteo, dal tempo. Ci sono state tante precipitazioni, ci sono state delle grandinate che sono brevi tendenzialmente, però bastano 5 minuti per rovinare tutto, ok? Ma soprattutto in quelle lunghe code all'interno del traffico italiano, in tutte le sue nervature verso tutte le città di rientro, vi siete resi conto di quanto sia fondamentale la radio? Una voce che vi fa compagnia, una voce non sempre attendibile nel caso delle mie ore, però soprattutto la musica di Radio Latte e Miele, quindi qualcosa che vuole sollevarvi dalle vostre, distrarvi dalle vostre disavventure e accompagnare come colonna sonora le vostre avventure. 335-787-1910, lo so che avete qualcosa da raccontarmi.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
7: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
8: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
9: Buona giornata da Davide Camera. Sono riprese dunque le ostilità tra Iran e Stati Uniti, raid statunitensi contro l'isola di Kashmir in risposta, droni contro le basi americane in Bahrain e in Kuwait. Qui è stato colpito dall'Iran anche l'aeroporto internazionale della capitale e ci sarebbero diversi feriti oltre che danni strutturali. Per il comando centrale americano invece non sarebbero state danneggiate le basi militari statunitensi. Ancora in stallo i colloqui. Trump pretende dall'Iran specifiche concessioni per iscritto sul nucleare. Qui tutto continua a essere fermo. Oggi intanto l'artiglieria israeliana ha colpito Blat nel Libano meridionale, almeno 5 morti e una 50ina di feriti, fanno sapere le autorità libanesi. In California un uomo si è barricato con degli ostaggi all'interno di un edificio che ospita una filiale di una banca e gli uffici del distretto scolastico nella città di Bakersfield. Due ostaggi sono stati liberati, gli altri sono in buone condizioni di salute. Sul posto una decina di auto della polizia locale, con l'FBI proseguono le trattative telefoniche con l'uomo, evacuati gli edifici vicini. Cronaca italiana, sequestro di persona scoperto di estorsione ma anche morte in conseguenza di altro reato, le ipotesi nei confronti di 4 persone fermate dalla direzione distrettuale antimafia di Napoli per le indagini sulla scomparsa dell'imprenditore vesuviano Francesco Vorraro, 58enne di Poggio Marino. Di lui non si hanno notizie dallo scorso 9 febbraio, quando sparì probabilmente a Terzigno. I venti di guerra spingono subito al ribasso le borse europee, con la sola Londra quasi invariata. Piazza Affari oggi apre a meno 0,43%, sale a 74 punti base lo spread tra BTP e Bund tedeschi. Lo sport con la Formula 1, all'orizzonte l'appuntamento nel suo principato con l'amato Gran Premio di Monaco. Charles Leclerc prolunga il matrimonio con la Ferrari, lo ha comunicato la stessa casa di Maranello, pur senza specificare il numero delle stagioni, parlando in generale di un rinnovo pluriennale. Abbiamo terminato, grazie per l'ascolto.
10: Spot. Voglia di correre e ritrovare le tue energie?
11: Passa da Globo Sport.
10: Per te la linea abbigliamento running Waikiki Run a prezzi incredibili.
11: Canotte uomo donna a solo 7,90 euro.
10: E t-shirt tecniche a solo 8,90 euro.
11: Tessuti leggeri, perfetti per i tuoi allenamenti.
10: Corri da Globo Sport.
11: Il tuo running al miglior prezzo.
12: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grotta Mare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche e ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
13: Le ACLI di Ascoli Piceno presentano Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma. L'arte racconta le Marche. Il progetto promosso dalla Regione Marche, Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione. I giovani delle Marche si raccontano attraverso i linguaggi dell'arte, con eventi speciali ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acqua Santa Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. Un percorso creativo per immaginare il futuro del nostro territorio, attraverso lo sguardo, le idee e la voce dei giovani. Trama, l'arte racconta le Marche.
14: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
15: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare

0: Musica, tradizione, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Martedì 2 giugno alle 9.30, gara podistica e grande serata con la Rapsodia Band e la comicità irresistibile di Induccio. Mercoledì 3 giugno, concerto evento con Nina Zilli in Piazza Roma. E ancora processione solenne, banda Città di Chieti, Luna Park, stand gastronomici e spettacolari fuochi d'artificio. Sant'Omero vi aspetta dal 30 maggio al 3 giugno. Vivi la festa, vivi Sant'Omero!
1: Latte e miele. Sapessi

0: Bam bam bambina.
1: E va bene con un titolo così e un sound così. Elettra, cara Elettra, balleremo anche te quest'estate, in quest'estate 2026. Ci siamo portati a casa anche il ponte del 2 giugno, è vero, l'estate inizia ufficialmente col solstizio d'estate tra il 21 e il 22 giugno, tra un paio di weekend, uno, due, tre weekend, però dai, siamo già belli proiettati verso l'estate. Piccolo aggiornamento sui ponti futuri, perché a me piace fare anche della radio di servizio qui su Latte Miele. Per trovarne un altro così comodo dovremo aspettare l'8 dicembre, che sarà un altro martedì, perché per quanto riguarda la nuova festa rossa, a partire proprio da questo 2026, quindi centenario, più che un centenario, non ricordo bene il secolo, però della morte di Francesco d'Assisi, quindi c'è una nuova festa rossa, un giorno rosso sarà il 4 ottobre, dovremmo aspettare il 2027 per stare a casa grazie a questo ponte, perché accadrà di domenica. Tra l'altro io avrei una piccola movenza, una piccola lamentela: potevano farlo il 5, perché tanto tu, quando sono morte effettivamente le persone nel Medioevo, non lo sai, ti devi appellare agli emanuensi, devi incrociare varie fonti, tanto che gli esperti non sanno se San Francesco ci ha lasciato il 3 ottobre o il 4 ottobre. A questo punto potevano far finta che fossi morto il 5, così il mio compleanno era una bella festa nazionale. Sì, lo è già, mi dice amore, ti amo. Ma comunque, soprattutto, parlando di compleanni, oggi è il compleanno di Checco Zalone. Ma voi lo sapevate che non si chiama Checco Zalone? No, te lo sapevi? Niente, rimango sempre la più ignorante nonostante abbia il microfono davanti. Mi piacerebbe ritornare dopo la prossima canzone, dopo la prossima canzone, al suo particolarissimo principio d'Archimede, perché stamattina Nati scopriamo.

0: Sei benzina per artisti e romantici. Tutto questo dedicato ad una donna, credo sua moglie, Salda Vinci, con la sua ultima canzone, si chiama Poesia, qui su Radio Latte Miele. Una bella baciata che si balla così, Natalia. Fai 3 passettini in qualsiasi direzione, 1, 2, 3 e 4. Al 4 devi tirare un po' in su e scuotere un po' il sederino, va bene? Si ballerà anche così in quest'estate 2026. Ritorno all'almanacco. Innanzitutto auguri, buon compleanno a tutti coloro nati oggi, il 3 giugno di qualsiasi anno, non importa mai, non ci importa mai di sapere di quanti anni fa siete nati. Condividete l'almanacco con il signor Checco Zalone. A quanto pare tutti sapevano in Italia, a parte me, anche perché il suo ultimo film ci ha accompagnato durante l'ultimo Natale del 2025, che non si chiama all'anagrafe Checco Zalone, però mi poteva trarre in inganno, perché Checco è anche il diminutivo di Francesco. Francesco è uno dei nomi più utilizzati, se non sbaglio il secondo dopo Leonardo in Italia, quindi potevo sbagliarmi, Natalia? Mi ha annuito dalla regia, per fortuna è carina. Ma si chiama Luca Medici. Luca Medici, che era un nome probabilmente per la carriera che voleva fare un po' troppo altisonante, un po' troppo serioso, una delle famiglie più discusse, più chiacchierate della Toscana, grandi mecenati, grandi cultori della cultura. Io voglio fare il comico, e a me mi hanno sempre fatto sentire questa esclamazione: che Cozzalone, viene da questo, che cozzalone che sei, e significa che tamarro che sei. Tra poco ritorniamo al suo personalissimo principio d'Archimede, che recita così nel suo film Tolo Tolo, che significa solo solo in una pseudolingua africana, ok? Il principio d'Archimede, 2 punti, galleggia chi ci crede.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
5: Sì, è di là sul divano.
4: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
5: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
7: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
9: Spot. 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
10: E il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
9: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
10: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi: K, Lotto, Umbro, Kiap, Coveri, Rifle, Brokers, a prezzi super convenienti.
9: Corri subito da Globo, un prezzo così non aspetta nessuno.
11: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente, a Grotta Mare con 2 punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
12: La Scuola di Musica Le Arti festeggia 30 anni di musica, emozioni e passione con il grande Workshow 2026. Dal 23 al 27 giugno in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, tutte le sere dalle 21.30, 5 serate di musica dal vivo a ingresso libero. Evento speciale martedì 23 giugno. Per la prima volta sullo stesso palco, 24 docenti della Scuola Le Arti insieme nel grande concerto 30 e Lode. Un travolgente tributo a Renzo Arbore e Orchestra Italiana. 5 serate, centinaia di musicisti, band, emozioni e tutta l'energia dei Workshop Le Arti 2026. Gran finale sabato 27 giugno con il DJ set di Davide T, in collaborazione con Radio Latte Miele. Ti aspettiamo in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, con il patrocinio del Comune di Ascoli Piceno.
13: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile, riconoscibile ovunque, con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
14: Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il campo estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno dal 15 al 19 giugno oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327 712 63 34 oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista.
15: Latte miele.
0: A noi di Caffè Cliché qui su Latte miele piace individuare delle categorie di canzoni, quindi ecco, ne arriva una nella categoria messaggi birichini da inviare a qualcuno oppure nella categoria volantino delle offerte, cioè comprami, io sono in vendita.

minaccia questo verso finale di Torneranno gli angeli dall'83 qui su Radio Latte Miele. Tu ci puoi anche non credere, ma l'amore ci darà la testa. Un altro verso che mi ha colpito, cara la mia Natalia, che ha fatto il classico e dalla regia, a un certo punto la Fiorella Manoia cita le lenzuola, ma dice: i lenzuoli tiepidi, quindi non voglio più essere presa in giro quando dico le orecchie, gli orecchi, l'orecchia, l'orecchio, perché non ho ancora capito, va bene? A proposito di licenza poetica, arriva un artista che ha sempre dichiarato di cantare in italiano, lo sappiamo, li sappiamo a memoria questi testi, ma di suonare in inglese.

0: ragazzi, nelle nostre memorie, nei nostri cuori per sempre. Mi fai sempre arrabbiare, però mi piaci. Cosa cavolo ci posso fare? Ho detto cavolo, va bene Natalia. Allora è mercoledì 3 giugno, state ascoltando Radio Latte Miele. Anche i bambini e le bambine sono tornati tra i banchi di scuola. Pensate che stamattina ho fatto la mia solita ricerca Google, quanti giorni mancano a Natale, tra parentesi sono 205, ma sapete quando cominciate a digitare una domanda su un motore di ricerca vi suggerisce altre domande, quelle più digitate, cercate del momento, e in effetti la prima era quanto manca la fine della scuola. Ben poco, credo, però per qualcuno è anche il momento delle interrogazioni finali, allora quelle decisive. Allora io vi porto dei principi della fisica oggi, perché come perla ispirazionale della giornata abbiamo scelto una frase, una citazione da Tolo Tolo di Checco Zalone, principio di Archimede, due punti, galleggia chi ci crede. Un principio forse non fisico, però a cui credo, perché comunque ci devi credere. Ma ci sono altri principi della fisica, quelli che ci hanno fatto imparare a memoria, quelli che ci siamo poi dimenticati qualche mese dopo, subito dopo l'interrogazione finale, che però potremmo riadattare alla vita frustrante, avventurosa e disavventurosa di tutti i giorni. Partiamo proprio dal principio d'Archimede, che diceva così: un corpo immerso in un liquido, riceve una spinta verso l'altro pari al peso del fluido spostato. Quindi se noi inseriamo una paperella all'interno di una vasca da bagno o una nave all'interno di un lago, la spinta che viene dal sotto è pari al peso, dovrebbe essere pari al peso di quello che abbiamo inserito. Cosa vuol dire nella nostra vita da non scienziati? Che ogni cosa ha una reazione uguale, di portata uguale, ma contraria, verso il senso opposto quando andiamo ad alterare un sistema. Ma vuol dire anche che tante volte siamo sorretti da amici, situazioni, famiglie, da qualcosa che sta sotto l'acqua, che non si vede, ma è lì ed è fondamentale.
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
3: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
4: Termini e condizioni in negozi online.
5: Da quando io e Alex beviamo Uliveto, viviamo in super forma.
6: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
5: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
6: E ci mantiene giovani.
5: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
6: Perché Uliveto è Uliveto.

0: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettronica.

0: commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
1: Viaggia sicuro, comodo e puntuale. Fallo con la Start. Con i nostri servizi potrai scoprire Ascoli Piceno, la Riviera delle Palme e i suggestivi borghi del Piceno. Inoltre puoi raggiungere comodamente Roma a prezzi vantaggiosi. Scegli Start anche per i tuoi viaggi, noleggiando uno dei nostri autobus Gran Turismo. La nostra flotta composta da veicoli di ultima generazione a basso impatto ambientale ti porterà dove tu desideri. Scopri le nostre tariffe anche a prezzi agevolati. Info al numero verde 844 3040, www.startspa.it. Servizio clienti @startspa.it. Scarica orari e tratte tramite le due app Google Maps e Moovit.
2: A San Nicolò di Teramo dal 1910 c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
3: Notizie in breve da Estra.
4: Dopo la Toscana, firmato anche con le associazioni dei consumatori delle Marche ed Estra Prometeo, il nuovo protocollo per contratti e attivazioni non richieste, introdotte nuove garanzie per i clienti. Oltre 40.000 studenti coinvolti in tutta Italia nella prima edizione di Missione Eco Green, scopri, gioca, cambia. Il progetto educativo sulla sostenibilità, promosso da Estra in collaborazione con Straligut Teatro. Edmar Etigas, la società di distribuzione del gruppo Estra, operante nella provincia di Ancona, registra un utile netto di 3,5 milioni di euro. EBITDA di 8,1 milioni di euro, investimenti sulla rete per oltre 6 milioni. Nuovi orari del servizio clienti Estra Prometeo. Il servizio è attivo da lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 e il sabato dalle 8 alle 13. Contattare l'800 129 129.
5: Seguici su www.estra.it e sui social.

veramente bene stamattina quelle che sono le nostre chiacchiere e ci lancia degli assist incredibili, assist nati, ho capito, cioè quello che calcia prima del gol. Ho capito? Quello che passa la palla, chi farà gol? Ok, questo è il senso. Chimica, Cesare Cremonini su Radio Latte Miele. E ci stavamo divertendo, quantomeno io, spero anche voi, se mi seguite, a individuare alcune delle leggi chimiche o fisiche che abbiamo imparato e poi ci siamo subito scordati da bambini, da ragazzi, tra i banchi di scuola, e ci stiamo chiedendo come possiamo però adattarle alle disavventure, avventure emotive quotidiane, quelle di tutti i giorni. Quindi il principio di Archimede ce lo siamo già portati a casa. F uguale M per A, ma non ci interessa questa formulina, dove credo che la F sia la forza, l'uguale è l'uguale, M e l'A credo che siano la massa e l'accelerazione. È il principio di inerzia. Un corpo mantiene il proprio stato di moto o di quiete finché una forza non interviene. Cioè è inutile appellarsi al destino, io lo traduco così. Ma come l'hanno tradotto in questo articolino che semplifica questi grandi principi del mondo, della chimica, ma anche del nostro cervello, le abitudini, buone o cattive, tendono ad autoalimentarsi finché non cambiamo la situazione. Sentite bellino anche quello che riguarda l'attrito, due punti. Ogni progresso ha un costo energetico. Troppo difficile questa definizione, traduciamolo. L'attrito rallenta il movimento, ma permette anche di camminare. Se no, cadiamo. Ecco, se no, come si dice, scivoliamo senza attrito. Nella vita come si traduce, secondo gli amici, senza il camice? Le difficoltà, le regole, i vincoli e persino alcuni conflitti possono sembrare ostacoli, ma spesso sono ciò che dà stabilità.

0: 10:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Buon vento!
1: Alfa, Giova, buon vento, Levante! Quindi mettiamo insieme la fan base fortissima, appassionatissima di Alfa insieme a quella del Giova. Tra l'altro il giovane Alfa lo hanno spesso paragonato a quando il Giova era più piccolo, no? Faceva il DJ, suonava la chitarra tramite i vinili, non suonava proprio la chitarra, però l'atteggiamento, questa leggerezza anche profonda l'hanno sempre paragonata, e finalmente si sono messi insieme in questo pezzo che si chiama Buon Vento e mi ricorda uno dei miei modi di dire, una delle mie espressioni, uno dei miei auguri preferiti. In francese, a differenza dell'italiano, dell'inglese, in cui si augura una buona fortuna a qualcuno, in bocca al lupo, in CULO, alla balena, break a leg in inglese, tra l'altro bruttissimo, break a leg tradotto letteralmente significa rompiti una gamba, però significa buona fortuna. In francese si dice buon coraggio, perché non si mette il tuo destino nelle mani del fato, della fortuna, della mora greca, si mette all'interno delle tue, quindi è un augurio un pochino più responsabilizzante, però forse è un pochino più sentito, per questo mi ha ricordato Buon Vento di Alfa e Giovanotti, che ci siamo appena sentiti qui su Latte e Miele.
2: Inizio conto alla rovescia.
3: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
4: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
1: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
0: Globo Sport.
1: E intanto scopri i nuovi arrivi.
0: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
2: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
3: Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 un evento unico, firmato Scuola di Musica alle Arti, Radio Latte Miele in collaborazione con Publidea Sistemi di Comunicazione, Generazione X contro Generazione Z. Un viaggio musicale tra le hit che hanno fatto cantare intere generazioni e i successi che fanno vibrare i ragazzi di oggi. Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 vieni a vivere una serata di musica, energia e divertimento. DJ set David T. Generazione X contro Generazione Z.
4: Ogni casa racconta una storia. La tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto. Fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso. Affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
5: Trema, si apre il sipario sul presente per guardare il futuro con gli occhi creativi dei giovani. Dal 10 maggio al 15 giugno, tanti appuntamenti ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acquasanta Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. I giovani raccontano il presente e immaginano il futuro attraverso danza, teatro, canto, arti grafiche e performance. Un progetto promosso da ACLI Ascoli Piceno, Exponiti, Centro Iniziative Giovani, Istituto Comprensivo Interprovinciale dei Sibillini e Delta ODV. Per informazioni visita la pagina Facebook ACLI Ascoli Piceno oppure Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma.
6: Latte Miele.

cosa sarà che fa crescere gli alberi la felicità, che fa morire a 20 anni anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta ubriaco?

Mi sono perso ma continuo a ballare. Summer Funk, Francesco Gabbani qui su Radio Latte Miele. Vi ho chiesto com'è stato un po' il rientro di ieri sera e c'è un'ascoltatrice, Cinzia, che ci racconta di un altro grande ingorgo, però uno dei migliori perché dovuto alla musica, di questa sera. Ci scrive al 335-787-1910. Ti racconto che stasera a Bologna c'è l'unico concerto in Italia dei Metallica. Blocchi, traffico congestionato, gente da tutta Europa. Io apro la finestra e li sento gratis. Già stanotte ho sentito il soundcheck. Avvertite in radio che ci sono limitazioni per parcheggiare. Radio Latte Miele, una radio tra l'altro nata proprio in quel di Bologna, ve l'ha detto. Ed è iniziata effettivamente la stagione dei concerti estivi da un lato, ma anche di un altro format sempre più in voga ultimamente negli ultimi anni, quello dei festival estivi, dove la musica diventa non solo un ascolto ma proprio un'esperienza che si arricchisce di tanti altri ingredienti che fanno un po' da corona alla musica, la musica rimane la protagonista. Però immaginatevi che voi potete andare ad un festival dove c'è una line up piena di musicisti diversi. Andate magari proprio per sentire quei tre rispetto ad una line-up di 10 artisti, però tornate a casa che potete parlare e raccontare anche di ciò che avete scoperto. È un posto, sono dei posti, dei momenti, festival che non vogliono garantire solo musica, ma anche cibo, tutte queste experiences del terzo millennio. Io sono appena stata al Miami di Milano a fine maggio, siamo tutti tornati con dei trasferelli, dei tatuaggi forniti dagli sponsor che no, ti creavano questo piccolo divertimento di andare in giro con cosa? Con il loro logo, ovviamente, perché tutto deve avere un ritorno commerciale. Tra poco parliamo dei festival più gettonati d'Europa e intanto ci continuiamo ad ascoltare la chitarra magnetica di Fulminacci. Anche lui, dopo un tour indoor chiamato Palazzacci, sarà in giro. Questo

0: maledetto me.
1: Maledetto me è il disco Latte Miele di questa settimana e, come vi dicevo, questa chitarra magnetica e la sua voce, la sua deriva da vecchietto però molto carino, la potete anche recuperare in giro dal vivo quest'estate. L'ultimo post su Instagram, sul nostro canale Instagram di Radio Latte Miele, radio_latte_miele, l'immagine del profilo è ovviamente gialla, vi ricorda quelli che sono i più grandi concerti che ci aspettano a giugno, da Achille Lauro a Vasco Rossi, si passa per Ligabue, Tiziano Ferro, Cesare Cremonini, insomma nomoni della nostra musica italiana. Molto spesso, come sapete, la fama, no, il successo, i fan dei nostri artisti italiani svalicano le Alpi, sbarcano nel Mediterraneo e arrivano in tutta Europa e nel mondo, e c'è un festival che raccoglie tantissimi fan italiani. Sto parlando del Primavera Sound, è in corso in quel di Barcellona al Parc del Forum. È un festival che dura dal 2001 ed è al suo secondo anno di sold out. Importantissima è la partecipazione italiana, non solo a livello di artisti sul palco, si sono esibiti lì nelle edizioni passate i Maneskin, Caterina Barbieri, Liberato, Inu Genea, Io sono un cane, Messa. Se in questo elenco ci sono, appaiono dei nomi che voi non conoscete, questo vuol dire che un festival di respiro internazionale come quello di Barcellona lancia anche degli artisti tra virgolette minori, perché è molto curioso della scena musicale italiana. Ed è per questo che la partecipazione a livello di visitatori, sono quasi 300.000 visitatori ogni anno, la partecipazione italiana a livello di fan visitatori è la seconda più numerosa dopo ovviamente quella del paese ospite, dopo gli spagnoli.

0: poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
1: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
0: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
1: Come risparmia?
0: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
0: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
2: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
3: Sì, è di là sul divano.
2: Salve, ma questa signora non è mia madre.
3: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
7: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
6: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
7: E ci mantiene giovani.
6: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
7: Perché Oliveto è Oliveto.
8: Spot.
9: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. È ciò che tiene insieme comunità, imprese, città. Ogni giorno, CIP garantisce qualità certificata, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete idrica, dalle sorgenti fino alle vostre case. Un impegno quotidiano fatto di competenza tecnica, monitoraggi continui e investimenti strutturali. CIP ha realizzato il primo acquedotto antisismico d'Italia. Un'infrastruttura progettata per resistere, per assicurare continuità del servizio anche nei momenti più complessi. Investiamo nell'innovazione delle reti, nella digitalizzazione dei sistemi, nel controllo intelligente dei sottoservizi e nella tutela costante della qualità delle acque. Tecnologia avanzata, presenza sul territorio e visione strategica. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e solido per le generazioni future. CIP SPA, acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 27 2800.
10: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
11: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
10: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
11: E per il tuo matrimonio?
10: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
12: Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus. Il campo estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno dal 15 al 19 giugno oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327 712 63 34 oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista.
13: Latte e miele.
14: Ho difeso.
15: Ricomincia il nostro viaggio nel tempo con una delle intro più iconiche, riconoscibili della nostra musica. A Berta non hanno dedicato tante canzoni come alle Giulia e alle Sara, però lo sapete il perché. Di Berta ce ne sono una.

canzone di Battisti dal 1980 che tutti ricordano con un altro verso, non quello del titolo, quindi lo scopriremo solo vivendo, ma in realtà si chiama Con il nastro rosa. Ma lo so che all'ascolto di Radio Latte e Miele che siete appassionatoni, appassionatone di musica italiana. Questo lo sapete benissimo. Ecco, sono ancora davanti all'articolo che ci spiega come mai i festival estivi, i festival musicali estivi, stanno avendo sempre più successo negli ultimi anni. C'è il senso della scoperta, vai lì per sentire un artista specifico, però poi torni a casa dopo che ne hai scoperti altri, magari poi ti metti ad ascoltarli. L'estate aiuta, le giornate lunghe, il clima favorevole, si preferisce stare all'aperto. Mi raccomando ragazzi, mi raccomando, la crema solare ogni 2 ore, non spray, se no ai concerti e ai festival non me la fanno portare. Ho trovato, siccome ci siamo appena sentiti, Battisti, che è uno degli artisti più bistrattati dai nostri falò, dalle nostre schitarrate, tanto che ci vuole a fare il giro di do della canzone del sole. E vabbè, fammela però l'interpretazione di Battisti, che questa è la chiave di Lucio Battisti, l'interpretazione e i testi dei suoi grandi parolieri, da Mogol a Panella. I festival estivi, mi dice questo articolo, sono il falò moderno. Svolgono una funzione antichissima: radunare una comunità attorno a qualcosa di condiviso. Un tempo era il falò nella piazza del paese, oggi sono un palco, delle luci e una canzone conosciuta da migliaia di persone. E infatti, vi do l'ultimo consiglio sui festival. Ai festival, signori miei, ragazze,

0: Camilla non c'è ragione qui su Radio Latte Miele, suona il 1996, anno che ha visto la nascita di tante bellissime canzoni italiane e internazionali, ma anche di altre stelle come Natalia alla regia e me medesima all'ascolto. La Cetti mi ha detto che anche lei è nata il 5 ottobre. Nati, poi ti giuro che parliamo solo del tuo trentesimo che accadrà sabato. La Cetti da Palermo, grande ascoltatrice di Latte Miele, dice: Mati, anch'io sono nata il 5 ottobre. Cetti, facciamo una festa nazionale, ce ne infischiamo del fatto che in Italia hanno scelto il San Francesco, quindi il 4 ottobre piuttosto che il 5 ottobre. Noi la facciamo durare anche il giorno successivo. Che ci importa? Siamo italiani, siamo bravissimi a fare le feste. A proposito di feste e festival, ho utilizzato un termine dialettale, arcattare. È toscano, quindi come me, e non riesco mai a tradurlo. Vi dicevo che quando uno va ad un festival, uno dei motivi per cui sono di grande tendenza, nonostante anche il prezzo a volte, nonostante implichino un viaggio, un aereo, tante volte perché siamo nel momento del all'interno del Primavera Sound di Barcellona in questi giorni, hanno successo perché sono luoghi dove si può arcattare. Perché si può arcattare? Perché vai lì con interessi condivisi. È come quando ad un primo appuntamento tu scegli di andare al cinema. Quindi, per quanta timidezza ci possa essere, poca chimica tra due nuove persone, di qualcosa parli del cinema. Nati, arcattare in italiano come lo possiamo tradurre?
1: Fare conquiste.
0: Ah, vedi, volevo un verbo, non volevo una locuzione, fare conquiste, perché l'ho proprio googlato.
1: Arcatta,
0: senti, arcatta i panni che viene a piove. È andato in campagna ad arcattare qualcosa, significa proprio raccogliere, raccattare da terra, raccattare anche i cuori ai festival.
2: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
3: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
4: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
3: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
4: Come risparmia?
3: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
4: E i lavori?
3: Ma c'è Ristruttura Smart.
4: Così ti risparmi anche tu, eh?
3: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
5: Iperceramica.
6: Libera la tua emozione. Rumore Beam Festival. Il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza. Questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebeamfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production. Media Partner. Radio Latte Miele.
7: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
8: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
9: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
10: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
5: Le Acli di Ascoli Piceno presentano Crema, viaggio nel futuro delle terre del sisma. L'arte racconta le Marche. Il progetto promosso dalla Regione Marche, Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione. I giovani delle Marche si raccontano attraverso i linguaggi dell'arte, con eventi speciali ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acqua Santa Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. Un percorso creativo per immaginare il futuro del nostro territorio, attraverso lo sguardo, le idee e la voce dei giovani. Trama, l'arte racconta le Marche.
11: Latte e miele.

0: i più grandi protagonisti dei nostri ostinati karaoke stonati, Neck e Laura Pausini, sei solo tu qui su Radio Latte Miele. Io non me la sento, abbiamo quasi finito il tempo a disposizione, Caffè Cliché finisce alle 12, arriva l'Indiano, ma non me la sento di andarmene via stamattina senza avervi anche illustrato il principio di Le Chatelier. Natalia, va bene, lo so che muori dalla voglia di conoscerlo, perché oggi abbiamo fatto questo esercizio, abbiamo preso grandi principi della fisica, della chimica, quelli che studiavamo solo da piccoli, solo perché forzati, solo per le interrogazioni finali tipo di un martedì 3 giugno di tanti anni fa, e poi ce le scordavamo. Come si applicano alle disavventure, avventure emotive della nostra vita quotidiana? Senti Natalia, principio di Le Chatelier: i sistemi reagiscono alle perturbazioni, quindi quando un sistema in equilibrio subisce una modifica tende a controbilanciarla. Quindi nella vita, Natalia, ti spiego, che tu hai fatto il classico, meno scientifico, persone, famiglie e organizzazioni cercano naturalmente una nuova stabilità dopo cambiamenti importanti, quindi non rimaniamo male dalle reazioni delle persone. La voglio tradurre così: Nati, finisco con l'equilibrio chimico o sei stanca?
1: Sono stanca in realtà.
0: Lo facciamo domani, dai, che ti ritrovo qui, vi ritrovo qui, stesso orario, stesso posto, stessa radio.

quando io ti ho visto per la prima volta, tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

0: 11 e 59.
1: Sbaglio o è arrivato il nostro professore di lettere preferito?
2: Buongiorno Matilde.
1: Ah, è arrivato anche Enrico De Dola.
2: Sì,
1: buongiorno.
2: Io non sono professore, non lo sarò mai.
1: Ma non ti sei laureato in lettere, scusa?
2: Sì.
1: Oggi però mi parli di Kafka.
2: Cioè, essere professori e non essere è diverso.
1: C'è un po' di mare in mezzo.
2: Cioè, in mezzo tante classi da tirar su oppure
1: esami
2: da rovinare. Visto che io le rovinerei, non faccio professore.
1: Va bene, però tutti i giorni parli a un sacco di persone, te lo ricordo, eh.
2: Certo, è vero.
1: Tramite questo microfono giallo.
2: Non voglio insegnare niente, anzi, io imparo da loro. Oggi parliamo di Kafka.
1: In quale
2: animale ti trasformeresti tu?
1: Io? Oddio.
2: È una domanda complicata.
1: Una mosca.
2: Brava.
1: Una mosca, voglio sentire
2: perché vuoi
1: tutto.
2: Spiare.
1: Voglio
2: esatto.
1: Spiare.
2: È una delle risposte che vengono più
1: gettonate.
2: Date. Sì, sì, perché ho studiato sondaggi dati.
1: Non se la passano benissimo le mosche, sono odiate
2: certo
1: da tutti. Ci sono quei martelletti di plastica che le uccidono in continuazione.
2: Vabbè, più o meno la tua vita. Sei fastidiosa come le mosche.
1: Cosa dici?
2: Due
1: Enrico?
2: Ore ogni mattina a fare
1: meno male la musica italiana di Latte e Miele.
2: Esatto,
1: dai.
2: Ci salva la musica, no? Come dice Francesco Bianco. Cara Matilde, grazie.
1: Grazie, a domani.
2: Caffè
1: Harry.
2: Cliché torna domani, inizia l'indiano con Cattive Abitudini. Mace, Salmo e Colapesce, un tris d'eccezione.
1: Sì, i primi incredibili.

0: sono Mace, Salmo e Colapesce con Cattive Abitudini. Questa è Radio Latte e Miele, ancora un buon 3 giugno a tutti voi. Abbiamo superato mezzogiorno, quindi buon appetito. Inizia l'indiano, come ogni giorno, con la nostra informazione gialla.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
4: Ci sta.
3: Su una grande nave.
4: Ci sta.
3: A un prezzo piccolo.
4: Ci sta anche quello.
2: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: Buongiorno da Marco Mancini. Droni ucraini hanno colpito stamane il terminal petrolifero di San Pietroburgo. L'attacco coincide con l'inizio del forum economico internazionale che si svolge nella città russa. Secondo Mosca vi sarebbero diversi feriti. Il raid è stato confermato anche dal presidente ucraino Zelensky, e in un altro attacco di Kiev si contano 7 morti e 11 feriti nell'esplosione di un autobus colpito da droni ucraini in Crimea. Gli americani capiscono più la lingua dei missili che quella della diplomazia, così Teheran, dopo aver lanciato attacchi contro le basi degli Stati Uniti in Kuwait e Bahrain. Nessun danno, fanno sapere da Washington, che in precedenza aveva attaccato l'isola iraniana di Keshm. Diversi feriti invece nell'attacco iraniano che ha colpito l'aeroporto internazionale di Kuwait City. Almeno 17 persone sono state uccise nelle ultime 12 ore in una serie di attacchi israeliani nel sud del Libano, e il bilancio fornito dalle autorità di Beirut, 10 morti, si contano solo nelle prime ore di questa mattina, dopo che l'artiglieria israeliana ha colpito Blat nel Libano meridionale. Il deputato di Futuro Nazionale Emanuele Pozzolo è finito fuori strada con il suo SUV nel biellese. Il parlamentare aveva un tasso alcolemico molto superiore al limite consentito. Nell'ottobre scorso è stato condannato in primo grado dal tribunale di Biella a 1 anno e 3 mesi con pena sospesa per porto abusivo di armi. Il maltempo si estende al centro-sud Italia. A Roma una tromba d'aria ha colpito la zona nord-est, provocando difficoltà anche nella circolazione. Oggi l'allerta gialla riguarda 14 regioni. Allerta arancione sulla Liguria di Levante. Ed è tutto, a più tardi.

0: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettronica.

0: vita.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martinsicuro, via Roma 447.
2: Dal 30 maggio al 3 giugno Sant'Omero si accende di festa per i solenni festeggiamenti in onore del Santo Patrono. Musica, tradizione, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Martedì 2 giugno alle 9.30 gara podistica e grande serata con la Rapsodia Band e la comicità irresistibile di Induccio. Mercoledì 3 giugno concerto evento con Nina Zilli in Piazza Roma e ancora processione solenne, banda Città di Chieti, Luna Park, stand gastronomici e spettacolari fuochi d'artificio. Sant'Omero vi aspetta dal 30 maggio al 3 giugno. Vivi la festa, vivi Sant'Omero.
3: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, ristorante 3-4-3, dove se mangia e se beve lumi.
4: Ristorante Country House 3-4-3, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola, su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House 3-4-3 è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
3: Ristorante 3-4-3, dove se mangia e se beve lumi.
5: Latte e miele.
6: Ma mi

0: Al mio paese, Serena Brancale, Levante e Delia aprono l'indiano di oggi.
1: Su Radio Latte, l'indiano.
0: E allora, buon mercoledì, siamo a metà settimana, ma è come se qualcuno avesse iniziato oggi a lavorare, perché siamo alla fine di un ponte lungo e quindi è come se fosse lunedì. Quindi per alcuni buon lunedì, per altri buon mercoledì. Per tutti un ottimo orario di pranzo, come ogni giorno da mezzogiorno alle 2:30 c'è l'indiano che vi accompagna durante la vostra pausa pranzo, durante il vostro relax, magari tra un turno ed un altro. Sicuramente c'è la musica italiana, c'è Radio Latte e Miele e i nostri argomenti, spero leggeri. Oggi parliamo in concomitanza con la scomparsa di Franz Kafka il 3 giugno 1924 di Metamorfosi. E Gregor Samsa nella Metamorfosi si risveglia trasformato in un grande insetto, poi vediamo quale, ci sono anche polemiche, metafora un po' dell'isolamento umano nella società moderna. Domanda: voi in quale animale vi vorreste trasformare? 335 787 1910.

0: si intitola Vaffa Amore, l'ultima di Mew, e non sono andato avanti. Si chiama così, cosa devo fare? Benvenuti su Radio Latte e Miele, orario di pranzo di oggi, mercoledì 3 giugno. Ci trasformiamo in degli animali oggi? Ma perché no? Io vorrei trasformarmi in un koala, perché ho letto su internet che può dormire fino a 22 ore al giorno. Ah, che bella vita, ragazzi, essere un koala. Tu mangi quando hai fame e poi dormi praticamente tutto il giorno. Franz Kafka nasce a Praga il 3 luglio del 1883 e muore oggi, ma del 1924. Vive in rapporto conflittuale col padre, che poi segnerà, no, la sua anima nelle sue opere, dominate da senso di colpa e angoscia burocratica. Ha lavorato come impiegato assicurativo, però di notte scriveva dei capolavori come Il processo e, per l'appunto, La metamorfosi, opera da cui oggi prendiamo spunto. Era un salutista ante litteram, era vegetariano, fanatico della ginnastica naturista, era astemio, spesso praticava nudo all'aria aperta, inoltre masticava ogni boccone decine di volte prima di deglutire. In punto di morte ha chiesto a un suo amico, che si chiamava Max Brod, di bruciare tutti i suoi manoscritti. Brod però cosa ha fatto? Ha disobbedito e ha regalato alla generazione successiva, e fino a noi, dei grandi capolavori del Novecento, di uno dei più grandi geni del secolo scorso. Ricollegandoci alla metamorfosi, quindi, domanda di oggi: in quale animale vorreste trasformarvi e perché? 335-787-1910.
1: Su Radio Latte e Miele,
2: l'indiano.

0: Il pesto Tiguglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio. È rustico. E si sente.
1: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
2: Spot. In provincia di Teramo, Studio 2000. Agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17. Telefono 335-5793-012. 335-5793-012.
3: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili. Il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, Il Giorno e la Notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più, Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti e le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
4: Essere sereni non significa stare fermi. È continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto. È un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità. Perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
5: Latte miele.

Grazie ai nostri viaggi nel tempo, voi, io vi vedo, sorridete e vi ricordate i tempi passati con grande amore. Iniziamo con Alan Sorrenti. Tu sei l'unica donna per me, era il 79 e poi Semplice, Gianni Togni dall'81.

Si viaggia nella storia della musica ogni ora con Radio Latte e Miele. Questi erano gli anni 80, anzi 1981, bisogna essere precisi con Semplice. Lui e ovviamente l'avete riconosciuto, è Gianni Togni. Ancora un buon mercoledì a tutti da Radio Latte e Miele. Oggi all'Indiano parliamo di animali. In quali animali trasformarvi? Vi ricordo il numero 335-787-1910. Continuiamo il nostro viaggio nel tempo. Suonano gli anni 90 e lo fanno alla grande, perché c'è Loredana Bertè con Amici non ne ho, una Loredana che ha detto non ho mai smesso di essere ribelle, lo sono ancora, e il suo tour sarà straordinario. Si inizia da Bergamo il 28 giugno, si passa per Catania, Carrara, San Vito al Tagliamento e il 19 settembre a Palermo.

0: Loredana Bertè, Amici non ne ho, era il 1994, suonano gli anni 90 nel nostro viaggio nel tempo che ci portano al nostro gioco.
1: Ci nascondiamo.
2: Eh?
1: Eh? Ci nascondiamo.
0: Terzo indizio, mi dispiace perché era in vacanza e non è riuscito a sentire i primi due. Anzi no, dai, ve li ripeto. Mi sono andato a nascondere questa settimana in un elettrodomestico piccolino, non immaginate elettrodomestici grandi, che si trova spesso sul piano della cucina. Diventa molto caldo quando è acceso, ovviamente. Trasforma qualcosa di morbido in qualcosa di croccante e ha bisogno della corrente per lavorare. Questo è un indizio vaghissimo. Oggi vi aggiungo che dopo qualche minuto fa sentire un piccolo click. Possiede delle fessure molto particolari. Mettete insieme tutti i puntini, tutti gli indizi e ne arriveranno altri. Domani, poi venerdì, ci sarà un ottimo recap. Uno di voi verrà omaggiato dai nostri gadget giallissimi. Vi ripeto, dai, sono nascosto in un elettrodomestico che si trova spesso sul piano della cucina, diventa molto caldo quando è acceso, trasforma qualcosa di morbido in croccante e anche gustoso, ha bisogno della corrente per lavorare. Nuova entrata per gli indizi di oggi, dopo qualche minuto fa sentire un piccolo click. Possiede delle fessure molto particolari. Buttatevi!
3: Il pesto tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
4: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
5: Ok, e quindi?
4: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
5: Allora la risposta è MG.
6: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: Globo. Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casuale e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovani.

0: Viale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
1: Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 un evento unico, firmato Scuola di Musica alle Arti, Radio Latte Miele in collaborazione con Publidea Sistemi di Comunicazione. Generazione X contro Generazione Z. Un viaggio musicale tra le hit che hanno fatto cantare intere generazioni e i successi che fanno vibrare i ragazzi di oggi. Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 vieni a vivere una serata di musica, energia e divertimento. DJ set David T. Generazione X contro Generazione Z.
2: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
3: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
2: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
3: E per il tuo matrimonio?
2: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
4: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.

0: due dei più grandi cantautori che abbiamo adesso in Italia. Ermal Meta con Fabrizio Moro, Non mi avete fatto niente. Siamo arrivati alla fine della prima ora dell'Indiano. Oggi parliamo di animaletti in cui, o animaloni, poi decidete voi nei quali trasformarci. Abbiamo preso spunto naturalmente da Kafka, che scompare oggi 3 giugno 1924, ma nel 1915 pubblica La Metamorfosi, no? È proprio il suo capolavoro. E racconta di Gregor Samsa, che è un commesso viaggiatore, che una mattina si sveglia trasformato in un enorme insetto. È diventato poi un peso parassitario per la sua stessa famiglia. C'è una curiosità: che Kafka vietò tassativamente all'editore di disegnare l'insetto sulla copertina, perché voleva che l'orrore rimanesse un po' nell'immaginazione di chi leggeva. Gli scritti originali inoltre svelano che Franz non usa mai la parola scarafaggio. È il modo in cui è arrivato a noi il libro, no? Ma un termine tedesco che è molto generico e significa insetto mostruoso. Quest'opera fu scritta addirittura di getto in sole 3 settimane, proprio per evadere dal soffocante lavoro d'ufficio. E oggi è diventata, un secolo dopo, una metafora universale dell'alienazione moderna, dell'isolamento sociale e della depressione che ci fa sentire a volte inadeguati, e quindi questa volontà di trasformarci magari in una mosca per non essere visti da nessuno, e magari noi, ecco, ci facciamo i fatti degli altri. 335 787 1910, quale animale vorreste essere in questa vita per almeno un giorno? Dai, facciamo 24 ore da leoni, eh? No, quella era una notte da leoni, ho sbagliato.
1: Su Radio Lanteviene, l'Indiano.

0: Umba!
1: Radio Latte Miele.
2: La tua musica italiana.
3: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato e mi sono scatenato.

0: L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

0: 12:58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: ancora un buon mercoledì 3 giugno a tutti voi da Radio Latte Miele. Ci sono Clara e San Giovanni che cantano Le ragazze all'inizio della nostra seconda ora, che si apre con Ok, salute e benessere.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Ok, salute e benessere.
3: È mercoledì 3 giugno, buona giornata da Francesco Bianco, l'appuntamento con Ok, salute e benessere. Possedere un dispositivo elettronico digitale per misurare la pressione arteriosa tra le mura domestiche è ormai una saggia abitudine, raccomandata soprattutto a chi ha già ricevuto una diagnosi di ipertensione. Tuttavia, fare un controllo a casa non è così banale come sembra. Un piccolo errore di postura o di posizionamento del bracciale può falsare totalmente i dati, spaventandoci inutilmente o peggio, nascondendo una crisi pressoria. Come misurare allora la pressione a casa? Cosa dicono le linee guida ufficiali? Le ultime linee guida ufficiali, redatte congiuntamente dalla European Society of Cardiology e dalla European Society of Hypertension, hanno introdotto un'indicazione clinica tassativa. Almeno una volta la pressione va misurata su entrambe le braccia, destro e sinistro. Perché questo dettaglio è così vitale? Gli scienziati hanno scoperto che una differenza significativa e costante di valore, a volte superiore a 10-15 mmHg tra il braccio destro e quello sinistro, non è un errore del macchinario, ma può essere la spia precoce di una patologia vascolare periferica o di un problema cardiocircolatorio sottostante. Allora, quindi, se la misurate, sapete che va misurata 3 volte con la macchinetta a casa, ci mettete comunque pochissimo tempo. Una volta di queste 3 è meglio cambiare braccio per capire se la pressione, bene o male, è uguale. E ok, se è superiore ai 10-15 mmHg dovete parlare col medico, perché appunto potrebbe essere o una patologia vascolare periferica o un problema cardiocircolatorio sottostante. Identificare questa asimmetria permette al medico, infatti, di intervenire molto prima che si verifichino danni strutturali al sistema cardiocircolatorio. Per eseguire un'autovalutazione corretta a casa, ricorda di seguire queste regole d'oro, facilissime. Siediti comodamente su una sedia con lo schienale dritto. Mantieni i piedi ben poggiati a terra, senza cavallare le gambe. Resta in perfetto silenzio e a riposo per almeno 5 minuti prima di avviare il test. Inoltre, evita di fumare, bere caffè o fare sforzi fisici nei 30 minuti precedenti la misurazione. Naturalmente è facile, come avete visto. Allora, vediamo anche i valori da tenere in considerazione. I medici consigliano di annotare i dati su un diario pressorio basandosi sulla nuova classificazione ufficiale dei valori. Pressione ideale è inferiore a 120 e 80. Pressione normale tra 120 e 129 di massima e 80-84 di minima. Preipertensione tra 130 e 139 di massima e tra 85 e 89 di minima. Questo è un limbo cruciale in cui non servono ancora i farmaci, ma bisogna correggere subito lo stile di vita attraverso l'alimentazione e naturalmente attraverso l'attività fisica moderata ma regolare. Ipertensione di stadio 1, valori compresi tra i 140 e i 159 mmHg di massima e tra 90 e 99 mmHg di minima. Da questo punto in poi il consulto medico diventa obbligatorio per valutare l'inizio di una terapia mirata. Non scherziamo con la pressione alta, perché è uno dei fattori di rischio delle malattie cardiovascolari e cerebrovascolari più pericolose in assoluto. Grazie per essere stati con noi.
2: Spot. Trema, si apre il sipario sul presente per guardare il futuro con gli occhi creativi dei giovani. Dal 10 maggio al 15 giugno, tanti appuntamenti ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acquasanta Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. I giovani raccontano il presente e immaginano il futuro attraverso danza, teatro, canto, arti grafiche e performance. Un progetto promosso da ACLI Ascoli Piceno, Exponiti, Centro Iniziative Giovani, Istituto Comprensivo Interprovinciale dei Sibillini e Delta ODV. Per informazioni visita la pagina Facebook ACLI Ascoli Piceno oppure Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma.
4: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. È ciò che tiene insieme comunità, imprese, città. Ogni giorno CIP garantisce qualità certificata, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete idrica, dalle sorgenti fino alle vostre case. Un impegno quotidiano fatto di competenza tecnica, monitoraggi continui e investimenti strutturali. CIP ha realizzato il primo acquedotto antisismico d'Italia. Un'infrastruttura progettata per resistere, per assicurare continuità del servizio anche nei momenti più complessi. Investiamo nell'innovazione delle reti, nella digitalizzazione dei sistemi, nel controllo intelligente dei sottoservizi e nella tutela costante della qualità delle acque. Tecnologia avanzata, presenza sul territorio e visione strategica. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e solido per le generazioni future. CIP SPA, acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 27 28 00.
5: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
6: In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335-5793-012, 335-5793-012.
7: Gelosa cara amica mia, io ti capisco veramente.
8: Latte Miele. Latte Miele.
9: Che amica sei,
10: Radio Latte Miele,
11: la tua musica italiana.
12: È un'incognita ogni sera mia, un'attesa pari a un'agonia.

0: La splendida Elisa con Amore è, questa è Radio Latte e Miele, buon mercoledì, siamo a metà settimana, tenete duro che il weekend non è vicino, non vi voglio illudere, però comunque bisogna farlo, bisogna lavorare e arrivare anche con le alte temperature al weekend per magari andare al mare, in piscina o rilassarsi. Parliamo di Kafka oggi e come non citare Aldo Baglio del trio con Giovanni e Giacomo, che dice a un certo punto: ma questo Kafkian chi è? Perché ovviamente la situazione era diventata kafkiana durante i provini per il loro spettacolo teatrale. E hai presente la coda infinita alle poste, no? Spesso diciamo è kafkiano, la burocrazia italiana potrebbe essere considerata kafkiana, ma Kafka intendeva qualcosa di molto diverso, più sinistro si può dire, no? Un individuo intrappolato in un sistema burocratico immenso, assurdo e a quanto pare senza via d'uscita, dove queste regole cambiano di continuo e nessuno ti spiega perché. La cronaca recente è piena di questo surrealismo kafkiano. Pensa a quell'uomo in Francia che ha ricevuto per esempio una multa per eccesso di velocità mentre la sua auto era ferma sul carro attrezzi, è una follia, e per contestarla ha dovuto pagare una cauzione superiore alla multa stessa, cioè quindi stiamo parlando proprio di... Quindi non solo in Italia a quanto pare, dai, anche in Francia, oppure a quel cittadino, qui siamo in Italia, dichiarato ufficialmente morto all'anagrafe, costretto a fare causa allo Stato per dimostrare di essere vivo. Questo probabilmente è il vero labirinto kafkiano, quindi abbiamo aspettato un secolo per capire il vero significato di questa parola. C'è una novità, Giulie e 13 Pietro, qui piangono tutti.
1: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

che male. Qui piangono tutti, ci sono 13 Pietro con Giuli, amico di Radio Latte Miele. È venuto a trovarci circa un mesetto fa, un bravissimo autore, un bravissimo musicista. Oggi è 3 giugno e

0: E si celebra una giornata mondiale veramente bellissima, perché è quella dedicata alla bicicletta. È stata istituita dalle Nazioni Unite per celebrare un mezzo di trasporto straordinario. Da due secoli la bici è un simbolo di longevità, sostenibilità, soprattutto al giorno d'oggi, e versatilità. È accessibile per chiunque ed è alleato fedele della salute e dell'ambiente. Questa giornata non è solo una festa per gli appassionati delle due ruote, ma un invito globale ai governi per migliorare la sicurezza stradale ed investire in infrastrutture ciclabili, anche se non è molto semplice. L'urbanizzazione selvaggia degli ultimi anni, soprattutto nelle grandi città, non ha preso minimamente in considerazione questa ipotesi. Ci sono degli esempi virtuosi, ma soprattutto all'estero. In Italia ci abbiamo provato, ma ci sono delle strade molto pericolose purtroppo ancora. Pedalare, tra l'altro, riduce l'inquinamento urbano, combatte la sedentarietà e trasforma il tragitto casa-lavoro in un momento di benessere. Anche qui c'è un po' da ridire, perché in grandi città come per esempio Roma, se lavori a Roma Est e vivi a Roma Ovest, diciamo che con la bicicletta dovresti uscire alle 2:12 di notte per stare al lavoro alle 8. Però va detto anche che la bicicletta rappresenta la soluzione più semplice ed economica per i piccoli spostamenti. Un piccolo gesto, questa giornata mondiale, per cambiare passo verso un futuro più pulito, sano, a misura d'uomo e rispettoso verso questa terra che, ricordo sempre, è l'unica che abbiamo.
1: Su Radio Materiale, l'Indiano.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri fra lo svincolo per il valico Bocca Trabaria e per la Moli nella provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19 tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Nel centro commerciale La Torre, tanti punti vendita per il tuo shopping.
3: Globo Sport, vasta scelta dei migliori marchi sportivi.
2: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
3: Globo Biancheria, per la tua casa.
2: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
3: Un euro per l'elettronica.

0: sicurezza.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
2: Le ACLI di Ascoli Piceno presentano Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma. L'arte racconta le Marche. Il progetto promosso dalla Regione Marche, Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione. I giovani delle Marche si raccontano attraverso i linguaggi dell'arte, con eventi speciali ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acqua Santa Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. Un percorso creativo per immaginare il futuro del nostro territorio, attraverso lo sguardo, le idee e la voce dei giovani. Trama, l'arte racconta le Marche.
3: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile, riconoscibile ovunque, con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
4: Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il campo estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno dal 15 al 19 giugno oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327 712 63 34 oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus. Vivi l'estate da protagonista.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino all'11 giugno, vaschetta di gelato Nutella da 230 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
6: Partiamo col secondo viaggio nel tempo. Buon mercoledì a tutti. C'è il Ti amo più cantato della storia della musica italiana, dal 77 con Umberto Tozzi, e poi Non mi va, Vasco Rossi e Perentorio. Era il 1987.

Non mi va, Vasco Rossi dall'87 nel nostro viaggio nel tempo. Bentornati su Radio Latte e Miele in questo orario di pranzo. Stiamo andando verso le 2, quindi verso il primo caffè del pomeriggio, l'ennesimo della giornata. Oggi scompare nella storia Kafka, no? Autore della Metamorfosi. Vi ho chiesto in quale animale vorreste trasformarvi. Francesca vorrebbe trasformarsi nel suo cane, quindi immagino che vita faticosa che fa il tuo cane, per niente viziato, cara Francesca. Invece si trasformerebbe in un gatto, ma di quelli domestici. Zero stress, coccole a comando per 14 ore di sonno al giorno. Francesco da Torino. Molto bene, buongiorno. Io scelgo l'aquila. Vorrei guardare dall'alto questa città caotica e sentirmi finalmente libera da scadenze e orari. Un abbraccio, lei è Chiara da Roma. Ancora avanti, io voto per la tartaruga marina. Nuotare nei mari tropicali, ritmo lento, zero social e una corazza gigante per proteggermi dalle scocciature del mondo. Bellissimo tema oggi, complimenti. Marco da Taranto. Anna Ox adesso, camminando, camminando.

0: Anna Oxa era il 99, camminando, camminando o magari anche volando, volando. Molti di voi si trasformerebbero in una mosca per spiare le persone e magari gli ambienti di lavoro in cui avete il dubbio che stiano parlando male di voi, oppure semplicemente spiare il vostro partner. Marina da Siena si trasformerebbe in una pantera nera e affascinata dalla sua eleganza, la sua rarità e il suo sguardo. Non ha bisogno di farsi notare con il rumore, la sua presenza parla da sola. Questi sondaggi sono stati fatti anche per gli italiani, non solo l'indiano che lo chiede a voi, ma ci sono proprio dei sondaggi veri e propri e gli italiani non hanno dubbi, scelgono la comodità e la libertà. Secondo sondaggi recenti sulle preferenze, il re indiscusso dei desideri è il gatto, seguito poi dal cane. Il motivo è sicuramente una totale invidia per la loro vita attuale, soprattutto quelli da appartamento. Purtroppo ci sono tanti gattini e cagnolini abbandonati che vivono una vita non bella sicuramente e vanno salvati. A proposito, sta arrivando l'estate, il vostro cane fa parte della famiglia. Non vado avanti, altrimenti divento un po' arrabbiato, ok? A buon intenditor, poche parole. E quindi c'è un lusso, no? Per quanto riguarda questi animali domestici, dormire 20 ore al giorno, adesso mi sembra troppo, però anche fossero 16, è comunque, diciamo, realistico, magari su un divano riscaldato. Incarnano l'affetto incondizionato, quindi una routine fatta solo di cibo, gioco, coccole, e molti vorrebbero diventare appunto delle mosche, altri invece degli uccelli, come l'aquila per esempio, il simbolo del bisogno di evadere dallo stress quotidiano. I dati confermano il sogno nazionale, quindi meno burocrazia, ne abbiamo parlato prima, zero sveglie e tanto, anzi tantissimo relax.
1: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio, ed è proprio questo il segreto per un gusto Tiguglio. È rustico e si sente.
2: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
3: Termini e condizioni in negozio online.
4: Spot.
5: La Scuola di Musica Le Arti festeggia 30 anni di musica, emozioni e passione con il grande Workshow 2026. Dal 23 al 27 giugno in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, tutte le sere dalle 21:30, 5 serate di musica dal vivo a ingresso libero. Evento speciale martedì 23 giugno. Per la prima volta sullo stesso palco, 24 docenti della Scuola Le Arti insieme nel grande concerto 30 e Lode. Un travolgente tributo a Renzo Arbore e Orchestra Italiana. 5 serate, centinaia di musicisti, band, emozioni e tutta l'energia dei Workshop Le Arti 2026. Gran finale sabato 27 giugno con il DJ set di Davide T, in collaborazione con Radio Latte Miele. Ti aspettiamo in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, con il patrocinio del Comune di Ascoli Piceno.
6: Novità ad Ascoli Piceno con START, due nuove navette gratuite, 100 torri e teatro romano, che collegano stazione, stadio e centro storico con corse ogni 30 minuti. Un servizio comodo, veloce e senza stress parcheggio, attivo per tutta la giornata. Muoviti in città in modo semplice. START SPA. Viaggiare insieme conviene. Scopri orari e percorsi su www.startspa.it.
7: Casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
8: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI. Imprenditori si diventa.
9: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.

0: per i pinguini il 2021 è stato un grande anno. Non che gli anni a venire siano male, anzi, scrivi le scemo, però l'ho apprezzata moltissimo all'epoca e ancora oggi. Giochiamo!
1: Ci nascondiamo! Ci nascondiamo.
0: Mi sono nascosto in un elettrodomestico e devo dire che nella prima ora, ho dato l'indizio di oggi, di mercoledì, siete più o meno il 90% indirizzati verso il canale giusto. Si trova spesso sul piano della cucina, cioè spesso, sempre, a meno che voi non lo mettiate per terra, ma non è molto comodo, diventa molto caldo quando è acceso. Trasforma qualcosa di morbido in croccante e anche molto gustoso. Ha bisogno della corrente per lavorare. Vi ho aggiunto oggi che dopo qualche minuto fa sentire un piccolo click. Non credo faccia così, però è il click, dai, click, e quindi è pronto, diciamo, quella cosa che avete inserito, dove? Dentro delle fessure particolari. Eccolo qua, l'indizio di oggi, un po' spartiacque. 335-787-1910, ditemi dove mi sono nascosto. È un elettrodomestico molto piccolo, dai, buttatevi.
1: Su Radio L'Ateliere, l'indiano.

0: pomeriggio giallo di Radio Latte e Miele. Non c'è caffè cliché, c'è caffè basta, forse il primo del pomeriggio nel dopo pranzo. Ultima mezz'ora insieme dell'Indiano, mi raccomando, segnate il numero 335-787-1910. Parliamo oggi dei nostri desideri di trasformazione. Quale animale vorreste diventare? Almeno 24 ore, dai.
1: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
2: Spot. Essere sereni non significa stare fermi. È continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto. È un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità. Perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
3: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio, prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
4: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
5: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. È ciò che tiene insieme comunità, imprese, città. Ogni giorno CIP garantisce qualità certificata, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete idrica, dalle sorgenti fino alle vostre case. Un impegno quotidiano fatto di competenza tecnica, monitoraggi continui e investimenti strutturali. CIP ha realizzato il primo acquedotto antisismico d'Italia. Un'infrastruttura progettata per resistere, per assicurare continuità del servizio anche nei momenti più complessi. Investiamo nell'innovazione delle reti, nella digitalizzazione dei sistemi, nel controllo intelligente dei sottoservizi e nella tutela costante della qualità delle acque. Tecnologia avanzata, presenza sul territorio e visione strategica. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e solido per le generazioni future. CIP SPA, acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 27 28 00.
6: Latte e miele.
7: Viva l'Italia! L'Italia che è in mezzo al mare.

Comuni immortali, lui è Achille Lauro, buon mercoledì ancora a tutti, Radio Latte e Miele che ha iniziato così il primo pomeriggio, ci sarà poi Andrea D'Agostino, dopo di me Vaschi e Simo e il tutto il palinsesto con in chiusura Anna Patti. Oggi nella mattinata a Roma si è verificata una tromba d'aria molto molto violenta, il quadrante è quello di nord-nord-est e ha spaventato tutti i cittadini e ha causato veramente degli ingenti danni, alberi caduti, cassonetti dei rifiuti spostati di svariati metri, tetti ribaltati in alcuni casi, segnaletica sradicata e buttata a terra, rami ovunque, la tangenziale si è addirittura bloccata. Siamo in zona Prati Fiscali con Cadoro, si registra per fortuna solo un ferito lieve, una persona all'interno della propria vettura colpita dalla caduta di alcuni pini. E insomma, tra via dei Prati Fiscali e Ponte Salario con Cadoro, insomma, la potenza del vento intorno alle 9 del mattino ha devastato un po' tutto. Quindi questo è il nostro pensiero, un abbraccio a tutta la popolazione colpita. Per fortuna non ci sono danni enormi da un punto di vista delle persone, però si farà la conta dei danni piano piano. Il Latte e Miele sarà sicuramente qui ad informarvi. Da un romano ad un altro.

andarci a chiudere l'appuntamento di oggi dell'Indiano. È stato mercoledì 3 giugno, così ad occhio e croce lo sarà fino a mezzanotte, anzi fino alle 23.59, perché poi a mezzanotte diventerà 4. Bene, dopo queste lucubrazioni strane, oggi abbiamo parlato di Kafka. Scompariva il 3 giugno del 1924 e quindi, prendendo spunto dal suo incredibile genio nella metamorfosi, vi ho chiesto in quale animale vi trasformereste. Probabilmente vince la mosca. Per essere invisibili, nessuno ci potrà mai vedere se spiamo qualcuno al lavoro, il partner nella vita, però è anche vero che non è una bella vita quella della mosca, perché siamo molto fastidiosi. Anche vero che molte persone, così esseri umani a guardarli, sono fastidiosi altrettanto, quindi a sto punto meglio la mosca. Come detto, arriva Arena Latte e Miele con Doug. L'Indiano torna domani da mezzogiorno alle 2:30, sempre qui su Radio Latte e Miele.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Abruzzo. Sulla strada statale 80 del Gran Sasso d'Italia è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Montorio al Vomano, in provincia di Teramo. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 9 alle 17 di 200 metri circa all'altezza del territorio comunale di Roseto degli Abruzzi, in provincia di Teramo, esclusi i giorni prefestivi e festivi. Sulla strada statale 83 Marsicana è attiva una chiusura di circa 450 metri in prossimità dello svincolo per Pescasseroli in provincia dell'Aquila, nella fascia oraria dalle 7 alle 17, esclusi festivi e prefestivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Dal 30 maggio al 3 giugno San Tomero si accende di festa per i solenni festeggiamenti in onore del Santo Patrono. Musica, tradizione, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Martedì 2 giugno alle 9.30 gara podistica e grande serata con la Rapsodia Band e la comicità irresistibile di Induccio. Mercoledì 3 giugno concerto evento con Nina Zilli in Piazza Roma e ancora processione solenne, banda Città di Chieti, Luna Park, stand gastronomici e spettacolari fuochi d'artificio. San Tomero vi aspetta dal 30 maggio al 3 giugno. Vivi la festa, vivi San Tomero!
5: Se di gusto vuoi mangiare, genuino e salutare, Ristorante 3-4-3, dove se mangi e se beve lui.
6: Ristorante Country House 3-4-3, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola, su una splendida collina con vista mare. A pranzo, menù a 15 euro. Il Ristorante Country House 3-4-3 è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
5: Ristorante 3-4-3, dove se mangi e se beve lui.
7: Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il campo estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno dal 15 al 19 giugno oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327 712 63 34 oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista. Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 un evento unico, firmato Scuola di Musica alle Arti, Radio Latte Miele in collaborazione con Publidea Sistemi di Comunicazione. Generazione X contro Generazione Z. Un viaggio musicale tra le hit che hanno fatto cantare intere generazioni e i successi che fanno vibrare i ragazzi di oggi. Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 vieni a vivere una serata di musica, energia e divertimento. DJ Set, David T, Generazione X contro Generazione Z.
8: Buon pomeriggio a tutti voi, buon pomeriggio Andrea D'Agostino.
9: Eccoci qua, ciao Henry, buon pomeriggio a te.
8: Un po' di giorni che non mi fai il rumore della Claire.
9: Ratatatacatacluchete.
8: Tiriamo su, inizia arena, vai.
9: È aperta, avanti avanti.

Abbiamo ritrovato anche Antonello Venditti in questo pomeriggio di mercoledì 3 giugno. Ciao a tutti, benvenuti. Avete tempo? Avete posto? Noi ce l'abbiamo tantissimo di spazio in...

Oggi è mercoledì 3 giugno, ciao a tutti e ben ritrovati. Ciao, io sono Doug e vi do il benvenuto in... Ho sbagliato di qualche secondo, dai, su, insomma. Eccoci, buon pomeriggio, buon mercoledì, siamo arrivati alla metà della settimana. Dai che c'è un nuovo fine settimana all'orizzonte, anche se per molti questo mercoledì sa un po' di lunedì, giustamente, perché vedi che qualcuno è riuscito a prendersi un bel weekend lungo. Ad esempio, poco fa si parlava qua in redazione, Riviera Romagnola così piena, così manco a pagare un ombrellone lo si riusciva a trovare. Infatti è stato un weekend molto ricco per tante persone. Ci sono un sacco di cose che ci aspettano oggi ad Arena. 335-787-1910, come sempre questo è il numero per tutti i vostri messaggi su WhatsApp. E noi partiamo così, con un raggio di sole.

0: Giovanotti è un raggio di sole, quello che spero molti di voi avete trovato in questo fine settimana appena trascorso, per alcuni un po' più lungo, per altri un po' più breve, però comunque diciamo che il bello di questi piccoli ponti è anche questo, no? Rientrare e magari anche un po' potersi lamentare perché ha piovuto, come ad esempio negli ultimi due giorni qua in Lombardia. E si parlava in redazione poco fa anche di quanto a volte ci viene voglia di andare a vivere da un'altra parte rispetto a dove abitiamo. Si parla spesso di andare a vivere al mare, andare a vivere magari in montagna o proprio in un posto specifico, tipo, che ne so, in Puglia. Oh, giusto per fare un esempio e fare anche un nome di una regione italiana. Ecco, però molto spesso un po' ci si scontra anche quelli che sono magari un po' i servizi offerti dalle località che scegliamo. È uscito da poco uno studio del Sole 24 Ore, un'indagine sulla qualità della vita divisa per fasce d'età, ma soprattutto divisa per località geografiche e province italiane. È già arrivata la sesta edizione, quindi insomma un po' il polso della situazione ce l'hanno abbastanza chiaro. Le province dove si vive meglio per fasce d'età sono queste. Firenze è prima in classifica per i bambini, cioè i minori hanno più vantaggi, intanto una vita magari forse un pochettino più lenta, la possibilità di camminare tanto per un centro storico meraviglioso e tanti servizi a loro dedicati. Bolzano invece è la città preferita per i giovani, con tante iniziative proprio per aiutarli a trovare lavoro e la propria strada, mentre Trieste rimane la città dove è più facile, se vogliamo, essere anziani. Anche qui ci sono tantissimi servizi dedicati proprio alla terza età. Scompaiono un po' da questa classifica le città un pochettino più a sud rispetto ai grandi classici, però ad esempio i grandi centri urbani qua proprio non se ne parla manco per sbaglio, tipo Roma, Napoli, Milano, Torino, dove sono tutte alla fine della classifica. Incide moltissimo ad esempio la necessità di spendere molto per fare un affitto, si calcola intorno al 30%, ma so che su Milano si arriva sereni al 50% in alcuni dei casi, e quindi i servizi non compensano però questo altissimo costo per quanto riguarda l'abitazione. Ci sono tanti modi per scegliere una città dove voler andare ad abitare, uno potrebbe essere questo.
1: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 € al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Spot. Trema, si apre il sipario sul presente per guardare il futuro con gli occhi creativi dei giovani. Dal 10 maggio al 15 giugno, tanti appuntamenti ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acquasanta Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. I giovani raccontano il presente e immaginano il futuro attraverso danza, teatro, canto, arti grafiche e performance. Un progetto promosso da ACLI Ascoli Piceno, Exponiti, Centro Iniziative Giovani, Istituto Comprensivo Inter Provinciale dei Sibillini e Delta ODV. Per informazioni visita la pagina Facebook ACLI Ascoli Piceno oppure Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma.
6: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
7: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanti tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti e le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
8: La Scuola di Musica Le Arti festeggia 30 anni di musica, emozioni e passione con il grande Workshow 2026. Dal 23 al 27 giugno in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, tutte le sere dalle 21.30, 5 serate di musica dal vivo a ingresso libero. Evento speciale martedì 23 giugno. Per la prima volta sullo stesso palco, 24 docenti della Scuola Le Arti insieme nel grande concerto 30 e Lode. Un travolgente tributo a Renzo Arbore e a Orchestra Italiana. 5 serate, centinaia di musicisti, band, emozioni e tutta l'energia dei Workshop Le Arti 2026. Gran finale sabato 27 giugno con il DJ set di Davide T in collaborazione con Radio Latte Miele. Ti aspettiamo in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno con il patrocinio del Comune di Ascoli Piceno.

Max Gazzè è a cuore scalzo su Radio Latte Miele, canzone del 2010, a 16 anni di distanza. Max Gazzè è tornato anche con un nuovo album. Se ne è parlato tanto nel corso delle ultime settimane per una sua scelta stilistica, no? Proprio specifica, tecnica che è anche difficilissima da cercare di spiegare. Il nuovo album si chiama L'andamento delle cose, e questa scelta che ha fatto Max Gazzè per questo nuovo disco è che è proprio una cosa di produzione. L'intero album è stato suonato usando strumenti che emettono una determinata frequenza a 432 Hz. Cosa vorrà mai dire? È un suono un po' diverso, infatti ascoltare questo album forse fa un po' strano a qualcuno, perché è un suono, e l'hanno chiamato l'accordo di Verdi, cioè Giuseppe Verdi accordava i propri strumenti utilizzando proprio questa tipologia di frequenza. Magari non lo sapeva, perché poi insomma tutte le strumentazioni adatte per misurare gli hertz sono nate sicuramente dopo Giuseppe Verdi, però insomma in questo album Gazzè sta cercando, e cerca, e sicuramente anche ci riesce, di riscoprire un po' se stesso, una cosa molto poco commerciale se vogliamo, però sono sicuro che i fan di Max Gazzè stanno apprezzando molto il nuovo album L'andamento delle cose secondarie.

0: 14:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: senza di te.
1: Willy Peyote con Kodak su Radio Latte Miele. Ben ritrovati ad Arena. Ciao a tutti, avanti che c'è posto, l'Arena è a vostra disposizione. Ciao, io sono Doug, come regia c'è Glauco. Ciao Glauco, buon pomeriggio. Mi fa le pernacchie oggi Glauco, oggi è scherzosetto. Oggi è burlone Glauco, parecchio, sembra burlone Glauco. Vabbè, comunque. Allora, oggi è mercoledì, i cari amici abili frequentatori dell'Arena Latte Miele sanno molto bene che il mercoledì si gioca come tutti gli altri giorni della settimana, da lunedì a venerdì, sempre in prima ora, qualche gioco insieme, come oggi quello che riguarda una canzone che sentiremo domani e che vi regalerà i gadget di Radio Latte Miele. Vi diamo un indizio, cerchiamo di capire insieme chi è l'artista che domani sarà protagonista della nostra canzone strapazzata. Intanto segnatevi questo numero, il 335-787-1910, con i vostri messaggi vocali. La voce da riconoscere è questa qui.
2: No, allora poi invece... Invece si era emozionata del mio modo di cantare, che lei dice appunto questo fatto che la voce ha un timbro particolare, forse non era quella voce che ho adesso quando canto le canzoni di ora più rock, perché la voce rock mi è venuta perché per anni non sentivo nulla, capito? Nei monitor rispetto alle batterie, all'amplificatore, non si sentivano, allora mi dovevo amplificare da sola, no? Cioè spingere con la proprio col diaframma.
1: Ok, ok, dai, bene. Voce molto riconoscibile, si capisce anche un po' le sue zone di origine. Ve le dico? Lei è nata a Siena. Ok? Sì, è nata a Siena. 335-787-1910, di chi è la voce che avete appena sentito?
3: Solo da un euro fino al 10 giugno la mia, la bici pieghevole in quattro colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. Un euro batte forte sempre.
4: Termini e condizioni in negozi online.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Carissime donne, il punto vendita con il più vasto assortimento di calzature e abbigliamento per lei è Globo. Tanti articoli e tanti modelli per tutte le occasioni. Marchi di calzature e abbigliamento per lo sport, il lavoro, per il tempo libero e per le occasioni eleganti come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Miss Globo, Gianmarco Venturi, Baciata, Tattoo. Calzature e abbigliamento di qualità a prezzi super convenienti.
7: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno nel centro commerciale al battente, a Grotta Mare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche e ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
8: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilegna, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
9: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
10: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
0: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
11: Latte e miele.
12: Così, così.

Jesse Spencer, George Michael, Joe Cocker, c'è di tutto e di più, e manca qualcosa di italiano, perlomeno nella prima parte di classifica, nella top 20. Per andare a scoprire una canzone italiana dobbiamo scendere un po' più in sotto e andare addirittura intorno al 30° posto, dove troviamo una canzone di Mango presentata al Sanremo di quell'anno, il Sanremo del 1986. La canzone poi è diventata anche molto popolare all'estero, intanto sicuramente per questa sua una canzone molto sognante, un po' evoca queste sensazioni qui, e poi perché il suo cantante è veramente molto molto bravo. La canzone è di Mango, Lei verrà.

0: Mango con Lei Verrà su Radio Latte Miele alla nostra classifichissima. Scopriamo tutti i giorni quali sono le canzoni più amate dagli italiani in un determinato periodo storico. Ad esempio, oggi siamo tornati in questa settimana, ma del 1986, quindi esattamente 40 anni fa, e di musica italiana, come dicevamo, ce n'è veramente poca, se non qualcosa prodotto in Italia, cioè tutto quel magico mondo creato intorno a Claudio Cecchetto, che nei primi anni 80 produceva veramente tantissima musica ed era in grado proprio di influenzare parecchio le scelte musicali degli italiani. Ad esempio Tracy Spencer prodotta da Cecchetto, Taffy prodotta da Cecchetto, Sandy Martin, i 900, insomma tantissimi artisti che venivano prodotti da Claudio Cecchetto, che in quegli anni qualsiasi cosa toccava diventava oro colato. Noi torniamo a giocare insieme al 335 787 1910. C'è un nuovo indizio che ci aspetta per sapere qualcosa di più di domani della canzone strapazzata. Oggi cerchiamo di scoprire chi è l'artista che canterà solo tramite la sua voce. Sentite.
1: Questo fatto che la voce ha un timbro particolare, forse non era quella voce che c'ho.

0: adesso quando canto le canzoni di ora più rock, perché la voce rock mi è venuta perché per anni non sentivo nulla, capito? Nei monitor rispetto alle batterie, non si sentiva nulla, allora mi dovevo amplificare da sola, no? Cioè spingere con la proprio col diaframma, quello che ti
1: famoso, quello che mi spiegavi ieri,
0: e comprimere la voce, quindi questa voce veniva fuori, le corde si sono ingrossate e mettono più armonici.
1: Ti è venuta insomma, questa voce?
0: Questa è la mia tecnica vera.
1: Ah, parte tutto da lì allora.
0: Da tutto lì. Da non sentirmi durante i concerti.
2: Va bene così, dai, abbiamo già sentito questa voce molto caratteristica, tra l'altro, in cui descrive il modo in cui canta, quindi c'è un indizio nell'indizio. Provate a capire di chi stiamo parlando con un messaggio vocale e raccontatecelo al 335 787 1910.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
3: Libera la tua emozione. Rumore Beam Festival. Il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza. Questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebeamfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production. Media Partner. Radio Latte Miele.

0: Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature da

0: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martinsicuro, via Roma 447.
1: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili. Il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo. Il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier. I complementi di Cattelan, Bontempi. Le inimitabili camerette Moretti Compact. E in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
2: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
3: Dal 30 maggio al 3 giugno Sant'Omero si accende di festa per i solenni festeggiamenti in onore del Santo Patrono. Musica, tradizione, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Martedì 2 giugno alle 9.30 gara podistica e grande serata con la Rapsodia Band e la comicità irresistibile di Induccio. Mercoledì 3 giugno concerto evento con Nina Zilli in Piazza Roma e ancora processione solenne, banda Città di Chieti, Luna Park, stand gastronomici e spettacolari fuochi d'artificio. Sant'Omero vi aspetta dal 30 maggio al 3 giugno. Vivi la festa, vivi Sant'Omero.
4: Latte e miele.
5: Vivendo la grinta che non hai.
6: Si riparte, nuova ora, nuovo viaggio nella storia della musica italiana. Preparate tutto quello che avete per rivivere tantissime emozioni grazie alle nostre canzoni. Iniziamo con questa, dagli anni 60 c'è Adriano Celentano.
7: Sai cosa fa?

0: Riccardo Cocciante e Cervo a primavera su Radio Latte Miele, gli ultimi giorni di primavera, perché poi intorno al 20, come sempre, inizia anche il periodo estivo ufficiale, no? Quello solitamente segnato anche dai calendari e dall'oroscopo di Paolo Fox. Ma noi torniamo a giocare insieme. Paolo Fox non c'entra niente, non potete chiedere a lui un aiuto, anzi, se lo conoscete magari sì, però comunque l'oroscopo non vi aiuterà a scoprire chi è l'artista che domani canterà la nostra canzone strapazzata. Al 335-787-1910 stiamo raccogliendo come sempre tutti i vostri messaggi e tra poco scopriremo la soluzione. Ma prima l'ultima chance, sentite.
1: È stato quello che mi ha lanciato in tutta Europa questo, non lo facevano né gli italiani né gli europei, solo americani facevano questo. Senti, questo programma del dopoguerra, diciamo, e tutto, c'è stata un'invasione del rock in Germania, quindi erano tutti, credevano al rock americano. Io sono stata la prima che faceva la musica italiana rock, ognuno al suo rock. Io avevo il mio italiano.
0: Okay, bene. Anche qua si capisce perché racconta una pagina importante della sua storia, cioè una prima parte di carriera vissuta in Germania. 335-787-1910 con i vostri messaggi vocali, diteci chi è l'artista che avete appena sentito parlare. Ora c'è Claudio Baglioni. Dove sono?

0: Claudio Baglioni, io sono qui su Radio Latte e Miele. Intanto facciamo come sempre un grande abbraccio, glielo mandiamo a Claudio che in questo momento insomma non sta molto bene, ha dovuto rinunciare a buona parte del suo tour per i prossimi mesi a causa brutta forma di polmonite. Gli mandiamo ovviamente un grandissimo abbraccio. Torniamo a parlare di sport con il 3 su 3. Iniziamo dal tennis con Roland Garros, il grande slam francese, dove per la prima volta, come facevamo giusto ieri, ci sono tre italiani ai quarti di finale. Loro sono Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi, tutti match in programma proprio quest'oggi. Tra gli altri anche Simone Bolelli e Andrea Vavassori ieri hanno giocato e hanno battuto in rimonta un'altra coppia ed ora si trovano alla semifinale. Passiamo anche da Monte Carlo, dove questo weekend arriva la Formula 1 con il Gran Premio di Monaco. Oh, che è sesta tappa di questo Mondiale 2026, con grande attesa per il leader di questo campionato, l'italiano Kimi Antonelli, che punta alla sua quinta vittoria consecutiva. La Ferrari però dovrà vedersela con lui, sicuramente Ferrari che come sempre va molto bene sul circuito di Monte Carlo, con Leclerc e Hamilton che potrebbero giocarsela a pari con le Mercedes. E passiamo anche dal calcio. Dopo due mesi dal flop della qualificazione ai mondiali, l'Italia riparte questa sera con sicuramente molta voglia di cambiare pagina. Intanto a Coverciano si è insediato Baldini, già allenatore dell'Under 21, che punterà sicuramente su una diciamo così linea verde per queste amichevoli con Lussemburgo e Grecia. La rosa resta giovanissima, chiamato ad essere leader è Gigi Donnarumma. E con questa il 3 su 3 è terminato e ritornerà domani.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
3: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
4: Allora la risposta è MG.
5: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Vuoi viaggiare comodo per Roma e risparmiare? Scegli Start Roma. Autobus moderni con sedili confortevoli, wifi gratuito e prese di corrente. Partenze per Roma via Salaria tra i Monti Sibillini a tariffe vantaggiose. Prenota online in pochi clic su startspa.it. Start Roma. Più comfort, meno spesa.
8: Le ACLI di Ascoli Piceno presentano Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma. L'arte racconta le Marche. Il progetto promosso dalla Regione Marche, Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione. I giovani delle Marche si raccontano attraverso i linguaggi dell'arte, con eventi speciali ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acqua Santa Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. Un percorso creativo per immaginare il futuro del nostro territorio, attraverso lo sguardo, le idee e la voce dei giovani. Trama, l'arte racconta le Marche.
9: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
10: Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 un evento unico, firmato Scuola di Musica alle Arti, Radio Latte Miele in collaborazione con Publidea Sistemi di Comunicazione. Generazione X contro Generazione Z. Un viaggio musicale tra le hit che hanno fatto cantare intere generazioni e i successi che fanno vibrare i ragazzi di oggi. Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Arena. Dalle 23:30 vieni a vivere una serata di musica, energia e divertimento. DJ set David T, Generazione X contro Generazione Z.
11: In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulianova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335-5793-012, 335-5793-012.
12: Scopri la nuova app di Radio Latte Miele Marche Abruzzo, nuova grafica più intuitiva e musica sempre con te. Ascoltaci ovunque, interagisci con un click e vivi ogni emozione. Scaricala ora su App Store e Google Play. Radio Latte Miele Marche Abruzzo, la tua musica italiana.

0: Marisa, sincerità su Radio Latte Miele. Ben ritrovati, mercoledì 3 giugno è il giorno in cui scopriamo chi domani sarà protagonista della nostra canzone strapazzata. E l'abbiamo fatto per tutta questa prima ora insieme, facendovi sentire un sacco di voci, una intervista in particolare in cui ha raccontato un po' delle sue prime parti di carriera, il suo timbro vocale, ha passato dalla Germania, poi in Italia, c'è questa voce roca, un po' rock, un'artista toscana, e vediamo in quanti al 335-787-1910 ci hanno visto lungo. Sentiamo.
1: Ciao, sono Annibale.
0: Ciao Annibale.
1: Il mio artista è Gianna Nannini.
0: E bravo! Bravo Annibale, stretto e coinciso, vai!
2: Sono Giuliana, per Ciao, me Giuliana. L'artista è Gianna Nannini.
0: Ah, ma bene, ma benissimo. Vai,
3: Ciao,
0: vai.
3: Domenico da Palermo.
0: Ciao Domenico.
3: Gianna Nannini.
0: Bravo Domenico, bravissimo.
4: Beh, senza ombra di dubbio è Gianna Nannini. bravissima.
0: Bravissima.
4: E io
0: certo.
4: Sono Cristiana da Ciao, Sassuolo, sempre la solita. Ciao Latte Miele, stupenda.
0: Ciao Cristiana, grazie di cuore. Esatto, cari amici, domani giocheremo con una canzone di Gianna Nannini.
5: Arena Latte Miele. Arena.

0: Vai tu, non guardare indietro mai e vai.
1: Sedici in punto.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero.

0: Tiziano Ferro insieme a Giorgia Superstar su Radio Latte Miele. Ben ritrovati ad Arena, la nostra ultima ora insieme di questo mercoledì pomeriggio, di questa che è un po' l'ultima settimana di Arena per quanto riguarda questa stagione autunno-inverno-primavera, punto. Perché poi sì, settimana prossima parto, vado in viaggio di nozze e quindi tornerò a luglio, non vi preoccupate, non vi mollo. Sì, esatto, mentre qualcuno magari è a lavoro, io vado via e poi viceversa, insomma, dai, facciamo il cambio, va bene ragazzi. Intanto però c'è la seconda ora di oggi di Arena, mi presento per chi fosse nuovo all'ascolto. Ciao, io sono Doug, con me in regia c'è Glauco, ve lo presento, saluta Glauco, vai.
1: Ah, signora mia.
0: Questo sono io, non c'entra niente, devi salutare tu, saluta Glauco.
2: Sei proprio con me.
0: Va bene, d'accordo. Glauco oggi non ha voglia di parlare, però vi saluta, ve lo saluto tanto. No. Tra poco la seconda ora di Arena.
3: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
6: Ci sta.
5: Su una grande nave.
6: Ci sta.
5: A un prezzo piccolo.
6: Ci sta anche quello.
4: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
7: Carissimi uomini, il punto vendita con il più vasto assortimento di calzature e abbigliamento per lui è Globo. Tanti articoli e tanti modelli per tutte le occasioni. Marchi di calzature e abbigliamento per lo sport, il lavoro, per il tempo libero e per le occasioni eleganti come Rifle, Carrera, Navigare, Gas, Sergio Tacchini, Enrico Coveri, Vampum, Brokers, On Spirit. Calzature e abbigliamento di qualità a prezzi super convenienti.
8: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
9: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità. Perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
10: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
11: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.

Si chiama Summer Funk, la canzone di Francesco Gabbani su Radio Latte Miele. Ben ritrovati ad Arena, ciao a tutti, ancora un buon pomeriggio. Ecco, una cosa che facciamo molto spesso, anzi a me è capitato a volte di vederlo, sapete quando cercate una rete wifi con il telefono, no? E si può nominare la rete un po' come ti pare. Puoi scrivere casa mia, modem, cose del genere, puoi chiamarla un po' come vuoi. Ecco, questo gioco fate molta attenzione perché potrebbe costarvi anche l'arresto. Non sto scherzando, è una cosa seria. È successo recentemente su un volo per gli Stati Uniti, tra gli Stati Uniti e la Spagna, dove un ragazzo, così, forse un po' per noia, forse perché non aveva tanto di meglio da fare, o forse semplicemente perché è un ragazzo di 16 anni, ha avuto una pessima idea. Ve lo racconto tra poco, intanto ritroviamo Serena Brancale, Levante e Delia, Al mio paese. Mi sento

0: Al mio paese, Levante, Delia e Serena Brancale, tutte e tre insieme per questa canzone che celebra la bellezza di ritornare a casa. Proprio magari su un volo per il ritorno da casa vi è capitato, può capitare a tutti, cose del genere succedono più o meno ogni giorno in ogni parte del mondo, che l'aereo parte e poi torna indietro. Come mai? Cosa succede? A volte succede per motivi di sicurezza. È successo recentemente tra un volo su New York e la Spagna, dove un ragazzo di 16 anni, un po' per noia, un po' perché è un ragazzo, quindi semplicemente un po' incosciente, ha rinominato un dispositivo con il Bluetooth con un nome che ha fatto un po' insospettire il personale di bordo e l'ha chiamato Bomba. Cioè, ma puoi chiamare, sei su un aereo, immaginate, insomma, già non è proprio il periodo migliore dove fare questo genere di scherzi e in più richiami un dispositivo sul tuo aereo proprio Bomba, insomma sei un po' un ciula, come si dice a Milano, no? Sei un po' uno stupidotto. E cosa è successo? Il volo è stato fatto riatterrare nell'aeroporto di origine, questo ragazzo poverino è passato dei brutti 5 minuti perché l'hanno anche arrestato e l'hanno portato in caserma. Quindi una cosa assolutamente da non fare, a meno che non vogliate fare un po' i simpatici. Ad esempio, un mio vicino di casa tempo fa aveva rinominato il suo wifi virus, così nessuno si sarebbe mai voluto collegare e rubargli i dati della connessione di casa. Comunque, ci sono un sacco di modi per rinominare i nostri dispositivi, dargli il nome giusto per riconoscerlo. Ecco, escludiamo quelli che fanno scattare le antenne dell'intelligence internazionale, per favore.
1: Arena Latte Miele.

0: Ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
1: Sì, è di là sul divano.
0: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
1: E che fa? È uguale, no?
2: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
3: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
4: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
5: Spot.
6: Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il campo estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno dal 15 al 19 giugno oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327 712 63 34 oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista.
7: Viaggia sicuro, comodo e puntuale. Fallo con la Start. Con i nostri servizi potrai scoprire Ascoli Piceno, la Riviera delle Palme e i suggestivi borghi del Piceno. Inoltre puoi raggiungere comodamente Roma a prezzi vantaggiosi. Scegli Start anche per i tuoi viaggi, noleggiando uno dei nostri autobus Gran Turismo. La nostra flotta composta da veicoli di ultima generazione a basso impatto ambientale ti porterà dove tu desideri. Scopri le nostre tariffe anche a prezzi agevolati. Info al numero verde 800 44 3040, www.startspa.it. Servizio clienti @startspa.it. Scarica orari e tratte tramite le due app Google Maps e Moovit.
8: Trema, si apre il sipario sul presente per guardare il futuro con gli occhi creativi dei giovani. Dal 10 maggio al 15 giugno, tanti appuntamenti ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acquasanta Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. I giovani raccontano il presente e immaginano il futuro attraverso danza, teatro, canto, arti grafiche e performance. Un progetto promosso da ACLI Ascoli Piceno, Exponiti, Centro Iniziative Giovani, Istituto Comprensivo Interprovinciale dei Sibillini e Delta ODV. Per informazioni visita la pagina Facebook ACLI Ascoli Piceno oppure Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma.
9: 48esimo pellegrinaggio Macerata Loreto.
10: È bella la strada per chi cammina.
9: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
10: Per chi va.

Si riparte, nuovo viaggio, mi raccomando portate la merenda perché l'orario è quello giusto, così qua e là un piccolo snack lo possiamo fare. Viaggio nelle emozioni e nei ricordi, grazie alla musica italiana, torniamo nel 78 con i New Trolls.

0: Like a rolling stone.
1: Franco Battiato, l'indimenticabile cucurù cucù. Paloma, giusto, giusto. Glauco non mi aiuta mai in queste simpatiche gag. Ancora un buon pomeriggio, siete ad Arena Latte Miele, ciao a tutti e ben ritrovati. Allora, prima parlavamo di questo ragazzo che è stato arrestato perché ha fatto un piccolo scherzo su un aereo, secondo me frutto un po' della noia e soprattutto frutto del fatto che magari uno sta lì sempre in mano con sto maledetto cellulare, maledizione a lui, a chi l'ha inventato, no, uno strumento utilissimo se sappiamo come usarlo. Ecco, proprio recentemente mi è capitato sotto gli occhi di vedere per quante ore si sta appiccicati al telefono nel corso della giornata. Non so, Glauco ad esempio, quante ore sta al telefono? Poche? Due o tre? Tre. E tre devo dire che anche meno di tre. Tre è già molto buono. Mi è capitato il mio. 5 ore, a volte anche 6. Sono tante, sono veramente tante. Nel corso di una giornata passare 6 ore con il telefono in mano, con il telefono attivo. È vero che va a considerare proprio tutto. Quindi, ad esempio, se lo usi come navigatore, quello infinisce all'interno di questo conteggio. Però cercare dei modi per stare un po' più lontani dallo smartphone nel corso della giornata è sempre utile. Ci sono un sacco di metodi diversi, veramente tantissimi. Qualcuno di questi lo troviamo insieme e lo scopriamo. Magari poi è il vostro, magari non vi importa più di tanto, però insomma, un indizio in più e un aiuto in più fa sempre bene. Fabio Concato su Latte Miele.
2: Sono

0: Fabio Concato, oh bella bionda su Radio Latte Miele. Parlavamo poco fa di metodi che ognuno può adottare per cercare di usare il meno possibile lo smartphone, perlomeno solo per le cose più urgenti, no? Telefonate, qualche messaggio, quella e basta, e chiudiamola lì. Allora, il primo è lo suggerisce una giornalista. Dice pulizia radicale delle app e delle notifiche, quindi via tutti i giochi, via i social, via qualsiasi altra cosa che ci tiene incollato allo smartphone, e tenere solo il calendario, le email ed eventualmente qualche servizio di messaggistica, ma solo con notifiche dedicate agli amici più cari e ai familiari più cari. Per il resto basta, via tutto. Un'altra cosa che secondo me è molto utile, uno psicologo suggerisce di allontanarlo da noi, cioè tenerlo il più lontano possibile. Facciamo un esempio: prendiamo tutti i giorni la metropolitana, il tram, i mezzi pubblici. Benissimo, chiudiamo lo smartphone dentro lo zaino, ma in fondo, così diventa un po' più impraticabile riuscire a raggiungerlo e ad arrivarci. Un altro suggerimento è quello di sostituire anziché togliere, cioè trovare un sostituto vero e proprio allo smartphone, che può essere, che ne so, un libro, le parole crociate, oppure un nuovo hobby che potreste incontrare lungo la vostra strada. Sempre questo psicologo consiglia ad esempio il corso di ceramica. Certo, il corso di ceramica non è facilissimo da fare sui mezzi pubblici o in treno, però comunque è pur sempre un'idea. Adesso non so come siete messi voi, però a volte bisogna stare veramente attenti, perché lo smartphone è proprio una calamita.
1: Monge Monoproteine è una vera poesia, una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
3: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: E ci mantiene giovani.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
3: Perché Oliveto è Oliveto.
4: Giornata moderatamente instabile sull'Italia, con fenomeni in trasferimento verso il medio Adriatico. Nel corso del pomeriggio avremo un generale miglioramento, salvo residui fenomeni sul settore orientale del centro Italia e in Puglia. In serata e nella prossima notte progressivo esaurimento delle precipitazioni anche su tutti questi settori. Temperature in calo al centro-sud, venti di maestrale in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. We'll be right back.

0: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casuale sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettricità.

0: Florida.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
2: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
3: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili. Il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo. Il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier. I complementi di Cattelan, Bontempi. Le inimitabili camerette Moretti Compact. E, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
4: Notizie in breve da Estra.
5: Dopo la Toscana, firmato anche con le associazioni dei consumatori delle Marche ed Estra Prometeo, il nuovo protocollo per contratti e attivazioni non richieste, introdotte nuove garanzie per i clienti. Oltre 40.000 studenti coinvolti in tutta Italia nella prima edizione di Missione Eco Green, scopri, gioca, cambia. Il progetto educativo sulla sostenibilità, promosso da Estra in collaborazione con Straligut Teatro. Edmar Etigas, la società di distribuzione del gruppo Estra, operante nella provincia di Ancona, registra un utile netto di 3,5 milioni di euro, EBITDA di 8,1 milioni di euro, investimenti sulla rete per oltre 6 milioni. Nuovi orari del servizio clienti Estra Prometeo. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 e il sabato dalle 8 alle 13. Contattare l'800 129 129.
6: Seguici su www.estra.it e sui social.

0: Il 2001 è l'anno di questa canzone di Luca Carboni, Mi ami davvero, su Radio Latte Miele. Il nostro caro amico Luca Carboni, grande cantautore bolognese, ne ha fatte veramente tantissime nel corso della sua carriera, tra l'altro anche una recente brutta malattia. Tutto questo è stato racchiuso e raccontato in un libro, perché ha pubblicato proprio in questi giorni la sua prima autobiografia. Si chiama Luca non parlava mai, uscito veramente da pochissimo, circa 250 pagine, quindi neanche un libro troppo lungo, facile da leggere, soprattutto magari in questi mesi estivi in cui state cercando un po' un'ispirazione. C'è tutto di questa storia di Luca Carboni, scritta proprio di suo pugno. In questi mesi sarà anche un po' in giro per l'Italia per il classico firma copie, che per incontrare i fan e per firmare qualche autografo su questa primissima stampa di un libro secondo me anche molto atteso, e di un cantante, un cantautore di cui magari qualcuno conosce ancora poco, come Luca Carboni.
1: Arena Latte Miele.

0: oceanica.
1: Sedici e cinquantotto.
2: Diamo il benvenuto a Simo Rossi. Ciao.
3: Ciao, ciao, ciao.
2: Ciao Vaschi, ciao, ciao Vaschi. Benvenuto Vaschi.
4: Posso finire? Come state?
2: Noi stiamo bene, bene, grazie.
4: Grazie, no, niente,
3: ci
4: basta.
3: Ci sento.
2: Ci senti?
3: Perché sono andato a sturare le orecchie.
2: Ah. Con un'idropulitrice.
3: Più o meno.
4: Perché, scusa?
3: Ero dal medico.
4: Ok.
3: Dall'otorino.
2: Sì.
3: E tra l'altro il bello è che mi ha detto: ma sei solo del 90? Ma scusami, non l'ho capito.
4: Cioè, beh, perché cioè, che pensavo che fossi più anziano.
3: Sì.
2: Te ne dava. Ah, okay. Quanti te ne dava, scusa? Gli hai chiesto?
3: No, perché mi fa no. Sei salvato in corre dicendo no, perché nel 90 io avevo finito
4: cosa?
3: Le superiori, tipo.
4: Ah. Vabbè, è come quando ho conosciuto il fratello di Doug e mi fa no, perché in realtà io e Doug ci diamo 3 anni di differenza. Io faccio ah, quindi sei dell'87, lui no, del 93. È stato un bel momento, simpatico.
3: Forse è meglio il dottore, dai.
2: Forse sì, è meglio infatti. Il dottore. Infatti comunque non è lui che sembra più grande, sono io che sembro più piccolo.
4: Tu sei un bambino.
3: Un giovinotto.
2: Un giovinotto.
4: Ma ti chiedono il documento quando prendi le birre?
2: Sai che una volta mi è capitato, però avevo 25 anni.
4: Ah, ok, quindi.
2: E che mi ero fatto la barba.
4: Ah.
3: Adesso va di moda.
2: Cosa, cioè, la barba.
3: Se qualcuno che la porta da tanto tempo, come il sottoscritto, dovesse sbarbarsi.
2: Allora, io non so più com'è la mia faccia. Zero.
3: No, neanch'io. Io ho paura di sapere cosa c'è sotto.
4: Io l'ho fatto. Io l'ho fatto e mi hanno detto in redazione: non lo farei mai più. Mai più.
3: Un consiglio.
4: Ok.
3: Allora, giochiamo anche oggi.
2: Sì, vai.
3: 5 secondi. Oggi vogliamo sapere dai nostri ascoltatori al 335-787-1910 cosa vi dà fastidio al supermercato.
4: Da un esempio.
2: Sì.
3: Vai Doug, ce l'hai?
4: Quelli che pagano in contatti con tipo 10 centesimi.
3: Contanti, non contatti.
4: Contanti. Allora devo mandare una mail.
2: Vabbè, io non posso dirlo perché c'è una canzone, quindi.
3: Al volo!
2: Dai, te lo dico dopo.
3: I prezzi non scontati.
2: Esatto, le offerte finte. È chiaro.

0: Francesca Michelin, una donna non può su Radio Latte Miele.
1: Ma sì, che proprio tutto una donna, ma pensa a due donne, tre donne.
0: Ma
1: poi
0: fate quello che volete, esatto, anche perché oggi si festeggia. Dai, cosa? Che mercoledì!
1: Che cosa si festeggia? Forza! Che cosa si festeggia?

0: Si festeggia che ho sturato l'orecchio, finalmente sento.
1: Le orecchie?
0: Le orecchie.
1: Maschietto.
0: Ma sono a Milano, ragazzi, sono andato dal medico. Tra l'altro in coda c'era questo padre con il figlio di 5 anni che sembrava un mental coach, il papà. Cioè? Diceva:
1: dai, ora eliminerei non tutto il cerume usando solamente la forza della ragione, così io.
0: Ma guarda, me li sono segnate le frasi.
1: Ma come, tu stavi là a fianco con il cellulare?
0: Non sapevo cosa fare. Ehi, questa è una stupidata. Ecco. I problemi si affrontano quando arrivano.
1: Sì, anche perché.
0: Poi il bimbo lì che non gli dava neanche il tempo di rispondere. Cosa vuoi, scappare? Piangere ti aiuterà secondo te nella vita?
1: Papà, volevo solamente un lecca-lecca, scusa.
0: Ma anche meno. Ma c'ho 5 anni, ma fammi piangere, fammi lamentare.
1: Ma poi quindi mental coach da bambino, così che possa crescere un adulto con un po' di complessi.
0: Sì, a 7 anni vuole la patente.
1: A 8 anni già pensavo, devo fare il mutuo.
0: E a 12 vuole andare in pensione.
1: Si lamenta. Però vabbè, sarebbe bello andare in pensione. A 12 anni noi non facciamo questo, ma andiamo al supermercato.
0: Sì, andiamo al supermercato perché oggi giochiamo per questi giorni, ma anche per la settimana prossima, a 5 secondi.
1: Sì.
0: Vi chiediamo di raccontarci delle cose molto simpatiche. In questo caso, cosa vi dà fastidio al supermercato?
1: Solitamente si chiedono 3 cose, ma alla fine ce ne potete dire anche solamente una al 335-787-1910 con un bel messaggio vocale.
0: Sì, così ci fate sentire la vostra voce. Ci dà, a me dà fastidio al supermercato i prezzi, quelli che sono tutti 3,99 euro. Tutto i 99, perché ti fa sembrare che tu stia facendo un affare, invece è comunque alto.
1: Oppure quando vedi, per esempio, uno sconto, porti alla cassa il coso e non c'è lo sconto e tu dici: scusate, ma non era scontato.
0: Perché, scusami?
1: E lei ti dice: no, perché devi avere la tessera e costa 80 euro.
0: Tu sei proprio agli antipodi. La tessera, ragazzi, è obbligatoria se si vogliono gli sconti,
1: ok? 335-787-1910, il più sagace si porta a casa un bel gioco da tavolo.
2: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
4: Iperceramica.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte, sempre.
8: Termini e condizioni in negozi online.

0: Spider-Man, Frozen. Goditi il viaggio con la convenienza Globo.
1: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
2: Dal 30 maggio al 3 giugno Sant'Omero si accende di festa per i solenni festeggiamenti in onore del Santo Patrono. Musica, tradizione, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Martedì 2 giugno alle 9.30 gara podistica e grande serata con la Rapsodia Band e la comicità irresistibile di Induccio. Mercoledì 3 giugno concerto evento con Nina Zilli in Piazza Roma e ancora processione solenne, banda Città di Chiesa, Luna Park, stand gastronomici e spettacolari fuochi d'artificio. Sant'Omero vi aspetta dal 30 maggio al 3 giugno. Vivi la festa, vivi Sant'Omero.
3: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
4: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
5: Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il campo estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno dal 15 al 19 giugno oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327 712 63 34 oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1890.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista.

0: È abbastanza veloce, 5 secondi, accendi la sfida, accendi il divertimento. Scopri di più su grandigiochi.com.
1: Un gioco che vogliamo regalare in questi giorni, anzi ogni giorno verrà regalato un gioco, esatto. Ricordiamolo.
0: Abbiamo un bel pacco pieno in redazione solo per voi.
1: Solo per voi che vi cimentate al 335-787-1910. Oggi vi stiamo chiedendo di raccontarci con un bel messaggio vocale che cosa vi dà fastidio al supermercato.
0: Oppure anche, mi immagino anche le persone in generale, no? Quelle che sono un po' insistenti o quelle che prendono e ti superano. Cioè, quante volte ti capita che magari c'è una di quelle file un po' che non si capisce da dove parte e arriva la persona X della situazione che ti si mette davanti, tu fai no scusi però ero io, hai fretta, no è correttezza,
1: ero io, basta. Non è che ti infili così, mi giro un attimo. Ecco, un'altra cosa che mi dà fastidio al supermercato è quando
0: adesso li diciamo tutti noi.
1: Adesso stiamo dicendo noi,
0: infatti,
1: quando non ho nulla da comprare se non magari un prodotto davanti a una signora che c'ha due carrelli. Per quanta roba. Cioè TG.
0: Io sono banana
1: da comprare.
0: Io sono con la persona col carrello perché mi dico: ma scusa, io ok che sto facendo la fila con un sacco di roba, ma se devo far passare tutti, tu c'è una cosa. La persona dietro ha magari solo il detersivo. Quindi a questo punto io sto qua, voi fate gli scontrini e io finisco la spesa tra un mese.
1: Va bene, noi stiamo già litigando. Sì. Mi raccomando, per portarvi a casa questo gioco bisogna giocare con noi. Bel messaggio vocale al 335-787-1910. Che cosa vi dà fastidio al supermercato?
0: Mi hanno dato forse un po' troppi suggerimenti. Questo è fin qui

0: Disco Latte e Miele di questa settimana, Fulminacci, Maledetto Me. State ascoltando Fin Qui Tutto Bene, un programma che gioca sempre in questa settimana e anche per la prossima.
1: Dei clown.
0: Con 5 secondi.
1: Sono dei pagliacci che giochiamo. No, sto scherzando.
0: Giocare, devi sempre denigrare le persone che si stanno divertendo.
1: No, noi siamo quelli che fanno un po' i pagliacci, voi siete quelli che devono impegnarsi, perché vi abbiamo chiesto una bella cosa, ovvero dirci 3 motivi per cui vi arrabbiate al supermercato. Mi è venuto subito in mente, io che sono uno di quelli che compra spesso online la spesa, quando ordini una spesa online e non ti arriva, magari devi fare il tiramisù.
0: Stiamo parlando di supermercato. Bello, tu ordini.

0: Online, devi andare lì in negozio, le cose che vi danno fastidio quando entrate al supermercato.
1: Vabbè, non parlo più.
0: Oggi, per esempio, volevo comprare le ciliegie, ma quanto costano le ciliegie, ragazzi?
1: Io ho comprato l'altro giorno 5 euro 500 grammi.
0: È tanto, eh?
1: È tanto?
0: È tanto.
1: Vabbè, ma...
0: Anzi, mi sono arrabbiato che costavano 4 euro.
1: Ma come? No, ma in realtà 500 grammi. Io sorridevo anche, cioè, secondo me, la cosa un po'... che costa troppo sono i kiwi gialli,
0: ma
1: se
0: che
1: dobbiamo
0: me
1: parlare.
0: Frega dei kiwi che sono allergico.
1: Ma i kiwi gialli costano tanti, sono incredibili.
0: Ma cosa servono i kiwi gialli?
1: Ma che ne so, per farci un tostapane, secondo te cosa? Ma se li mangia una persona
0: pizzicaggia la lingua.
1: Vabbè, non tu, a parte questa cosa che sei allergico ai kiwi, non l'abbiamo ancora provata.
0: Vabbè, ma
1: allora,
0: non soffermiamoci.
1: Tu non hai fatto l'analisi, domani io porto dei kiwi e se
0: ma che me frega delle acque? Ma non
1: dove
0: lo voglio sapere.
1: Che hai uno shock anafilattico, hai ragione.
0: Allora, non cambiamo strada, okay, rimaniamo scusa. Su 5 secondi. Il gioco che potete portarvi a casa gratuitamente
1: sì.
0: Oggi, se giocate con noi.
1: Sì, la persona più sagace, ho usato questo termine, si porta a casa questo bel gioco da tavolo. Se ci dice un motivo, ma sarebbe bello anche
0: delle,
1: più motivi.
0: Le cose che vi danno fastidio al supermercato.
1: Quello fisico, non come me, quello online.
0: Esatto. 335-787-1910, cosa vi dà fastidio da supermercato? Un bel messaggio vocale.
2: Fin qui tutto bene.
3: Fin qui tutto bene.
4: Su Radio Latte e Miele.
5: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore di sumo. Uno spaccino in fuga da un cane lupo. Alla stazione di Bolo. Una gallina dalle uova d'oro. Per

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
3: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
6: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: Un saluto ai nostri radioascoltatori, eccoci ancora qui con una nuova puntata di Racconti d'Europa, storie di giovani europei. Come sempre chiediamo a Marisa Celani dello Europe Direct Regione Marche qual è l'argomento di oggi. Ciao Marisa.
8: Un saluto anche da parte mia. Come già detto in una precedente puntata, il 9 maggio si festeggia la festa dell'Europa, che è il giorno in cui è stata firmata la dichiarazione Schuman, che rappresenta l'atto fondativo dell'Unione Europea. Bene, per celebrare questo importantissimo anniversario, l'ufficio di presidenza del Parlamento Europeo ha deciso di istituire l'Ordine Europeo al Merito, la prima onorificenza di questo tipo a livello europeo accordato da un'istituzione UE.
7: Bene, di cosa si tratta?
8: Si tratta di un riconoscimento ufficiale europeo attribuito a coloro che hanno contribuito all'unità europea, alla democrazia e ai valori fondamentali sanciti nei trattati dell'Unione. I vincitori riceveranno un distintivo, un nastrino e un certificato firmato dal Presidente del Parlamento Europeo. Questa nuova onorificenza civile renderà omaggio alle persone che hanno dato appunto un contributo significativo all'integrazione e ai valori europei. Attualmente non esiste un riconoscimento analogo a livello dell'Unione Europea. L'Ordine Europeo al Merito mira allora a colmare questa lacuna, riaffermando un'identità europea condivisa in un momento in cui le sfide globali richiedono una maggiore unità. A questo proposito, la Presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha dichiarato: «L'Europa è costruita dai suoi cittadini e l'Ordine Europeo al Merito è per loro». E ha proseguito dicendo che questo ordine celebra i leader coraggiosi che agiscono con convinzione e determinazioni e che credono, proprio come aveva fatto Robert Schuman, che la pace, la democrazia e la dignità non siano solo degli ideali, ma devono tradursi in azioni concrete.
7: Quindi, quali sono gli obiettivi di questa onorificenza?
8: Gli obiettivi sono anzitutto, come già detto, rendere omaggio a coloro che hanno contribuito al progresso dell'integrazione europea, valorizzando gli sforzi che rafforzano l'Europa nel suo complesso. Riaffermare i valori condivisi conferendo un riconoscimento a coloro che difendono la pace, la democrazia e la dignità umana. Ispirare le generazioni future, mettendo in evidenza il coraggio civico e l'impegno di coloro che si sono spesi per gli ideali europei.
7: Per entrare un po' più nel dettaglio, come si procederà?
8: Le proposte di nomina all'ordine possono essere presentate dal Presidente del Parlamento Europeo, dal Presidente del Consiglio Europeo, dal Presidente della Commissione Europea, dai capi di Stato o di Governo e dai Presidenti dei Parlamenti nazionali degli Stati membri. Vi è un comitato preposto a esaminare le varie candidature, nominato dall'Ufficio di Presidenza del Parlamento Europeo e che resta in carica per 4 anni, composto dal Presidente del Parlamento Europeo, da 2 vicepresidenti e da 4 personalità europee eminenti. Verranno selezionati ogni anno fino a 20 vincitori. Può essere candidato al premio qualsiasi cittadino dell'Unione o di un paese terzo che abbia contribuito in modo significativo all'integrazione europea o promosso i valori sanciti nei trattati dell'Unione, ad esempio i diritti umani, la democrazia, lo Stato di diritto. I deputati e il personale di istituzioni, organi e organismi dell'Unione Europea non possono essere proposti mentre sono ancora in carica o in servizio. La decisione di conferimento dell'ordine sarà poi pubblicizzata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea. La prima cerimonia di conferimento è prevista per la fine del 2026. Insomma, con questa iniziativa il Parlamento europeo vuole mettere in risalto lo spirito dell'unità europea, dai suoi primi passi nel secondo dopoguerra fino alle sfide di oggi.
7: Grazie Marisa per questa iniziativa molto interessante e importante, perché permette di dare il giusto riconoscimento ai tanti volti più o meno noti che si sono spesi perché il sogno europeo diventasse realtà. Naturalmente ringraziamo quanti ci hanno seguito anche oggi. L'appuntamento, come di consueto, è a mercoledì prossimo con la replica di questa puntata e fra due mercoledì con una nuova puntata di Racconti d'Europa, storie di giovani europei.
9: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi le super marche fino al 50%. Fino all'11 giugno, confezione da 4 di Coca-Cola normale o zero da 1,5 litri a 4,49 euro. Scopri di più su Conad.it.
10: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, Ristorante 3-4-3, dove se mangia e se beve lui.
11: Ristorante Country House 3-4-3, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola, su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il Ristorante Country House 3-4-3 è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
10: Ristorante 3-4-3, dove se mangia e se beve lui.
12: Le Acli di Ascoli Piceno presentano Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma. L'arte racconta le Marche. Il progetto promosso dalla Regione Marche, Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione. I giovani delle Marche si raccontano attraverso i linguaggi dell'arte, con eventi speciali ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acqua Santa Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. Un percorso creativo per immaginare il futuro del nostro territorio, attraverso lo sguardo, le idee e la voce dei giovani. Trama, l'arte racconta le Marche.
13: La Scuola di Musica Le Arti festeggia 30 anni di musica, emozioni e passione con il grande Workshow 2026. Dal 23 al 27 giugno in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, tutte le sere dalle 21.30, 5 serate di musica dal vivo a ingresso libero. Evento speciale martedì 23 giugno. Per la prima volta sullo stesso palco, 24 docenti della Scuola Le Arti insieme nel grande concerto 30 e Lode. Un travolgente tributo a Renzo Arbore e a Orchestra Italiana. 5 serate, centinaia di musicisti, band, emozioni e tutta l'energia dei Workshop Le Arti 2026. Gran finale sabato 27 giugno con il DJ set di Davide T, in collaborazione con Radio Latte Miele. Ti aspettiamo in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, con il patrocinio del Comune di Ascoli Piceno.
14: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
15: Stiamo giocando con 5 secondi, vi stiamo chiedendo che cosa vi dà fastidio quando siete al supermercato.
16: Stanno arrivando tanti messaggi al 335-787-1910, li andremo ad ascoltare alla fine, all'inizio della seconda ora.
15: Forza, è un bel messaggio vocale!

0: Mia Martini su Radio Latte e Miele, non finisce mica il cielo e ora inizia in realtà l'estate, il periodo delle vacanze. Cosa fai magari partendo in macchina per le vacanze?
1: In che senso cosa faccio magari?
0: No, quella cosa buona per
1: la valigia.
0: Esatto, la valigia. Anche perché è figo fare un po' in viaggio in macchina, perché...
1: Ma anche senza macchina, cioè no. Se devo viaggiare in generale mi devo fare la valigia.
0: È perché sto dicendo, visto che hai la macchina non hai le restrizioni dei bagagli, quindi prendi, non devi avere magari solamente lo zainetto, ma puoi avere il trolley, un altro trolley.
1: Tu quando fai la valigia, esageri?
0: No,
1: o metti in realtà, il minimo indispensabile.
0: Sto molto attento a questo, anche perché ultimamente ci sono le varie restrizioni delle compagnie aeree, per cui il mio zaino deve essere preciso.
1: Se sei in macchina.
0: Se sono in macchina me ne frego, però in realtà porto sempre lo stretto indispensabile, anche se dipende se c'è la lavatrice nel posto in cui vado. Quello può essere una grande può cambiare.
1: A parte che può andare alla lavanderia, no?
0: Vabbè,
1: a gettoni.
0: La lavanderia in vacanza, magari freghi due ore di vacanza per...
1: Dipende quanto fai.
0: Poi
1: di vacanza.
0: Sei mai stato in una lavanderia a gettoni?
1: No, è che ogni tot andavo da persone che conoscevo e quindi...
0: Alla fine.
1: Ne fa la lavatrice, posso aggiungere? Perché io sono uno dei tanti che si porta tutto, perché se sono in macchina, valigione, sto via un mese, non è che posso stare attento a dire non porto via tre magliette, porto via tutto quello che ci sta.
0: Poi una cosa figa che faccio io quando torno dai viaggi magari intorno a qualche parte, io compro sempre qualcosa, cioè sono di quelli che si riempie lo zaino di non di sabbia, perché non si fa, no, lo
1: riempio... di conchiglie,
0: no, neanche quelle filtra nel mare, non si fa, per esempio di souvenir, magliette, cose. Quindi che faccio? Riempio il trolley e magari la roba sporca la metto in dei sacchi e poi la butto dentro. Infatti devo stare attento che magari la macchina poi non la devo usare tipo mia madre, perché se no la scambia per spazzatura.
1: Esatto, buttiamo via la plastica.
0: No, io parlavo di questo perché in realtà è successa una cosa in una dogana tra la Germania e la Svizzera, magari tra poco ne parliamo meglio, perché si parla di trolley.
1: Trolley?
0: Sì, trolley.
1: Finito male?
0: Sì, trolley, sai cosa vuol dire, no?

0: Ecco, questa è stata una delle canzoni degli 883 che ascoltavamo durante i viaggi in macchina, perché di questo che stiamo parlando su Radio Latte e Miele.
1: Che bello, viaggi in macchina, proprio perché metti quella canzone che ti ricorda o che ti dà quel via, quell'inerzia giusta per entrare nel mood vacanziero.
0: Anche perché mi ricordo che mettendo magari una cantusa quando c'è quel momento un po' da biocco, sei in macchina, c'è ancora 2 ore di viaggio dopo pranzo,
1: io
0: e sei
1: là, io abbasso
0: che...
1: il finestrino.
0: No, non basta, ti metti una bella canzone, inizi a cantare a squarciagola e ti torna tutto. Canzone che sicuramente non cantava questa signora tedesca che è passata dal Canton Schaffusa per andare in Germania, cioè praticamente è stata beccata alla dogana mentre andava in Germania dalla Svizzera con 55 valigie nel proprio van.
1: 55 valigie trolley. Nel proprio van.
0: Trolley. Aveva, okay. 55 trolley.
1: Ma tipo Matrioska?
0: Sì. No. Proprio. No, uno a fianco all'altro. E c'è questa foto bellissima.
1: La venditrice.
0: No, perché infatti, giustamente, la dogana ha fermato. Aspetta, questo è contrabbando di qualcosa.
1: Cosa da dichiarare? Cioè, forse ho una valigia di troppo?
0: Contrabbando di aria di Napoli. Sto scherzando, non è vero. In realtà, alla fine si pensava che fossero oggetti non idonei, chissà che sta portando.
1: E invece?
0: No, solo dopo varie ore di scansioni delle valigie, magari hanno controllato anche se
1: la provenienza.
0: Stesse, la provenienza, se stesse comprando.
1: C'erano dei nomi?
0: No.
1: Alessandro,
0: no.
1: Francesco. Pamela sulla valigia, sai che mettono l'etichetta? Tu c'hai l'etichetta col tuo nome sulla valigia?
0: No, lei avrebbe dovuto scrivere una vocale per ogni valigia, immagino. No, in realtà semplicemente aveva solamente oggetti e vestiti personali, cioè non c'era niente di strano.
1: Quanti trolley?
0: 55.
1: E dove abita? In un castello?
0: No.
1: Che di solito trasferisce tutta quella roba lì?
0: No, pieno di vestiti personali, tanto che mi sono detto, ma scusa, 55, cioè io quando ho fatto la
1: 55 trolley ci sta. Ma ci sta
0: non
1: anche la
0: so.
1: Roba nel frigorifero.
0: Perché cioè, quando io ho fatto il trasloco da Roma a Milano mi sono portato il 90% dei vestiti che avevo e sono entrati dentro 5 valigie, sai, i sacconi, i valigia, quelli vecchi che usavano i nostri genitori, no? E sono entrati in 5 di quei sacconi e mi sono anche sentito un po' in colpa. Questa 55 valigie che stava portando, i regali di Natale per i prossimi 16 anni.
1: Lei, se deve andare in vacanza, si deve organizzare almeno 3 settimane prima, non tanto per pianificare la vacanza, ma le valigie.
2: Pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
3: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
4: Allora la risposta è... MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
6: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
5: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
6: E ci mantiene giovani.
5: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
6: Perché Oliveto è Oliveto.
7: Spot.
8: Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 un evento unico, firmato Scuola di Musica alle Arti, Radio Latte Miele in collaborazione con Publidea Sistemi di Comunicazione, Generazione X contro Generazione Z. Un viaggio musicale tra le hit che hanno fatto cantare intere generazioni e i successi che fanno vibrare i ragazzi di oggi. Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 vieni a vivere una serata di musica, energia e divertimento. DJ set David T. Generazione X contro Generazione Z.
9: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI. Imprenditori si diventa.
10: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
11: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
12: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
13: Latte e miele.

0: Malika Ayan su Radio Latte e Miele in un momento apicale di fin qui tutto bene. Un po' di entusiasmo, Simone.
1: Dammi una vocale.
0: La.
1: Che vocale è la?
0: No, è una nota musicale.
1: La scienza dimostra.
0: Non è neanche una nota musicale la.
1: Il la si.
0: Do, re, mi, fa, sol, la si. Ah, ok, va bene, perfetto. Allora possiamo andare avanti con la scienza dimostra. Che oggi prende uno studio della Cornell University, che è l'università da cui prendiamo praticamente il 90%
1: di questi. Ste Cornell University.
0: Cornell, no corna.
1: Vabbè, io sono abituato a quelle.
0: Mi dispiace, sai, sono, ti compatisco. Ecco, lo studio di oggi, più una valigia è piena, visto che stiamo parlando di valigie, più sei convinto che ti servirà tutto quello che c'è dentro. E se la signora di cui abbiamo parlato prima con 55 valigie è convinta, noi siamo confusi.
1: Sono un po' della scuola di questo pensiero, okay. Non tanto delle 55 valigie, ma come ti raccontavo prima, se devo fare un viaggio in macchina io rientro. Cioè,
0: ma sì,
1: se sono da solo poi, cioè alla fine io la valigia la riempio, non ho il dubbio, ma lo porto o non lo porto?
0: Tu sei una diva.
1: Porto.
0: Tu sei una diva, bello.
1: No, è che sì. Ho paura di dimenticarmi qualcosa,
0: sì,
1: sai,
0: certo.
1: Quanto io abbia
0: cosa?
1: Il braccino corto.
0: E che cosa
1: se
0: ti
1: devo arrivare in vacanza, mi sono dimenticato qualcosa, non è che me lo ricompro.
0: Che poi la cosa divertente è che magari ti ricordi tutte le magliette, le felpe, e ti dimentichi l'intimo. Per cui
1: vabbè, ma
0: una settimana senza mutande, sì!
1: Ma in spiaggia vado solo in quelli da nudisti.
0: Vabbè, comunque torniamo alla Cornell University, che ha fatto questo studio dove ha osservato che le persone tendono a sopravvalutare enormemente il numero di situazioni che incontreranno durante un viaggio. Perché quando prepari la valigia, il cervello immagina decine di scenari improbabili: pioggia, freddo, cena elegante, trekking, matrimonio improvviso, e magari incontri una celebrità, e che fai, non vuoi incontrarla con una bella camicia di lino con le coste verdi?
1: Ma per quello io ho la valigia sempre piena, mi porto dietro tutto, perché non si sa mai che possa incontrare, non so, Belen.
0: Perché Belen proprio?
1: Sì, una celebrità, hai detto, non è celebre.
0: Ma tra tutte Belen?
1: Ognuno ha i propri gusti.
0: Potevi dire un'altra persona.
1: Annalisa.
0: Va meglio, dai.
2: Fin qui tutto bene. Fin qui tutto bene. Su Radio Latte e Miele.
3: Diciotto e tre. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e Miele è ovunque. Portala sempre con te.

0: Sorry, scusa, lo sento. I Pinguini Tattici Nucleari su Radio Latte Miele. Ancora buon mercoledì, è il 3 giugno. State ascoltando fin qui tutto bene? Come stai, Vaschi?
1: Ma guardi, io, dottore, lo sto abbastanza bene.
0: Dottore, per citare un po' la mia esperienza?
1: Sì, è vero, perché è stata una giornata difficile. Non è vero per niente. Cioè, sono temperature bellissime. Non superano i 26
0: Stop!
1: Gradi. Non piove più. Ha smesso di piovere. Quando smette di piovere è sempre bello. E le zanzare non ci sono neanche. Posso dire che ci sono meno zanzare rispetto agli anni scorsi?
0: Non lo so, io ho acceso la piastrina praticamente ogni notte tranne quella appena passata, ma ne parleremo più avanti perché è proprio un argomento che riguarda il rinfrescarsi in questo periodo, perché abbiamo bisogno, anche se fortunatamente le temperature si stanno abbassando, però c'è gente che
1: ha bisogno
0: di rinfrescarsi un pochettino, indipendentemente da questo calo delle temperature.
1: Abbiamo parlato l'altro giorno di questo ventilatore fai da te, dove si mette magari sotto una ciotola di
0: una vaschetta di ghiaccio
1: con del sale grosso che mantiene la temperatura e dovrebbe far spostare aria fresca. Sto dicendo fredda? Sto dicendo la crasi, fredsca.
0: Tra poco alziamo la temperatura perché giocheremo con qualcuno di voi a 5 secondi.
2: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
3: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
4: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo, Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
6: Novità ad Ascoli Piceno con Start, due nuove navette gratuite, 100 torri e teatro romano, che collegano stazione, stadio e centro storico con corse ogni 30 minuti. Un servizio comodo, veloce e senza stress parcheggio, attivo per tutta la giornata. Muoviti in città in modo semplice. Start SPA, viaggiare insieme conviene. Scopri orari e percorsi su www.startspa.it.
7: Casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
8: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili. Il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
9: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. È ciò che tiene insieme comunità, imprese, città. Ogni giorno CIP garantisce qualità certificata, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete idrica, dalle sorgenti fino alle vostre case. Un impegno quotidiano fatto di competenza tecnica, monitoraggi continui e investimenti strutturali. CIP ha realizzato il primo acquedotto antisismico d'Italia, un'infrastruttura progettata per resistere, per assicurare continuità del servizio anche nei momenti più complessi. Investiamo nell'innovazione delle reti, nella digitalizzazione dei sistemi, nel controllo intelligente dei sottoservizi e nella tutela costante della qualità delle acque. Tecnologia avanzata, presenza sul territorio e visione strategica. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e solido per le generazioni future. CIP SPA, acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 27 28 00.
10: latte e miele.
11: Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare. L'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare.
10: Latte e miele.
12: Ti muovi lontano, ti lasci guardare che Italia.
13: Radio Latte e Miele.
14: La tua musica italiana.

0: messo quella foto del Ponte Vecchio perché sono nato della Fiorentina. Lo so che te sei interista, però da questa parte.
1: No, va benissimo. Cioè, almeno delle volte ci date fastidio.
2: No,
1: eh?
2: Però
1: cioè, nel senso che ci complicate le cose.
2: Però per un fiorentino ci può stare che sia
0: dall'altra parte. Mio padre era della Fiorentina. Io ho questa passione qui.
1: Ma va benissimo.
0: È andata bene. Insomma, ho fatto l'elettrocardiogramma. È andata bene.
2: Vabbè, ma poteva andarti peggio. Potevi essere juventino. Salutiamo tutti.
0: Quello infatti l'ultima soddisfazione l'ho avuta battendo.
1: Ah, è vero,
2: grazie.
1: Tra l'altro, Vaschi, da romanista, ti ringrazio perché grazie a quella vostra vittoria
0: bravo,
1: a Torino avete semplificato le cose. Comunque, ritorniamo su quello che è il gioco. Sabatino, cosa ti dà fastidio quando sei al supermercato?
0: Ma a me mi dà fastidio, come è successo qualche mese fa, cioè essere lì in fila magari diverse persone, la cassiera che parla di cose banali con un'altra collega perde tempo, cioè voglio dire se sei sul lavoro magari approfitti quando
2: la pausa
0: e fai quello che vuoi.
1: Anche quando poi succede con una cliente, che poi è giusto che tu da lavoratore o lavoratrice in quel caso cerchi di mantenere un buon...
2: No, io sono d'accordo con Sabatino, la massima conversazione deve essere quanto devi pagare e se paghi con carta o contanti, basta.
1: Vabbè, per essere un po' più sorridente.
2: Sì,
0: no, per amor del cielo, ma una battuta, però se te mi dici ma stasera che si fa cose, io le sono lì che ho fretta perché devo andare al lavoro, mi dà fastidio.
2: Allora io sono della squadra di Sabatino.
1: Allora Sabatino, ti mandiamo il gioco 5 secondi e ti mandiamo anche Vaschi, così giocate insieme visto che siete avete le stesse idee.
2: Sembra un gioco perfetto in realtà per Sabatino. Sono 5 secondi dove devi dire tre cose senza fronzoli,
1: in cassa 5 secondi
2: senza
1: Sabatino. Grazie Sabatino, buona estate.
2: Ciao.
0: No, grazie a voi, è stato un piacere se mi tenete tanta compagnia. Grazie
1: a te. Ciao.
0: Ciao ragazzi, ciao. Stare con te.

0: Tu cosa fai questa sera? La canzone di Noemi su Radio Latte Miele. Abbiamo appena giocato con chi si porta a casa 5 secondi.
1: Ma è stato bellissimo, ma sentire altri messaggi vocali che ci hanno fatto molto ridere.
0: Esatto, li sentiamo al 335-787-1910. Vi abbiamo chiesto le cose che vi danno fastidio al supermercato.
2: Ciao, la cosa che mi dà più fastidio al supermercato è quando sei in cassa, magari hai già fatto una bella fila, ti capita davanti l'amica della cassiera.
0: Eccoci.
2: Che cominciano a fare discorsi di tutti tipi che non c'entrano niente con la spesa o col negozio.
1: E beh, c'ha ragione, è quello che dicevamo prima con Sabatino.
0: Però cioè, dipende quanto dura.
1: Ma non ci incischiate.
0: Intanto magari la cassiera lavora, capito?
3: Ciao Latte Miele.
0: Ciao.
3: Sono Lorenzo Marri. Ecco, ci sono tre cose che proprio al supermercato detesto.
0: Sì,
3: una, quando il supermercato non ha la gastronomia, perché sono un ghiottone. L'ultima è quando sei alla cassa e ti ricordi dell'acqua che è sempre invece nello scaffale in fondo lontano. E ultima è quando devi prendere il carrello e ti serve quello spiccio, 1 euro, 2 euro, e non li trovi mai.
1: E quindi
3: prendi, chiede l'elemosina.
1: E magari ciao, prendi quei tre carrellini piccolini.
0: Io ho sempre preso quelli, ma perché vivo da solo, quindi la spesa è sempre piccolina.
4: Sono Luigi. Le cose che mi danno fastidio al supermercato sono il conto.
0: Il conto?
4: La fila e il peso della spesa.
1: Beh, ci sta, il conto sì.
0: Ma
1: perché...
0: aspetta, il conto, la fila e il pesce?
1: E il peso della spesa.
4: Il peso della spesa.
1: Il peso della spesa.
0: Il peso della spesa.
1: Certo, sai quando ti seghi le mani, no? Con tutti i sacchetti.
0: Allora, oggi sei portato a casa Sabatino da Pistoia, provincia di Pistoia.
1: Provincia di Pistoia, lui è fiorentino.
0: Il gioco 5 secondi, domani torneremo a giocare insieme.
5: Fin qui tutto bene.
6: Su Radio Latte Miele.

0: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.

0: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettronica.

0: Vita.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
2: Trema, si apre il sipario sul presente per guardare il futuro con gli occhi creativi dei giovani. Dal 10 maggio al 15 giugno, tanti appuntamenti ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acquasanta Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. I giovani raccontano il presente e immaginano il futuro attraverso danza, teatro, canto, arti grafiche e performance. Un progetto promosso da ACLI Ascoli Piceno, Exponiti, Centro Iniziative Giovani, Istituto Comprensivo Interprovinciale dei Sibillini e Delta ODV. Per informazioni visita la pagina Facebook ACLI Ascoli Piceno oppure Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma.
3: In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335-5793-012, 335-5793-012.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino all'11 giugno, frollini mulino bianco vari tipi da un chilo a 2,56 euro. Scopri di più su conad.it.
6: Scarica la nostra app Latte Miele Marche Abruzzo per iOS o Android. Latte e Miele, sempre con te.
7: Ogni giorno, in ogni istante, siamo sempre accanto a te. Ci puoi ascoltare in DAB nelle regioni Marche Abruzzo, sulle frequenze in FM, sulla pagina Facebook Latte Miele Marche Abruzzo, dall'app sul tuo smartphone, nei device digitali e in streaming dal sito www.lattemielemarcheabruzzo.it. Non perdere neanche un minuto della tua musica preferita, l'oroscopo di Paolo Fox, ma anche news, traffico e meteo locali. Latte Miele, ogni giorno la tua musica italiana che ti fa sentire bene.
8: Lasciare, la tua radio canta, non mi lascia.
9: Latte e miele.

0: domani tornerà il gioco 5 secondi, dove vi chiediamo di sfogarvi per qualcosa in particolare.
1: Al 335-787-1910 tutti i vostri messaggi vocali, domani li ascolteremo.
0: E uno di voi si porta a casa questo fantastico gioco da tavolo.

0: Radio.
1: Fiorella Mannoia, Ivano Fossati, o che sarà su Radio Latte Miele. Siamo una bella settimana.
2: Vero.
1: Perché parlavamo proprio all'inizio di quest'ora, le temperature si sono abbassate. Ah, come si sta bene, siamo rientrati nelle medie stagionali.
2: Ho addirittura dormito con il lenzuolino stanotte.
1: Bravo, volevo dirlo anch'io.
2: Io
1: ho dormito col lenzuolino, però me lo sono preparato. Se prima con le temperature quelle altissime,
2: vai,
1: col caldo veramente afoso, via il lenzuolo, tenevo solo il copriletto.
2: Eh beh, anche perché dormire direttamente sul materasso è sconsigliato. In generale, dico, eh.
1: Ieri, dopo questo bel temporale che ha fatto almeno sul nord Italia, le temperature si sono abbassate. Io poi ho accumulato il fresco durante la serata e poi mi sono chiuso dentro.
2: Ah, è vero, questa è una cosa molto intelligente, anche perché abbiamo tenuto, visto che pioveva, per esempio in cucina e nel bagno di casa nostra, se lasci la finestra aperta entra tutta l'acqua. Chiudendola le finestre c'era un caldo incredibile in quelle due stanze, invece in camera mia, che insomma posso lasciare un po' aperta, c'era una temperatura che, cioè, non ci sono più le mezze stagioni, l'ho vissuta io in camera mia, cavolo.
1: Tu hai la sauna in cucina, quindi.
2: Sì, ma più in bagno, perché
1: anche
2: poi non si
1: in
2: fa
1: bagno,
2: la doccia.
1: In
2: eh sì, poi si appannano i vetri.
1: Però se tu apri in bagno ti entra l'acqua?
2: Sì, entra
1: dalla
2: l'acqua.
1: Finestra.
2: Esatto, è assurdo, cioè in un posto dove c'è un sacco d'acqua non vuoi che entri acqua. Però da fuori effettivamente, perché
1: quanti
2: non gli è dato il permesso.
1: Quanti problemi di temperature diverse che abbiamo all'interno della casa. Anche ieri abbiamo parlato con Alessandra Tropiano del meteo.it che questa situazione, cari amiche e amici all'ascolto, durerà per un po', eh?
2: Durerà per una settimana.
1: Andiamo!
2: Minimo. Stai calmo però, perché questo weekend se piove che fai?
1: In che senso?
2: Porti l'ombrello, ci sta.
1: Vabbè,
2: infatti.
1: Allora, sperando che la pioggia non arrivi nel weekend, però se in settimana dovesse fare sempre così, quindi giornata salva,
2: sì,
1: la sera che ci inizia a pioviggiare un pochino.
2: Sì, vabbè, tu stai giocando col videogioco, tu hai un joystick, tu stai facendo come Jim Carrey in una settimana d'addio. Poi magari prendi e dividi il traffico come fossero le acque.

0: Scarrafone,
1: Pino bella
0: Daniele,
1: mamma Soia
0: su Radio Latte Miele questo mercoledì 3 giugno. Siamo in una settimana corta anche dal punto di vista del caldo.
1: Vero.
0: Parlavamo prima dell'abbassamento delle temperature, soprattutto per le persone che vivono in città, che devono, magari non possono usufruire del mare.
1: Sì, quindi anche perché soprattutto per esempio chi nel nord Italia, visto che la maggior parte del nord Italia ha il mare molto lontano, e anche gli umbri. Così, mettiamo anche l'Umbria.
0: In mezzo, puoi andare un po' dove vuoi.
1: Però cioè, è un po' brutto.
0: A destra o a sinistra?
1: Non so più se scendere o se salire.
0: No, salire e scendere no.
1: No,
0: sinistra
1: no.
0: O destra?
1: Però se sali o scendi, visto che comunque non siamo in verticale, prima o poi il mare lo becchi.
0: Vabbè, se proprio vogliamo fare qualcosa, saliamo su degli amici della Svizzera.
1: Salutiamo.
0: Non per salutare questa tua amica che è stata fermata alla dogana.
1: Mia grande amica, scusa.
0: In Germania, no? Sul confine tedesco-svizzero con
1: 55 trolley.
0: Magari lei è di Berna, perché a Berna, oltre ad essere la capitale della Svizzera, che ho scoperto grazie al medico, al dottore, perché ero in fila e c'era
1: vero.
0: Un bambino che stava, oltre ad avere un padre che lo incitava,
1: il padre performativo, che voleva un figlio ancora più performativo,
0: ha iniziato a fare cioè una verifica di geografia in attesa del medico.
1: Io voglio salutare al volissimo il mio amico Mauro, che è un amico nostro, che lui aveva praticamente una forma di stranezza nel suo cervello per cui sapeva tutte le capitali del mondo.
0: Tutte?
1: Però andiamo avanti.
0: Anche questo bambino bravissimo, tant'è che quando ha detto, il padre gli ha chiesto la capitale della Svizzera, tu cosa avresti detto?
1: Forse Zurigo, ignorantemente.
0: Ignorantemente anch'io avrei risposto così, invece Berna.
1: Ok.
0: Berna, luogo fantastico.
1: Che salutiamo.
0: Oltre ad essere la capitale dei nostri vicini di casa, ma le persone per tornare a casa nei mesi caldi, quando fa veramente
1: a Berna
0: tantafa,
1: ok,
0: tornano attraverso il fiume. Cioè si buttano nel fiume e grazie alla corrente ritornano a casa. Ovviamente non i cittadini di Berna, ma di chi vive nelle zone limitrofe.
1: Vabbè, quindi che fanno? Lasciano tutto il cellulare banalmente?
0: Hanno delle sacche galleggianti e impermeabili, ovviamente, che utilizzano per spogliarsi, mettere dentro tutti i loro oggetti personali e anche i vestiti.
1: Dovremmo farlo anche noi su Navigli di Milano. Magari prendiamo, scendiamo, usiamo i navigli e quando usciamo dalla... No, forse usciremo con tre gambe.
0: No, secondo me sicuro. Cioè, entriamo e usciamo con due biciclette.
1: Beh, quello è vero. Con le pantegane che ci guardano e ci fanno: dai, spostati che ho fretta.
2: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
3: Puoi provare Meclon.
2: Come?
3: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
2: Aspetta, come si chiama?
3: Meclon.
4: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
5: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
6: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
5: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
6: Come risparmia?
5: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
6: E i lavori?
5: Ma c'è Ristruttura Smart.
6: Così ti risparmi anche tu, eh?
5: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
7: Nelle prossime ore, progressivo esaurimento delle precipitazioni ovunque, tempo di nuovo asciutto. Nella mattinata di domani non sono attese precipitazioni, tuttavia la copertura nuvolosa tenderà ad aumentare dal nord-ovest verso il resto del nord e la Toscana. In giornata, prime piogge in arrivo sui settori nord-occidentali del paese, nubi in aumento anche sul resto del centro-nord, meglio al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
8: Spot.
9: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. È ciò che tiene insieme comunità, imprese, città. Ogni giorno CIP garantisce qualità certificata, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete idrica, dalle sorgenti fino alle vostre case. Un impegno quotidiano fatto di competenza tecnica, monitoraggi continui e investimenti strutturali. CIP ha realizzato il primo acquedotto antisismico d'Italia, un'infrastruttura progettata per resistere, per assicurare continuità del servizio anche nei momenti più complessi. Investiamo nell'innovazione delle reti, nella digitalizzazione dei sistemi, nel controllo intelligente dei sottoservizi e nella tutela costante della qualità delle acque. Tecnologia avanzata, presenza sul territorio e visione strategica. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e solido per le generazioni future. CIP SPA, acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 27 28 00.
8: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilegna, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
10: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
11: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity. La sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077

0: Main sponsor ufficiale per le radiocronache delle partite dei playoff e delle trasmissioni sportive su Radio Latte e Miele, la Pati Group.
1: Stai pensando a un nuovo arredamento o a un trasloco senza stress? Con la Pati Group hai tutto in un unico servizio. Progettazione di interni, arredamenti su misura, trasporti, traslochi, depositi e in noleggio scala montacarichi. Affidati a veri professionisti. Siamo ad Ascoli Piceno, zona industriale Basso Marino. Chiama ora 0736 34 41 21. La Pati Group. Diamo forma ai tuoi spazi.
0: Fineplast di Battista Faraotti, azienda specializzata nella produzione di compound, materiale plastico in forma granulare. Fineplast, zona industriale Campolungo, Ascoli Piceno.
2: L'Officina Bacchetti SRL da 50 anni si occupa di allestimenti per veicoli industriali di qualsiasi genere. Progetta, produce e vende sistemi di sollevamento e trasporto esaudendo ogni richiesta del cliente. Specializzata nel montaggio e assistenza di gru idrauliche e fassi, offre competenza, affidabilità e piena disponibilità. Siamo in Bonifica, zona industriale a Maltignano. Telefono 0736 40 23 73. Visita il sito www.bacchettigru.com.
3: Sembrava la fine del mondo, ma solo qua.
4: Pizzeria da Bruno vi aspetta ad Ascoli Piceno in via Palestro 17. Pizzeria da Bruno, due forni a legna, pizza ad alta digeribilità, vari impasti, menù gluten free, consegna gratuita. E se ordinate tramite la nostra app richiedendo la consegna o il ritiro fra le 19 e le 20, avrete uno sconto del 15%. Pizzeria da Bruno, primo su TripAdvisor.
3: Io sono ancora qua.
5: Power Laser. Dal 2008 personalizziamo i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con le nostre tecnologie di incisione laser e stampe a colori su ogni tipo di articolo. Power Laser. Progetta e realizza articoli in plexiglass su misura. Telefono 0861 84 10 66. Info @powerlaser.eu. Power Laser. Stampa, incidi

0: Perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche, finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi. Il gusto del mare surgelati, il tuo negozio di fiducia di prodotti surgelati di tutti i tipi. A Comunanza in via Roma 23 ed ora anche ad Ascoli Piceno in via Piceno a Frutina 35C. Sconto speciale del 10% a tutti gli abbonati del Picchio.
1: AK Garage, il tuo centro revisione auto e moto di fiducia in via Luciani, di fronte alla stazione di Ascoli Piceno, ti aspetta per certificare la sicurezza del tuo veicolo. Affidati ai professionisti di AK Garage. Prenota la tua revisione allo 0736 34 20 56 o 353 48 46 694, anche WhatsApp. Per tutti i tifosi abbonati del Picchio, buono sconto di 10 euro per ogni revisione. AK Garage, cuore bianconero, il centro revisione di fronte alla stazione.
2: Gioca come te, sogna come te, ama come te. Latte Miele somiglia a te. Latte Miele.
3: Ben ritrovati ai tifosi bianconeri e agli sportivi in generale. Ci troviamo inaspettatamente il giorno dopo per finire una partita che fino a questo momento si trovava sull'1-1. Stiamo parlando della finale di andata dei playoff di Serie C Sky Wi-Fi di fronte al Rigamonti di Brescia, il Brescia, lo Union Brescia per la precisione, e l'Ascoli. 1-1 il risultato parziale fino a questo momento, le reti all'ottavo di Rizzo Pinna e al dodicesimo di Crespi nel primo tempo, partita interrotta poi per pioggia e soprattutto per impraticabilità del campo al minuto 61 e 30 secondi, quindi resta da giocare una mezz'oretta di questa gara. Agli ordini dell'arbitro Di Loreto, che è già in campo con le formazioni schierate con la palla in mano. L'assistente numero 1 è Della Mea, l'assistente numero 2 è Boato, il quarto ufficiale è Gauzzolino, confermati VAR e assistente al VAR che sono come ieri Chiffi e Zago. Il saluto vi giunge da Alberto Crementi per questa radiocronaca, con noi ovviamente anche
4: Edoardo Ciriaci.
3: Ciao Edoardo, ben ritrovato. E Eugenio Gaspari in regia, l'arbitro in questo momento dà il via alla gara con il Brescia che attacca da nord verso sud e siamo al 60° minuto e 43 secondi. È stato ricalcolato l'inizio non più al momento in cui l'arbitro ha fermato il gioco, evidentemente, che era 61:30, me l'ero appuntato ieri, ma al 60° e 40, quindi c'è un minuto in più da giocare, comunque mezz'ora esatta al termine della gara più l'eventuale recupero. Dobbiamo notare come il Brescia abbia cambiato la formazione in campo, cosa che il regolamento consente. Non sono più in campo, rispetto a ieri il Brescia non aveva ancora effettuato sostituzioni, comunque non sono più in campo Zennari, Lamesta e De Maria, sono in campo al loro posto Marras, Fogliata e Boci. L'Ascoli invece aveva già effettuato due sostituzioni, erano usciti Rizzo Pinna al posto del quale era entrato Milanese e Gori al posto del quale era entrato Shakir. Entriamo in cronaca diretta, siamo quindi adesso al 62° minuto, la giornata qui al Rigamonti di Brescia è splendida, c'è il sole, parecchi spettatori addirittura in maniche corte, perché poi è arrivato anche il caldo come facile di questi tempi, siamo a giugno, quindi nel momento in cui esce il sole fa caldo e siamo passati dagli impermeabili e dagli ombrelli di ieri a una giornata di pieno sole con il terreno in perfette condizioni, sicuramente innaffiato bene dopo la serata e la nottata di ieri. Comunque qualche buco negli spalti è presente, ovviamente non tutti potranno essere allo stadio per quest'ultima mezz'ora di gioco. Fatto sta che il Brescia e l'Ascoli si affrontano adesso solo 1-1. L'Ascoli recupera un pallone importante ora sulla sinistra con Duffizzi, lo scambio di Chakir, doppio scambio di Chakir con Milanese, se ne va sulla sinistra il numero 9 bianconero, serve Duffizzi che si porta la palla sul sinistro, sul fondo del campo, cerca lo spazio per il cross in mezzo, la palla va sul destro, il cross arriva a lungo, troppo lungo purtroppo sul secondo palo, rimedia la difesa del Brescia con Bocci confermato in campo nel ruolo di esterno sinistro che mette la palla in fallo laterale. Ancora l'Ascoli a portare avanti il pallone con il suo solito gioco. Damiani, che ieri sembrava infortunato o comunque con qualche problema muscolare, invece regolarmente in campo, mentre Rizzo Pina, che è uscito con un... Attenzione all'azione dell'Ascoli, prima seguiamo l'azione e poi entriamo nei dettagli. Dicevo di Rizzo Pina, che è uscito con un avvistoso colpo subito al polpaccio, uno sfregio vero e proprio a causa dell'intervento in scivolata da parte di Silvestri mentre era lanciato in aria, solo che una clamorosa pozzanghera in mezzo all'area ha sollevato un'enorme nube d'acqua che non ha fatto ben capire la dinamica di quello che probabilmente era un fallo del difensore in disperato recupero verso Rizzo Pina, lanciato verso la porta. Ora non sappiamo bene se Rizzo Pina avrebbe colpito la palla o meno, però il gioco si è interrotto. Ora l'Ascoli perde una brutta palla a centrocampo, la recupera sulla destra ma se la trascina in fallo laterale sull'attacco di Rizzo il Brescia, con un tentativo di discesa che era stato operato da Marras, numero 93, che è entrato come detto alla ripresa del gioco. Risultato quindi ancora solo 1-1. Edoardo, prime indicazioni per te?
5: Ma un Ascoli che ha cambiato subito l'atteggiamento su un terreno di gioco in cui è più facile esprimere le proprie idee, lo fa con il possesso palla cercando di guadagnare campo, qualche piccola disattenzione, Ghiebre si accentra moltissimo per fare quel lavoro di scambio, soprattutto poi andando a servire gli esterni, deve stare attento però perché abbiamo visto nell'ultima occasione ha rischiato di perdere un pallone pesante.
3: No, l'ha perso veramente, ha perso un pallone pesante, poi non è stato bravo Marras ad approfittarne, ma l'errore è stato abbastanza grave secondo me perché ha spalancato letteralmente una prateria ai giocatori del Brescia. Fortunatamente per l'Ascoli, molto attenti in difesa Rizzo e Curado come sempre. Ora, per evitare il pressing bresciano ancora una volta vitale come è successo più volte ieri, ma ieri era giustificato dalle condizioni del campo, ha dato una palla in verticale molto profonda che però è finita direttamente fra le braccia del suo collega Stefano Gori, anche se adesso vi ricordiamo dell'omonimia che c'era in campo fino a ieri, l'attaccante dell'Ascoli Gori con il portiere del Brescia Gori, in questo caso Stefano, mentre l'attaccante è Gabriele, solo che Gori è stato sostituito, il nostro Gori, quindi al suo posto in campo Chakir e in campo rimane solo Stefano, portiere delle rondinelle. Qualche difficoltà ora per il Brescia a costruire, sulla destra Silipo prova a inserirsi su un lancio di Rizzo, Alberto Rizzo, in questo caso c'è una nuova omonimia, Alberto Rizzo difensore del Brescia e Nicolas Rizzo difensore dell'Ascoli, vedremo anche qui di cavarcela, e poi sono anche nello stesso ruolo, difensore da una parte e difensore dall'altra, vabbè. Capita nel mondo del calcio. E Rizzo Pinna, che è uscito, è l'autore del primo gol per l'Ascoli. Intanto l'Ascoli prova a ripartire, stavolta con una costruzione dal basso come siamo soliti fare, con Damiani che va in verticale a memoria a cercare lo stop, è andato Chakir che ha messo il physical, Silvestri da dietro lo ha spinto. Silvestri si lamenta del fischio arbitrale, ma visto il replay la spinta è nettissima alle spalle del nostro Chakir, quindi calcio di punizione regolare. 67esimo minuto, sempre 1-1 fra Brescia e Ascoli. Si fanno sentire i tifosi del Brescia, sapendo che non è tanto il tempo a disposizione per cercare di cambiare la variabile di questa partita e cercare di sfruttare il fattore campo, che non si è potuto tanto sentire ovviamente nella giornata di ieri perché le condizioni del campo hanno fatto un po' la differenza rispetto a una giornata come quella di oggi che sarebbe stata precisa. Rinvio sballato da parte del portiere del Brescia Stefano Gori, mi sento di dire che l'Ascoli è rientrato in campo un po' meglio del Brescia in questa seconda parte di partita, forse proprio perché il terreno permette ai bianconeri di giocare meglio la palla a terra e il Brescia è un po' in difficoltà negli scambi stretti dei bianconeri. Deve intervenire ancora Silvestri sulla fascia destra a mettere una palla in fallo laterale. Ghiebre, numero 17 bianconero, si incarica della rimessa in gioco, va a cercare Damiani, lo scambio con il numero 4, però il passaggio di ritorno è sbagliato e Ghiebre non può far altro che accompagnare la palla in fallo laterale. L'allenatore del Brescia è Corini, l'allenatore dell'Ascoli, come tutti sappiamo, si chiama Francesco Tomei e ha condotto l'Ascoli a questa strepitosa galoppata fino alla finale che si gioca, come detto, fra ieri e oggi, e la partita di ritorno al Del Duca, naturalmente lo saprete già tutti, domenica alle ore 18. Calcio di punizione per il Brescia nella metà campo azzurra. I giocatori si sono presentati in campo con le stesse divise di ieri, naturalmente, quindi completamente azzurra per i padroni di casa, bianconera a righe verticali con i pantaloncini bianchi per l'Ascoli, anche il portiere Vitale ha la solita divisa color verde, mentre il portiere del Brescia Gori ha un arancione tenue. Giusto per presentarvi un po' l'andamento del gioco in campo e lasciarvi immaginare un po' com'è la partita in questo momento. Il Brescia recupera un pallone ancora una volta sulla propria tre quarti, sopra la metà campo c'è un fallo di Damiani che si appoggia su Marras. Ma se ho visto bene c'è addirittura un cartellino giallo.
5: Ma dalla grafica non è stato segnalato nulla, non credo che fosse un intervento, forse per la panchina, magari per proteste, perché
3: visto credo l'arbitro che l'Ascoli mettere la mano in tasca, non so. Non c'è stata alcuna inquadratura che ci abbia aiutato neanche nel replay dell'azione. Comunque il fallo era di Damiani, non era sicuramente un fallo cattivo, era un fallo sì, di contrasto, magari alle spalle, ma ieri abbiamo visto un paio di interventi alle spalle dei giocatori bianconeri, quelli sì che meritavano i cartellini gialli, che potrebbero avere un peso importante, lo diciamo dal primo minuto di ieri, ne parliamo fra poco, perché intanto il Brescia sta per battere il calcio di punizione. 70° minuto iniziato adesso, la palla spioverà in mezzo all'area, gli avanti del Brescia sono tutti schierati, il tocco all'indietro per Marras, vediamo il numero 82 che porta avanti il pallone, palla in mezzo, esce Rizzo allontanando la palla di prima, Rizzo dell'Ascoli la riprende, però l'attacco del Brescia che rimette una palla in mezzo, ma il lancio sulla destra per Mallamo era in fuorigioco ed è stata pronta la segnalazione dell'assistente della Mea sulla destra, nettissima, anzi i giocatori in fuorigioco erano due, perché oltre a Mallamo era in fuorigioco anche Crespi al centro dell'area, quindi calcio di punizione per l'Ascoli con lo scambio in mezzo all'area fra il difensore centrale Rizzo nostro e Samuele Vitale. Vitale va a lanciare alto verso Chakir ancora una volta colpito alle spalle da Silvestri, l'arbitro non interviene, ma Chakir è stato colpito da un colpo non alle spalle ma da una gomitata mentre cercava di prendere posizione Silvestri, gomitata sul volto di Chakir, qui ci stava il giallo, non è la prima volta che lo diciamo su Silvestri, ieri è stato graziato una volta per un fallo di mani dopo due minuti, poi sul fallo cattivo all'interno dell'area che è stato coperto da una nube d'acqua, ma quello era da giallo e probabilmente anche da rigore, e adesso questa gomitata nei confronti di Chakir. Se la sta cavando con l'esperienza, diciamo così, Silvestri, classe 93, l'esperienza non gli manca, però insomma quello che dicevamo riguardo ai diffidati è un discorso importantissimo per in vista della gara di ritorno, perché l'Ascoli non ha giocatori diffidati. Intanto recupera un altro pallone il Brescia sul tentativo questa volta di Ghiebre di andare verso la porta, poi Gori deve uscire un po' alla disperata, butta la palla al di là della metà campo, la mette giù Alagna con bello stile e va verso il proprio portiere per ricominciare l'azione dal basso come è solito fare l'Ascoli. Attende di essere aggredito Vitale, lo fa andandogli vicino Crespi, poi ancora una volta Alagna un po' in difficoltà, questa volta è costretta a buttare una palla al di là della metà campo, non riesce a raggiungerla Chakir che gioca molto spesso sulla fascia destra, non è il primo a ricevere il pallone Silipo, ma è Chakir che cerca di portare sulla squadra con la sua prestanza fisica, finora ci è riuscita abbastanza bene. Il Brescia sbaglia un altro cambio gioco, molto imprecisa la formazione di Corini in questo inizio di ripresa del secondo tempo, mancano 20 minuti al termine della gara che è ancora sull'1-1. Ascoli sicuramente in controllo della partita fino a questo momento. Intanto Crespi tocca una palla a uscire, ma l'Ascoli recupera un altro pallone, il lancio su Chakir è piuttosto impreciso, Chakir però insegue la palla diretta verso Gori, Gori è costretto ancora una volta a buttare una palla un po' a casaccio verso la profondità. Si lamenta Crespi con i propri compagni che non hanno seguito l'azione perché il colpo di testa di Curado ha permesso ai bianconeri di trovare un corridoio sulla destra con un altro intervento pregevolissimo della difesa bresciana. Questa volta è stato Rizzo a intervenire, Rizzo bresciano in scivolata, che ha recuperato un pallone che stava diventando pericoloso perché sia Silipo che Chakir si erano lanciati sulla fascia destra, erano 2-0. Se Rizzo non avesse intercettato quella palla in scivolata, ed è anche riuscito a mantenere il possesso per la formazione bresciana, quindi riparte ancora con un lancio dal basso la squadra di Corini. Gori va a cercare la boa che è Crespi, ma interviene ancora una volta il centrocampo bianconero con Damiani a portare via il pallone, poi Ghiebre. Da Ghiebre la palla per Rizzo, Ghiebre riesce ancora una volta a uscire vittorioso dalla dietro. Milanese va verso il centro del campo, prosegue, viene colpito forse su una mano un centrocampista che è Mercati. Il Brescia recupera la palla, l'arbitro non fischia il fallo di mano, alzano le braccia i giocatori dell'Ascoli, ma non c'è niente da fare, giudicato forse involontario questo intervento. Fatto sta che è stato interrotto un altro potenziale contropiede o comunque azione pericolosa dell'Ascoli. Ora non rischia niente Curado, 2-1 con il Brescia nella nostra metà campo, 74esimo minuto. Ci provano gli avanti bresciani, questa volta la rimessa in gioco è ad opera di Balestrero, il capitano delle rondinelle, che serve all'interno dell'area Crespi, 1-1 di Crespi, la palla in mezzo, poi un cross troppo lungo sul quale Silipo fa buona guardia, c'è la discesa però di Bocci. Silipo è costretto a fare il difensore sul laterale sinistro bresciano e mettere la palla in fallo laterale vicino alla bandierina alla destra del portiere Vitale. Rimessa in gioco che verrà battuta dai bresciani. Vediamo poco fa l'azione nella quale ha incocciato sì un braccio avversario il lancio di Silipo, ma sicuramente di Milanese, scusate, ma era involontario, possiamo dirlo dopo aver visto il replay. Intanto l'Ascoli riparte di gran carriera con Duffizzi che supera due avversari, non il terzo, va a chiudere molto bene Marras che gli impedisce la discesa sulla fascia sinistra. Duffizzi ha fatto fatica ieri a trovare spazi, così come Gori, che praticamente ha toccato pochissimi palloni perché la partita sicuramente senza la palla a terra non era nelle sue corde, e immaginando una cosa del genere magari avrebbe potuto iniziare fin da subito con Chakir in campo, l'allenatore Tomei. Intanto il Brescia guadagna un'altra rimessa laterale in attacco. Edoardo.
5: Manovra rugbistica dei padroni di casa, cercano di andare con i falli laterali, tante palle lunghe per cercare profondità. L'Ascoli è ben messo e il Brescia sta riuscendo a conquistare campo sugli esterni.
3: Sì, conquista campo però sempre e solamente buttando letteralmente, come hai detto tu, la palla in avanti, e qualche volta nella difficoltà dei difensori ascolani o centrocampisti di recuperare la palla e mantenerla a terra, fanno un'aggressione immediata sul giocatore a cui è destinata la palla, in modo che si debba liberare. Intanto un pericolosissimo cross al centro, la parte di Bocci dalla sinistra va sul secondo palo. Sul secondo palo però è molto attento Ghiebre a mettere in corner. Andiamo ad aggiornare il conto dei corner. L'anno scorso, ieri scusate, era di 3 quello del Brescia. Quarto corner conquistato in questo momento, l'Ascoli ieri ne ha conquistati 4, tutti nel primo tempo, il Brescia invece 2 nel primo tempo e 1 nel secondo, quindi questo è il secondo. Calcio d'angolo battuto alla sinistra del nostro portiere, la palla spioverà in mezzo, partono da molto lontano i giocatori del Brescia, palla in mezzo, un colpo di testa a liberare da parte di Chakir, utilissimo anche in fase difensiva. Brescia che cerca di allargare la manovra, va sulla destra con Marras che mette in mezzo, però il suo cross è intercettato da Ghiebre, c'è una trattenuta poi da parte di un giocatore del Brescia, alzano però la mano i giocatori del Brescia a chiedere forse un fallo di mano, che se c'è stato è stato totalmente involontario da parte di Ghiebre. Recupera palla ancora il Brescia che cerca adesso di ribaltare l'inerzia della partita, manca solo un quarto d'ora al termine, siamo sempre sull'1-1. Recupera palla però l'Ascoli molto bene, secondo l'arbitro falloso l'intervento di Duffizzi, calcio di punizione per il Brescia. Tomei si lamenta in maniera abbastanza decisa nei confronti dell'arbitro, il fallo lo ha subito il capitano del Brescia Balestrero, e ancora una volta ci sarà una palla a spiovere in mezzo all'area. Rivediamo questa azione se possibile, ma opinabile, veramente opinabile il fallo fischiato a Ghiebre, mentre dall'altra parte Fogliata cercava di entrare in area nell'azione precedente facendo la foca, quindi con la palla letteralmente sulla testa. Intanto calcio di punizione per il Brescia. Balestrero va a protestare con l'arbitro sempre per l'azione precedente. Non succede niente, quindi calcio di punizione per il Brescia che viene battuto sempre dalla sinistra del nostro portiere, con il Brescia che si presenta con quasi tutti gli effettivi al di qua della metà campo. L'Ascoli ha ben 9 uomini sulla linea dei 16 metri pronti a respingere questa insidia. Vitale è all'altezza dell'area piccola con una potenziale uscita verso il dischetto. Palla che spiove in mezzo, la respinta però è troppo corta, la conclusione del Brescia senza alcuna pretesa, finisce largamente il tiro di Silvestri alla sinistra della porta, difesa da Vitale. Stiamo rivedendo il tiro, nessun pericolo, Silvestri ha sbagliato completamente la misura della conclusione, ha provato a dare un po' di giro ma non è certo il tiro a giro il pezzo forte del giocatore bresciano. Si riparte con un lancio ancora una volta in profondità da parte dell'Ascoli, che poi è costretto a rinculare con Alagna. Alagna butta la palla sulla destra, non c'è Silipo in quella corsia, prova Chakir a dar fastidio a Bocci che recupera un pallone, lo butta al di là della metà campo, recupera palla l'Ascoli, poi il Brescia, poi alla fine l'ultimo a toccare il pallone è Milanese, che mette in moto Ghiebre sulla sinistra, scivola però Duffizzi, recupera il pallone, lo stesso Duffizzi converge verso il centro, trova lo spazio per una conclusione da fuori molto da lontano che viene deviata però dalla schiena del numero 6 Mercati, palla che rimane all'Ascoli sulla tre quarti campo con Damiani.

0: porta ancora una volta in fallo laterale. 10 minuti e mezzo al termine di questa partita che è ancora ferma sull'1-1. Vedo un Corini piuttosto preoccupato perché l'Ascoli ha preso campo e non ha avuto occasioni pericolose per il solo motivo che è stato impreciso nell'ultima scelta e già due volte l'errore è stato di Silipo, purtroppo per noi. Intanto Ghiebre mantiene il possesso della palla, la gira Duffizzi da destra a sinistra, da sinistra a destra. Damiani fa salire Alagna, Alagna chiede aiuto a Silipo, Silipo cerca un corridoio sulla sua, sul suo lungolinea, poi però preferisce tornare all'indietro. Ancora Damiani, Damiani fa salire Rizzo, Rizzo viene in avanti per Ghiebre, Ghiebre trova spazio, mette una palla all'interno dell'area con il tocco per ultimo però di Alagna che si era sganciato sulla sinistra, tocca l'ultima palla che era stata molto ben coperta da Balestrero e palla che finisce sul fondo, il tocco di Alagna con un po' troppe pretese, forse sarebbe stato meglio addirittura lasciare la palla al difensore che avrebbe avuto il problema di uscire dall'area a quel punto. 10 minuti al termine di questa partita ferma sull'1-1 da ieri. Brescia e Ascoli si stanno concentrando sul correre meno rischi possibili. Edoardo, condividi?
1: Eh beh, chiaro che arrivato a questo punto si cerca di gestire, l'Ascoli lo fa con il possesso palla che possa provare ad aprire spazi nella difesa bianco-blu, ben chiusa, fa buona guardia, quindi è difficile creare degli spazi, pochi uno contro uno, su Duffizzi pesa chiaramente il giallo subito nel primo, preso nel primo tempo e quindi è chiaro che voglia stare un po' più attento. L'Ascoli cerca tante palle lunghe per uno Shakir che però mi sembra un po' abbandonato a se stesso
0: e soprattutto marcato molto duramente da Silvestri, che è un giocatore che non le manda a dire, l'abbiamo visto già ieri, eh. È vero che l'Ascoli è 10 metri indietro rispetto al solito, soprattutto quando andiamo in attacco. Intanto però recuperiamo palla ancora una volta sulla sinistra, il tentativo di Duffizzi che va in uno contro uno, cercherà il suo solito numero del tiro a giro, è marcato da un giocatore, c'è subito pronto il raddoppio, gli va in soccorso Ghiebre, Ghiebre scambierà ancora con Duffizzi, poi va sul fondo Ghiebre, il numero 17, mette un bel cross in mezzo, il colpo di testa di Shakir, non c'è niente, Shakir preso un po' controtempo è riuscito ad andare in anticipo su Silvestri ma la palla è stata poi rinviata dalla difesa delle rondinelle. Vedo Tomei che rallenta nettamente l'operazione del gioco dicendo a Milanese di non correre più di tanto per questa rimessa in gioco che verrà poi effettuata da Ghiebre appena al di qua della metà campo bianconera. Da Ghiebre la palla a Damiani, costretto a inseguirla, apre poi per Alagna, c'è spazio sulla destra, vediamo se Alagna servirà a Silipo, no, va a cercare in verticale un buon pallone per Corradini che ha tenuto questa palla con un po' di difficoltà, uno contro uno di Silipo, adesso sulla sinistra, doppio dribbling, Silipo se la mette sul destro, va a crossare, il cross in mezzo, Shakir sbaglia completamente l'intervento d'Uffizi al centro dell'area, poteva colpire di sinistro, poi dopo viene però fischiato un fallo retroattivo da parte dell'arbitro, fatemi capire cosa ha fischiato.
1: Shakir, Shakir con due mani sulle spalle del difensore.
0: Ah ecco, sì sì, sì, sì esatto, sia... abbiamo visto nel replay l'azione, quindi se tante volte Milanese avesse colpito la palla al volo e avesse segnato sarebbe stato annullato per l'intervento di Shakir con due mani sulla schiena del difensore. Shakir va poi a chiedere scusa, il portiere Gori porta la palla avanti di 10 metri e Shakir gliela restituisce nei pressi della linea di porta. Si riparte, 84esimo minuto, quindi sono solamente 6 e mezzo al termine, sempre sull'1-1 Brescia e Ascoli in virtù dei gol di ieri che ricordiamo all'ottavo Rizzo Pin, al 12esimo Crespi, sempre nel primo tempo. Ascoli che recupera un altro pallone in difesa con l'intervento di Rizzo, poi il fallo subito dall'ascolano Shakir. Shakir è entrato in campo a prendere le botte, ma c'è finalmente un cartellino giallo anche per un giocatore del Brescia che è Mercati, diffidato, quindi sarà il primo squalificato della formazione bresciana. Mercati è stato importantissimo per il Brescia in questa partita, sono è un cartellino giallo pesante per la formazione bresciana perché ieri Mercati ha fornito l'assist a Crespi, si mette adesso le mani nei capelli, dice non ho fatto niente, in realtà il fallo è stato abbastanza netto e probabilmente paga i 4 falli subiti da Shakir. Edoardo,
1: sì sì, beh è un intervento completamente in ritardo, Shakir è stato bravo a prendere il tempo e...

0: detto è entrato a prendere le botte. Beh, diciamo che comunque il suo compito è proprio quello: mettere fisicità lì davanti, calamitare dei difensori e creare spazio per gli attaccanti. È stato ora bravo a farlo Shaqiri, speriamo nulla di grave.
1: Scusami, l'arbitro stava chiamando Mercati, che forse ha protestato troppo, ha avuto qualcosa da ridire. Non so cosa sta dicendo l'arbitro, sta parlando adesso con il capitano del Brescia Balestrero, ma è rimasto giù. Shaqir non accenna a rialzarsi, il colpo è stato evidentemente duro, o comunque, essendo oramai a 5 minuti esatti dal 90esimo, rallentiamo il gioco. Vediamo che l'arbitro ha qualcosa da dire. Comunque viene inquadrato Crespi, non so perché, ma l'arbitro ha qualcosa da dire al capitano del Brescia Balestrero. Balestrero e Mercati a rapporto dall'arbitro, intanto che allora, sono entrati i sanitari. Vai Edo.
0: No, dicevo, Curato secondo me ha chiesto all'arbitro se dal VAR stessero controllando per un eventuale rosso, e l'arbitro gli ha detto: se hai notato, sì abbiamo già controllato.
1: Ok, quindi vabbè, a me non sembrava un intervento.
0: No, ma neanche a me sinceramente.
1: Rivediamo l'azione, vediamo che, oddio, il fatto è che probabilmente nell'irruenza di andare a prendere la palla non l'ha nemmeno sfiorata Mercati, calpestando letteralmente Shaqir, quindi il giallo ci sta tutto, perché quantomeno è un intervento improvvido e il cartellino giallo è previsto anche in questa circostanza. 87esimo minuto che inizia adesso, 4 al termine, 4 da giocare al termine di questa partita, ancora sull'1-1. Vediamo l'Ascoli che deve battere il calcio di punizione nella propria metà campo. La battuta di Rizzo, sempre sulla sinistra, cerca Shaqir ancora una volta di mantenere il possesso palla, stavolta non ci riesce. Ancora Rizzo di testa, la sposta in avanti, il Brescia è costretto a rinculare, poi la pressione di Corradini verso il portiere avversario, poi il colpo di testa di Curado sul rilancio lungo di Gori, l'ultimo tocco in fallo laterale di Silipo. Rimessa in gioco già effettuata dal Brescia, che cerca in questa ultima parte della partita di provare quantomeno a superare la retroguardia bianconera arrivando in zona offensiva, cosa che non gli è praticamente riuscita fino a questo momento. Passaggio all'indietro intanto del Brescia verso Gori, il lancio poi viene intercettato ma riconquistato dalle rondinelle, palla ancora all'indietro, un po' in difficoltà il Brescia contro il pressing bianconero, che recupera infatti questa palla ma purtroppo non è pronto Duffizzi a metter giù il pallone che gli era stato recapitato con un bel recupero da parte di Milanese. Brescia ancora sulla sinistra a cercare di recuperare il terreno, ci prova Crespi anticipato da Alagna in questo caso, poi Rizzola, poi la verticalizzazione da parte del Brescia con un pallone lunghissimo che va direttamente tra i piedi di Samuele Vitale. E siamo giunti all'88esimo minuto che sta scadendo, quindi due al termine. Mi sembrano anche stanchi i giocatori del Brescia, sì. Paradossale questa cosa per solo mezz'ora in campo, forse il caldo si fa sentire in una giornata estiva, quindi facciamo una premonizione sulla partita che potrà essere ad Ascoli alle 18 di domenica. Se sarà una giornata calda, i giocatori la sentiranno e come, nelle gambe, perché a parte che si sta giocando adesso e siamo a mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica, ci sono 4 giorni per recuperare, ma una giornata calda di giugno si sente tutta. Sbaglia ancora un appoggio il Brescia, la palla questa volta è stata messa in fallo laterale dalle parti della panchina di Corini, recupera palla però l'Ascoli, sbaglia il passaggio per Ghiebre, 1 minuto e mezzo al termine dell'incontro, Ghiebre che poi perde anche il tackle, recupera palla a metà campo, l'Ascoli commette fallo sulla linea laterale, fallo commesso dal numero 33 Rizzo, che si aiuta troppo con le mani e quindi viene ordinato il calcio di punizione. Ultimo minuto di gioco, 1-1 fra Brescia e Ascoli, altro lancio in profondità sicuramente da parte delle rondinelle, che proveranno quest'ultima o quasi azione offensiva. Non portano neanche avanti i difensori, i giocatori del Brescia, per non rischiare troppo probabilmente sceglieranno una palla manovrata, anche se vedo che sulla destra è andato a liberarsi Mallamo, pronto a ricevere probabilmente per un cross. Infatti la palla viene scelta, una palla manovrata, l'Ascoli quindi torna a pressare un po' a centrocampo. Siamo un po' troppo indietro forse in questa occasione, con Alagna che non è uscito, palla in mezzo, il cross pericoloso battuto di testa da un difensore dell'Ascoli che l'ha letteralmente spizzato, Corradini, mettendola oltre la linea di fondo. Una deviazione che poteva diventare addirittura pericolosa per i nostri colori e infatti va in calcio d'angolo. Quinto corner per il Brescia. Siamo all'ultimissimo secondo di gioco, dopo sarà solo recupero. La palla del Brescia in mezzo all'area, un colpo di testa a liberare da parte dell'Ascoli. Il Brescia però con Bocci riprova sul secondo palo, sbagliato completamente nella misura il cross del di Rizzo, non di Bocci, scusate, che la butta direttamente sul fondo. Non è stato indicato, non sono stati indicati i minuti di recupero, sono due indicati adesso dalla grafica, quindi manca 1:50 al termine di questa partita che sta per concludersi sull'1-1 con la palla in possesso dell'Ascoli e il portiere bianconero Vitale che si appresta evidentemente a un lancio lungo quando manca 1:30 al termine della gara. Sempre il risultato di 1-1. Un po' in difficoltà l'Ascoli in questa palla che è rimasta corta, non è arrivata dalle parti di Chakir che pure era saltato ma è stato anticipato da Silvestri. Prova con un lancio in verticale il Brescia, ancora una volta non si fa sorprendere Rizzo dell'Ascoli, la butta in faro laterale, Corini accelera le operazioni. Passato il primo minuto di recupero, ne manca solo uno. Prova il Brescia quest'ultima discesa in velocità, sempre con il numero 82 Armati che subisce fallo commesso da Milanese. Il Brescia non perde tempo, supera la metà campo velocemente con un cross da parte di Mallamo che non arriva, però il Brescia riesce a entrare in area, una spinta da parte dei difensori bianconeri, attenzione alla conclusione, fuori, nettissimo l'errore da parte degli avanti bresciani che con Marras hanno avuto sul piede sinistro la conclusione che poteva essere vincente, mentre c'era stato un intervento di Curado piuttosto deciso all'interno dell'area, un tackle, qualche protesta da parte dei bresciani che hanno però proseguito l'azione e poi il numero 93 Marras che ha buttato la palla con un tiro a giro oltre la traversa. Siamo al 91:45, quindi probabilmente su questa rimessa in gioco dal fondo dell'Ascoli l'arbitro ordinerà la conclusione della partita. Il lancio è al di qua della metà campo, saltano due giocatori, la palla del Brescia, l'arbitro fischia la fine in questo momento. Brescia e Ascoli terminano la partita sull'1-1, proteste dei giocatori bresciani per quest'ultimo intervento non fischiato, evidentemente fischi del pubblico. La partita finisce sull'1-1, Mercati va a chiedere spiegazioni all'arbitro, viene allontanato, protestano i bresciani ma non capisco sinceramente per che cosa, si scambiano la stretta di mano i due allenatori, la partita finisce 1-1, un risultato che portiamo a casa volentieri, non tanto per la partita vista ieri, perché a quanto visto in quest'ultima mezz'ora, Edoardo, se ieri si fosse giocato su un campo normale probabilmente sarebbe stato ben diverso per noi.
0: Ma è chiaro che l'Ascoli oggi ha giocato nelle sue migliori condizioni e poi comunque è anche difficile entrare con la testa in solo mezz'ora a cercare di capire come gestire la partita. Ovviamente non puoi dare l'anima sapendo che c'è una partita domenica, un viaggio da affrontare, comunque più rischi che guadagni in una sola finale d'andata. Però diciamo che ho visto un atteggiamento da parte dell'Ascoli che mi è piaciuto, qualcosa da parte del Brescia su cui bisogna sicuramente lavorare in questi pochi giorni, cioè la pericolosità delle palle inattive. Abbiamo visto anche sui cross arrivano con facilità nella nostra area, quindi bisognerà stare attenti a questo. Per adesso dai, un Ascoli che fa la sua partita, il pareggio può essere un buon risultato.
1: Possiamo dire che però l'Ascoli è entrato in campo meglio del Brescia, questo sì.
0: Sì, rispetto a ieri molto meglio, si è visto oggi infatti una netta differenza, non era neanche scontato, però ecco adesso la differenza va fatta al Del Duca in una partita piena di emozioni che può essere lunga, quindi sarà una sfida anche per Mister Tomei cercare di capire come gestire.
1: Benissimo, quindi concludiamo qui questa infinita radiocronaca dal Rigamonti di Brescia. Il Brescia esce dal campo, lo dobbiamo dire, con i volti abbastanza delusi per una partita che in pratica non ha avuto un secondo tempo, perché quello di oggi era monco, quello di ieri non si è giocato, e quindi il rammarico per i bresciani sicuramente, ne sentiremo parlare sicuramente domenica, è che in casa loro non hanno potuto sfruttare il fattore campo. Vedrete che questa sarà una degli argomenti del Brescia Calcio. Il pubblico di Brescia saluta la propria squadra avendola vista per l'ultima volta, questo è sicuro, sul proprio campo, e siamo a giugno, quindi applausi meritati per questi giocatori, per le rondinelle alla Union Brescia, che con una squadra totalmente nuova, perché ricordiamola, è stata fondata quest'estate grazie alla scomparsa del Brescia Calcio e al rilevamento del titolo sportivo della Feralpi Salò, è nato questo Union Brescia, che non è il Brescia e che comunque al suo primo campionato di Serie C ha conquistato questa finale, il secondo posto nel girone e questa finale, e il pubblico lo riconosce e lo va ad applaudire. Benissimo, appuntamento a tutti per domenica al Del Duca alle ore 18, farà molto caldo e sarà la redderazione negli ultimi 90 minuti, sperando che bastino. Il saluto vi giunge da Alberto Crementi
0: e Edoardo Ciriaci
1: e dalla regia naturalmente di Eugenio Gaspari. Arrivederci a tutti.
2: Main sponsor ufficiale per le... anche delle partite dei playoff e delle trasmissioni sportive su Radio Latte e Miele, la Pati Group.
3: Stai pensando a un nuovo arredamento o a un trasloco senza stress? Con la Pati Group hai tutto in un unico servizio. Progettazione di interni, arredamenti su misura, trasporti, traslochi, depositi e in noleggio scala montacarichi. Affidati a veri professionisti. Siamo ad Ascoli Piceno, zona industriale Basso Marino. Chiama ora 0736 34 41 21. La Pati Group. Diamo forma ai tuoi spazi.
2: Fineplast di Battista Faraotti, azienda specializzata nella produzione di compound, materiale plastico in forma granulare. Fineplast, zona industriale Campolungo, Ascoli Piceno.
4: L'Officina Bacchetti SRL da 50 anni si occupa di allestimenti per veicoli industriali di qualsiasi genere. Progetta, produce e vende sistemi di sollevamento e trasporto, esaudendo ogni richiesta del cliente. Specializzata nel montaggio e assistenza di gru idrauliche e fassi, offre competenza, affidabilità e piena disponibilità. Siamo in Bonifica, zona industriale a Maltignano. Telefono 0736 40 23 73. Visita il sito www.bacchettigru.com.
5: Sembrava la fine del mondo, ma solo qua.
6: Pizzeria da Bruno vi aspetta ad Ascoli Piceno in via Palestro 17. Pizzeria da Bruno, due forni a legna, pizza ad alta digeribilità, vari impasti, menù gluten free, consegna gratuita. E se ordinate tramite la nostra app richiedendo la consegna o il ritiro fra le 19 e le 20, avrete uno sconto del 15%. Pizzeria da Bruno, primo su TripAdvisor.
5: Io sono ancora qua.
7: Power Laser. Dal 2008 personalizziamo i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con le nostre tecnologie di incisione laser e stampe a colori su ogni tipo di articolo. Power Laser. Progetta e realizza articoli in plexiglass su misura. Telefono 0861 84 10 66. Info @powerlaser.eu. Power Laser. Stampa, incidi,

0: perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche, finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi. Il gusto del mare surgelati, il tuo negozio di fiducia di prodotti surgelati di tutti i tipi. A Comunanza in via Roma 23 ed ora anche ad Ascoli Piceno in via Piceno a Frutina 35C. Sconto speciale del 10% a tutti gli abbonati del Picchio.
1: AK Garage, il tuo centro revisione auto e moto di fiducia in via Luciani, di fronte alla stazione di Ascoli Piceno, ti aspetta per certificare la sicurezza del tuo veicolo. Affidati ai professionisti di AK Garage. Prenota la tua revisione allo 0736 34 20 56 o 353 48 46 694, anche WhatsApp. Per tutti i tifosi abbonati del Picchio, buono sconto di 10 euro per ogni revisione. AK Garage, cuore bianconero, il centro revisione di fronte alla stazione.
2: Gioca come te, sogna come te, ama come te. Latte Miele somiglia a te.
3: Latte Miele. E semafori intelligenti. Sì,
4: forse nel 2080.
3: Non avere fretta, noi in Italia chi va piano va sano e va lontano.
4: Bello, mi piaceva. No, ma in realtà l'intelligenza artificiale gestisce anche tramite i megaschermi dei messaggi che manda ai pedoni, che dicono vai, sbrigatevi, non ci cischiate veloci.
3: Ma dove i megaschermi?
4: Là a Shibuya.
3: Nella... A Shibuya ci sono i megaschermi dove c'è scritto passate,
4: andate
3: è veloce,
4: veloce, veloce, in fretta, lo dice mo in stile Bonolis.
3: Che
4: no?
3: Ansia, che
4: non ci cischi.
3: Che vedi tutti questi schermi veloci, attraversate.
4: E poi loro lo guardano perché non camminano guardando lo smartphone lì attorno. Occhio.
3: Bravi!
4: Insomma, diciamo, bravi, no?
3: Io pensavo fossero sempre attaccati al telefono, invece.

0: Rosso Ramazzotti su Radio Latte e Miele, dove stiamo parlando da più o meno un'oretta, nell'ultima ora di Fin qui tutto bene, di città camminabili. E c'è una cosa che mi fa un po' impazzire della gente che cammina in generale, soprattutto quando attraversa le strisce, quando attraversano le strisce guardando il cellulare. Cioè, stai praticamente camminando in mezzo a una alla strada, stai attento, no?
1: Allora, io non so se vuoi arrivare a questo punto, però ho visto il video di una persona che è caduta in un tombino.
0: Ah.
1: In Brasile.
0: Ah, l'ho visto anch'io, bruttissimo.
1: Bruttissimo. Vabbè, là... Stava guardando lo smartphone e lì è anche un po' di sfiga perché...
0: Sì, tombino.
1: Tombino, cioè... tu ti aspetti che sia chiuso, che tu ci possa passare tranquillamente, non fare un ballo di gruppo, però almeno camminarci, io... metterci un piede.
0: Non voglio andare in Brasile, voglio andare un po' più a nord, perché c'è una città, precisamente alle Hawaii, che odia le persone che camminano... guardando lo smartphone.
1: Odia cosa vuol dire? Che odia... non possono andare alle Hawaii?
0: No, che ad Honolulu, alle Hawaii, come dicevo prima, hanno messo la prima legge contro i distratti, la Distracted Walking Law, cioè se la polizia ti becca mentre stai attraversando la strada e guardi contemporaneamente lo schermo del cellulare, $100 di multa.
1: Allora, da una parte sono d'accordo, sì, a meno che tu non stia seguendo delle indicazioni, no?
0: No, vabbè, ma non è che stai là guardando
1: vai
0: avanti.
1: Qualcosa, cioè dipende, un minimo tu devi guardare, perché sì, delle volte scriviamo dei messaggi quando, cioè, non si può mai capire quando è il momento giusto per scrivere un messaggio o quando leggerlo,
0: io
1: ascoltarlo.
0: Questa legge la metterei un po' dappertutto, non solamente per quanto riguarda la gente che cammina, ma anche per la gente che sta in macchina, perché stanno in scooter.
1: Macchina non si può assolutamente.
0: C'è anche il ritiro della patente, un mio amico gli hanno ritirato la patente per questa cosa, però ci sta, godo, perché godo perché è sbagliato, perché noi magari, cioè, se prendi un'altra macchina, alla fine c'è il danno e rosichi, ma se prendi me che sono in scooter e io che faccio zig zag in mezzo alle macchine,
1: ma pensa, lo vedo
0: che la gente sta col cellulare.
1: Ma poi adesso, scusami, ma con tutte le macchine nuove che ci sono, c'è lo schermo, puoi schiacciare, ti legge il messaggio l'intelligenza artificiale senza che tu debba leggerlo.
0: Esatto, tu stai semplicemente avvalorando la mia tesi. Siamo d'accordo per una
1: certo,
0: volta.
1: Certo, però godo, sei calmo.
2: Solo da un euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in quattro colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. Un euro batte forte sempre.
3: Termini e condizioni in negozi online.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Spot. Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
6: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi di SNI, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI. Imprenditori si diventa.
7: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
8: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
9: Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il campo estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno dal 15 al 19 giugno oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327 712 63 34 oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1890.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista.

0: come Goni, bellissimo su Radio Latte Miele, come quando si arriva alla fine della giornata. Abbiamo già dato tutto, ma abbiamo ancora un po' di spazio, tipo per il dolce.
1: Lo sapevate che...
0: In questo caso il dolce no, state calmi, affamati, è un po' di sapere.
2: Non stiamo neanche parlando di moda, quindi lasciamo stare i vestiti.
0: Perché?
2: Dolce.
0: Lo sapevate che il simbolo della chiocciola non nasce con le email,
2: ma nasce nell'antica Roma.
0: No, nasce no, tutto vedi là. Che stavolta Roma non c'entra niente.
2: L'avevo letto in realtà.
0: Che nasce
2: su Instagram
0: più di 500 anni fa. Quindi Instagram non era neanche nei pensieri delle persone.
2: Ha a che fare con la chiocciola?
0: No.
2: Ok.
0: No, ha a che fare con il periodo rinascimentale in Italia, nei mercati commerciali, quelli fiorentini e veneziani usavano la chiocciola per abbreviazione dell'anfora, che veniva utilizzata come unità di misura. Quanto vino vuoi?
2: 800 chiocciole.
0: Due chiocciole, quindi due anfore, capito?
2: Ok. E poi abbiamo iniziato a taggare la gente tramite la chiocciola, per quale motivo?
0: Forse per, non lo so, poi è stata presa, non so l'evoluzione dal punto di vista elettronico, come si chiama? Digitale.
2: Io ho sempre fatto un po' di confusione da piccolo tra la chiocciola e il cancelletto, che ormai si chiama hashtag. Cioè, secondo me non si chiamava neanche chiocciola ai tempi, ha cambiato nel tempo.
0: No, beh, non è che diceva una chiocciola, un'abbreviazione. Adesso non so bene come si come venisse pronunciata durante il Rinascimento. Dovremmo chiedere a Dante.
2: Sai che da un po' che non risponde al cellulare.
0: Il mezzo del cammin della nostra chiocciola.
3: Fin qui tutto bene. Su Radio Latte Miele.

0: 19 e 59.
1: Buonasera e bentornata Anna Patti, oggi in versione a Pua.
2: Oggi a Pua. Sì, esatto. Non capisco più le temperature.
1: È vero.
2: Cioè, non, veramente in questi giorni sto dando di matto.
1: Amo questa temperatura.
2: Vero?
1: Amo questa temperatura perché va bene uscire in camicia.
2: Lo so, infatti, però insomma,
3: Però è quella situazione in cui arriva il signore del signora mia che ti dice quando ci sono queste temperature devi vestirti a cipolla.
1: Cioè, no, basta.
3: Che fai piangere la gente, no, scherzo.
2: Vero,
1: quello
2: però
1: in base al gusto dello stile.
2: Noi però non abbiamo seguito questo consiglio perché anche tu sei in camicia.
1: Io sono in camicia,
2: Simone,
1: perché sono una persona elegante.
2: Certo, assolutamente. Io non ho ribattuto su questa cosa.
1: È stata zitta, è un silenzio a senso.
2: Certo.
3: Converrebbe fare la cosa della maglietta sotto la camicia, poi una felpa e poi magari un giacchino.
1: Sì, e poi sei in Danimarca.
3: I due leocorni anche.
2: Un po' troppo forse.
3: Vi lasciamo per le prossime due ore insieme ad Anna Patti, c'è al centro della musica con tutti i vestiti a cipolla.
2: Tutti quanti.
3: Tutti,
2: va bene.
3: Tutti.
2: Grazie.
3: Ciao Anna.
1: Ciao Anna.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
4: Le stelle di Latte Miele, 4 giugno. Ariete, mattinata rallentata, poco interessante, attenzione alle polemiche, al nervosismo. In effetti giugno inizia in maniera un po' particolare, però la seconda parte di questo mese sarà migliore e da luglio si riparte. Insomma, tieni i denti stretti. Il Toro ha una mattinata positiva e concreta, utile per impegni pratici, e nel pomeriggio, solo nel pomeriggio, c'è un calo di energia. Va ricordato che Marte, in transito nel segno, già da qualche tempo sta apportando dei fastidi fisici. I Gemelli hanno una giornata vivace, la serata potrebbe essere divertente, anzi chi può favorisca novità e incontri, possibili inviti e notizie utili, idee brillanti sul lavoro. Cancro, molti pianeti nel tuo segno. Questo è un momento di grande trasformazione, serve chiarezza nei rapporti, decisioni più nette in amore. Oggi la luna nervosa porta piccoli ritardi che però non hanno modo di bloccare i grandi progetti. Il Leone sta risentendo del transito nervoso di Marte, possibili tensioni, irritabilità. Chi lavora mettendo a repentaglio il proprio fisico è stanco. Da domenica recupero energetico, oggi meglio non fare troppo. Vergine, giornata molto interessante per le decisioni importanti, per ottenere anche risultati concreti in vista del futuro. Le opportunità lavorative e la chiarezza nei rapporti non manca. Bilancia, mattinata tesa e con ritardi, poi miglioramento nel pomeriggio. In realtà i Bilancia stanno costruendo qualcosa di molto importante, che però costa fatica. Bisogna tenere i denti stretti fino alla fine di giugno, poi da luglio Giove non sarà più contrario. Situazione in ripresa. Scorpione, attenzione alle emozioni negative, alle delusioni, evitare illusioni nei rapporti è meglio. Meglio anche essere concreti e cauti nelle relazioni. La serata è un po' stanca, ma ricordo sempre che giugno è un mese alla fine molto positivo. Sagittario, periodo intrigante per gli incontri, per le emozioni, per le relazioni, possibili novità importanti nel weekend, voglia di libertà e nuove esperienze, anche un pizzico trasgressive. Capricorno, fase di lavoro impegnativa, abbiamo Mercurio, Venere in opposizione e Giove che non aiuta, insomma, cambia. Cambiamenti sono necessari, alcune situazioni vanno eliminate o riviste. Serve pazienza, ma le basi sono solide per il futuro. Attenzione alle piccole polemiche. Acquario oggi può contare sul pallido astro, c'è una buona creatività, ci sono buone idee, intuizioni. L'unico neo è rappresentato dalla dissonanza di Marte che porta stanchezza fisica. E qualcuno si sente stanco anche se magari ha dormito bene. C'è da dire che la tensione nasce anche e soprattutto se si portano avanti progetti monotoni. Infatti da luglio alcuni rapporti saranno interrotti definitivamente. Pesci, buona energia, ripresa emotiva, fine settimana molto favorevole per gli incontri e le relazioni. Sentimenti in crescita, nuove opportunità. Le coppie che vogliono confermare la propria storia non devono fare altro che abbracciarsi e magari anche fissare la data di un evento. Perché no? Single favoriti. Per oggi è tutto, vi abbraccio e vi aspetto sempre anche domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 23. Latte.

0: Serena Brancale con Levante, Delia al mio paese, qui su Radio Latte Miele. Tra poco cominciamo con Al centro della musica.
1: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
2: Spot.
3: La Scuola di Musica Le Arti festeggia 30 anni di musica, emozioni e passione con il grande Workshow 2026. Dal 23 al 27 giugno in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, tutte le sere dalle 21:30, 5 serate di musica dal vivo a ingresso libero. Evento speciale martedì 23 giugno. Per la prima volta sullo stesso palco, 24 docenti della Scuola Le Arti insieme nel grande concerto 30 e Lode. Un travolgente tributo a Renzo Arbore e Orchestra Italiana. 5 serate, centinaia di musicisti, band, emozioni e tutta l'energia dei Workshop Le Arti 2026. Gran finale sabato 27 giugno con il DJ set di Davide T, in collaborazione con Radio Latte Miele. Ti aspettiamo in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, con il patrocinio del Comune di Ascoli Piceno.
4: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci al Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
5: Trema, si apre il sipario sul presente per guardare il futuro con gli occhi creativi dei giovani. Dal 10 maggio al 15 giugno, tanti appuntamenti ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acquasanta Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. I giovani raccontano il presente e immaginano il futuro attraverso danza, teatro, canto, arti grafiche e performance. Un progetto promosso da ACLI Ascoli Piceno, Exponiti, Centro Iniziative Giovani, Istituto Comprensivo Inter Provinciale dei Sibillini e Delta ODV. Per informazioni visita la pagina Facebook ACLI Ascoli Piceno oppure Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma.
6: 48esimo pellegrinaggio Macerata Loreto.
7: È bella la strada per chi cammina.
6: Sabato 13 giugno alle ore 20:30. Allo stadio Elvia Recina di Macerata.

0: latte e miele.
1: Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare.
0: Latte e miele.
2: Ti muovi lentare, ti lasci guardare, che Italia.
3: Radio Latte e Miele,
0: la tua musica italiana. Disco.

0: benedetto me.
1: Disco latte miele della settimana lo abbiamo affidato a Fulminacci con Maledetto me. Noi partiamo, sigla.
2: Al centro della musica, al centro della musica,
3: al centro esatto della musica,
2: al centro della musica con Anna Patti.
1: Buonasera a tutti voi, buon mercoledì da parte di Anna Patti, ben ritrovati qui su Radio Latte e Miele per un nuovo appuntamento con Al Centro della Musica. Le prossime due ore, come sempre, con le nostre storie, i nostri racconti nascosti dietro le canzoni, i nostri viaggi, il primo, quello che vivremo tra poco, dedicato ad una grande artista italiana, una voce straordinaria della musica italiana, e poi come sempre il nostro secondo viaggio, invece un viaggio tematico molto particolare, quello di questa sera, ma non voglio rivelarvi troppo. E poi c'è l'album che ci accompagna questa settimana, che stiamo riscoprendo insieme a voi. Ma tutto qui al centro della musica parte dalla nostra citazione.
2: La buona musica non sbaglia e va dritta al fondo dell'anima a cercare il dolore che ci divora. Stendhal.

Del 1991, pezzo molto forte, toccante, emozionante, scritto da Riccardo Cocciante insieme a Mogol, ispirato e anche in qualche modo dedicato alla figura di Nelson Mandela, a tutta la sua vicenda, al periodo della sua prigionia. E questo pezzo, proprio come diceva la frase dalla quale siamo partiti questa sera di Stendhal, che dice che appunto la musica riesce, non sbaglia, va dritta in fondo all'anima e cerca il dolore che ci divora. Ecco, questa canzone racconta perfettamente questa situazione, quel dolore, quel senso di smarrimento, di solitudine e il conforto che in questo caso arriva dal mare. E sono proprio alcune delle parole che fanno parte della canzone: ti confesso che stavolta sono in preda alle paure e tutto non mi sembra vero, e allora tiro un gran respiro e mi arriva il mare.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
3: Spot.
4: Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 un evento unico, firmato Scuola di Musica alle Arti, Radio Latte Miele in collaborazione con Publidea Sistemi di Comunicazione. Generazione X contro Generazione Z. Un viaggio musicale tra le hit che hanno fatto cantare intere generazioni e i successi che fanno vibrare i ragazzi di oggi. Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 vieni a vivere una serata di musica, energia e divertimento. DJ set David T. Generazione X contro Generazione Z.
5: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
6: Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus. Il campo estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno dal 15 al 19 giugno oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327 712 63 34 oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista.
7: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, Ristorante 3 Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
8: Ristorante Country House 3 Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il Ristorante Country House 3 Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
7: Ristorante 3 Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
9: Dal 30 maggio al 3 giugno Sant'Omero si accende di festa per i solenni festeggiamenti in onore del Santo Patrono. Musica, tradizione, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Martedì 2 giugno alle 9.30 gara podistica e grande serata con la Rhapsody Band e la comicità irresistibile di Induccio. Mercoledì 3 giugno concerto evento con Nina Zilli in Piazza Roma e ancora processione solenne, banda Città di Chieti, Luna Park, stand gastronomici e spettacolari fuochi d'artificio. Sant'Omero vi aspetta dal 30 maggio al 3 giugno. Vivi la festa, vivi Sant'Omero.
10: Viaggio di questa sera dedicato ad Orietta Berti. L'1 di giugno ha compiuto gli anni, allora noi festeggiamo Orietta riascoltando alcuni dei suoi più grandi successi, partendo dal primo, Tu sei quello.

Arietta Berti con Tu sei quello dal 1965. Questo è stato davvero il primo grande successo di Arietta, che l'ha portata anche in testa alle classifiche. Ancora oggi il suo numero uno, tra l'altro solo due volte è capitato di andare in testa alle classifiche Arietta Berti nella sua carriera, con questo singolo e poi di recente con Mille. Grande successo per lei, anche inaspettato, perché in realtà è vero che Arietta inizia molto presto a fare musica e a cantare, spinta dal papà, che era un grande appassionato d'opera, ma lei non era convinta di voler fare la cantante, anzi lei pensava che avrebbe fatto la maestra, voleva fare la maestra quando era giovane. Il papà invece la spingeva a cantare. Tra l'altro all'inizio lei stessa ha raccontato anche più volte che era piuttosto timida, impacciata, per cui non le uscivano dei suoni precisi, e in tanti le avevano sconsigliato di continuare a cantare perché forse quella non era la sua strada. Il papà però, che era convinto, la scrisse ad una scuola di canto lirico, e da lì le cose cambiarono, perché la sua voce cominciò a irrobustirsi, lei cominciò anche a prenderci gusto, evidentemente capì che le piaceva comunque cantare, e da lì poi arrivarono i piccoli successi, finché non arrivò questo che fu un grande successo, vinse anche un disco per l'estate proprio in quel 1965. Ma facciamo ancora un passetto in avanti, arriviamo nel 1970 con il primo vero tormentone nella carriera di Arietta Berti. Grande successo fu il tormentone di quell'estate del 1970, la riascoltiamo insieme, Arietta Berti con Finché la barca va.

0: Sì, con Finché la barca va dal 1970, e mi ricordo quando è venuta a trovarci ai numeri uno che ci aveva raccontato di come era nata in qualche modo questa canzone e del fatto che lei non fosse tanto convinta, ma sentiamo le sue parole.
1: Non la volevo cantare assolutamente. Allora sono andata a casa, ho fatto sentire il provino a mia madre e lei mi ha detto: ma è fortissima questa canzone, guarda che c'ha un testo bellissimo, è proprio la canzone dell'estate. Poi in un certo senso è un esempio per tutti noi, no? Che non devi mai fare il passo più lungo della gamba, non devi mai volere le cose che sono impossibili, così avrai una vita bella. E io ho detto: ma mi sembra un po' una canzone qualunquista. E lei ha detto: ma non è qualunquista, anzi è un esempio che tutti devono apprendere. Allora io ho detto: ma mamma, io volevo fare per l'estate una bella canzone d'amore come tu sei quella. E lei mi ha detto: ma basta con questo amore, ce l'hai già tu l'amore. E così a mia mamma era spiccia nelle sue cose, e così l'ho fatta, e aveva ragione, perché insomma ho venduto tantissimi dischi, 9 milioni di dischi nel tempo, sì, sono tantissimi. Sì, non ci beccavo mai nelle canzoni io. Infatti, Pace Panzeri e Pilet mi portavano sempre dei provini, no? Che dovevano portarle in altre case discografiche, che cantavano altri cantanti, i miei colleghi. Mi dicevano: ti piace questa? No, no, fa schifo. Questo qui sarà un successo, la diamo alla tale, la diamo alla tale. Cioè, facevano sempre l'esame su di me.
0: Straordinaria Orietta, sempre ironica, divertente. La storia e il racconto di questa canzone era veramente molto molto divertente. Sempre pronta anche a rimettersi in gioco, nel corso degli anni lo ha fatto tante, tante volte. Nel 2021 è tornata a Sanremo e ha riconquistato tutti, grandi e meno grandi. La sentiamo con Quando ti sei innamorato.
2: La senti e già lo sai che brucia dentro come una fiamma, ormai ti lascia il segno quando mi guardi tu.

0: Orietta Berti, quando ti sei innamorato dal Sanremo del 2021 e ha davvero conquistato tutti con questa canzone, che è risultata molto originale in un momento in cui ovviamente a Sanremo c'erano anche tanti giovani. Soprattutto nel corso degli ultimi anni Sanremo ha guardato giustamente anche a tutta la musica nuova. Rivedere e risentire sul quel palco Orietta Berti con una canzone di stampo classico che fa pensare al bel canto e interpretata magistralmente da lei, che ogni sera ha fatto delle interpretazioni a dir poco perfette, ha fatto sì che davvero tutto il pubblico l'accogliesse alla grande, e anche i più giovani, che comunque certo la conoscevano, l'hanno amata. Lei stessa ha detto: tanti invece io di quei giovani che erano presenti a quel Sanremo non li conoscevo, ma è stata un'occasione per conoscerli e anche per imparare da loro. Ecco, grande umiltà da parte di Orietta, che come dicevo prima si è sempre rimessa in gioco, ma che ha sempre voluto trarre qualcosa di nuovo e di positivo dalle nuove generazioni. E infatti tra poco concludiamo il nostro viaggio con l'ultimo dei tormentoni di Orietta Berti insieme a Fedez e Achille Lauro, Mille.
1: Il pesto Tigullio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio, ed è proprio questo il segreto per un gusto Tigullio. È rustico e si sente.
2: Spot. 48esimo pellegrinaggio Macerata-Loreto.
3: È bella la strada per chi cammina.
2: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
4: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilegna, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
5: Le Acli di Ascoli Piceno presentano Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma. L'arte racconta le Marche. Il progetto promosso dalla Regione Marche, Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione. I giovani delle Marche si raccontano attraverso i linguaggi dell'arte, con eventi speciali ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acqua Santa Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. Un percorso creativo per immaginare il futuro del nostro territorio, attraverso lo sguardo, le idee e la voce dei giovani. Trama, l'arte racconta le Marche.
6: In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335-5793012, 335-5793012.
7: Segui l'Ascoli con noi, le dirette dagli stadi e le trasmissioni sportive del lunedì e del giovedì dalle 19:20 a cura della redazione sportiva di Radio Latte Miele.
8: Latte Miele,

Mille Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro, pezzo che riporta, come dicevamo anche prima, Orietta Berti in testa alle classifiche dopo tanti anni. È la capacità di Orietta Berti di mettersi veramente sempre in discussione, di cambiare sempre rimanendo se stessa, che è una qualità che hanno solo i grandi artisti e solo i numeri uno. Festeggia 60 anni di carriera, ha superato gli 80 in una bellissima intervista che ha rilasciato qualche giorno fa a Lanza. Lei dice, insomma, bisogna adeguarsi, oggi bisogna far uscire un singolo ogni 3-4 mesi, bisogna scegliere i featuring, tra l'altro lei si produce da sola ormai da un bel po' di tempo e quindi questa cosa può essere anche più impegnativa e anche più difficoltosa, ma lei non ha nessuna intenzione di fermarsi, anzi, adesso ha i live estivi, poi uscirà a Natale il disco per celebrare i suoi 60 anni di carriera, ha in cantiere anche un cofanetto per l'anno prossimo e lei stessa ha detto: fermarmi non ci penso nemmeno, anche perché se sto a casa mi stanco di più perché ho troppe cose da fare, innaffiare i fiori tutti i giorni, gatti da curare, dice, quindi finché ho voce io vado in giro e canto, che è la cosa più bella che io possa fare, soprattutto perché i live mi divertono molto, e dice ogni tanto invece sono i miei collaboratori che mi frenano perché io ho tante idee e le vorrei mettere tutte in pratica e a volte non è facile, non è possibile. Tantissimi auguri di buon compleanno a Orietta Berti e buona estate a lei che sta per partire con questo suo tour che la vedrà protagonista in Italia, ma anche ho visto delle date in giro per il mondo dove lei tra l'altro è amatissima. Torniamo al 2026 con le nostre novità. È tornato anche lui, Max Gazzè, con un nuovo album che si intitola L'ornamento delle cose secondarie, anticipato da questo pezzo Intermezzo Bianco. Ci sono tante domande, tante riflessioni sulla fragilità della nostra società, sulla perdita di riferimenti, di questo si parla in questo nuovo album di Max Gazzè e anche

siamo quasi alla fine di questa prima ora di Al Centro della Musica in questo mercoledì sera e facciamo un saluto davvero speciale alle tantissime persone, ai tanti italiani che vivono all'estero e che ascoltano e seguono Radio Latte Miele anche grazie al nostro sito lattemiele.com.

0: al centro della musica.
1: Venti e 58.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Giovanotti Alfa con il loro augurio a tutte le persone che stanno attraversando tempeste in questo momento nella vita. Buon vento e noi ripartiamo con Al Centro della Musica.
1: Al Centro della Musica.
0: Rieccoci qui, seconda ora di Al Centro della Musica in questo mercoledì 3 di giugno. Ancora buonasera e ben ritrovati da parte di Anna Patti. Ripartiamo tra poco con il racconto dell'album che ci sta accompagnando questa settimana, Decibel, con Vivo da Re. Abbiamo anche l'occasione di ascoltare un'altra canzone tratta da quell'album. Abbiamo un viaggio tematico molto particolare da fare più tardi. A guidarci sarà il verbo morire. Non preoccupatevi, non spaventatevi, sono quattro bellissime canzoni che comunque parlano d'amore e che stranamente anche parlano di vita. E poi ci sono le nostre novità, dunque rimanete con noi.
2: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in quattro colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
3: Termini e condizioni in negozi online.
4: Spot.
5: 48esimo pellegrinaggio Macerata-Loreto.
6: È bella la strada per chi cammina.
5: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
6: Chi va?
7: Le ragazze fanno grandi sogni, forse peccano di
8: latte e miele.
9: Abbassala i miei sogni con la mia musica.
8: Latte e miele.
10: Sì. Mi sognerai.
11: Radio Latte Miele.
8: La tua musica italiana.

giornataccia di quelle un po' più spente che il cielo si offende. Ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di

0: che male.
1: Qui piangono tutti Giulie e 13 Pietro dall'ultimo album di Giulie Solo Cinema, che è anche l'album pieno di collaborazioni, tanti grandi nomi della musica italiana che hanno voluto condividere un pezzetto del loro percorso proprio insieme a Giulie, e tra i tanti c'è anche 13 Pietro con cui si è realizzata questa canzone, che è tra le novità qui su Radio Latte Miele. Ma noi torniamo al centro della musica, torniamo all'album che ci ha questa settimana, un grande successo degli anni 80 che stiamo riscoprendo, rispolverando insieme a voi, i Decibel con Vivo da Re. Abbiamo cominciato a raccontarvelo proprio negli scorsi giorni, dicendo che era questa particolare commistione tra New Wave, cabaret tedesco alla Kurt Weill, i pezzi come Contessa, ma anche altri pezzi che sono contenuti nell'album si ispirano a quelle atmosfere lì. È anche vero che i Decibel si sono incontrati giovanissimi, avevano 15 anni quando hanno iniziato a suonare insieme, prime prove nelle cantine, poi hanno fatto il primo album punk che comunque ha attirato l'attenzione, e poi l'attenzione è stata talmente tanta che hanno ricevuto un contratto dalla Spaghetti Records, e questo album Vivo da Re è stato prodotto da Shel Shapiro, che suona tra l'altro anche il pianoforte in alcuni pezzi contenuti nell'album. Ci sono anche tante canzoni d'amore abbastanza strazianti in questo album. Enrico Ruggeri, che ha scritto tutti i testi dell'album, evidentemente soffriva e soffriva particolarmente per amore. In questa canzone che stiamo per ascoltare, che è una delle canzoni d'amore contenute nell'album, c'era anche un riferimento probabilmente a qualcosa di autobiografico, di una storia d'amore che evidentemente lui aveva vissuto e che poi è riuscito a trasformare in musica proprio con questo pezzo che si intitola Peggio per te.
2: Non vuoi rischiare

Decibel, peggio per te, dal loro album Vivo ad Are. Qui ci sono ancora altre suggestioni che vengono anche dagli chansonnier francesi, suggestioni che poi Enrico Ruggeri ha mantenuto in futuro nella sua carriera da solista. Incredibile, come dicevamo appunto anche nei giorni scorsi, di quante influenze, quante suggestioni diverse arrivate non solo dal mondo della musica ma dell'arte in generale poi sono confluite in questo album, album che ha colpito tutti, album che rimane un grande successo, il più grande successo commerciale per i Decibel, e pieno, come dicevo, anche di amori finiti male. Questa canzone è una canzone sicuramente molto arrabbiata e rancorosa, e nei credit del disco si leggeva un peggio per Ilaria, che probabilmente era proprio da legare a questa canzone, a questa Peggio per te. Disco che tra l'altro, leggevo proprio nei giorni scorsi, è introvabile adesso, quindi chi ce l'ha ha davvero una perla della musica italiana, che credo abbia anche un grande valore, perché oggi appunto è difficile reperirlo. Domani avremo ancora l'opportunità di ascoltare un'altra canzone da questo album e parleremo anche della copertina decisamente iconica di questo grande successo dei Decibel. Adesso però si torna al 2026, è tornata anche lei con un nuovo singolo, stiamo parlando di Federica Abbate, sicuramente tra le cantautrici più prolifiche degli ultimi anni, con un pezzo che parla di uno di quei momenti della vita di instabilità, di incertezza, in cui però possono succedere cose, in cui soprattutto ci si pone delle grandi domande e si va alla ricerca delle risposte. Federica Abbate, Superman.

0: l'elettricità sembra durare per sempre.
1: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
0: Poche cose sono per sempre.
1: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: A guidarci nel viaggio tematico di questa sera che sta per iniziare è il verbo morire. Quattro canzoni molto forti, quattro storie davvero molto particolari. Si comincia subito con Lucio Battisti, Il tempo di morire.

Lucio Battisti con Il tempo di morire dal 1970, uno dei grandi successi della coppia Battisti-Mogol. In quel 1970 la canzone risultò il decimo singolo più venduto in Italia. Da molti anche ricordata e conosciuta come Motocicletta, racconta la storia d'amore piuttosto tormentata in cui il protagonista è davvero disposto a tutto pur di poter stare con la ragazza che ama, di potersi ritrovare tra le sue braccia giusto per il tempo di morire, ed è disposto ad offrirgli la cosa più preziosa che ha, appunto, come pegno d'amore, ovvero la sua motocicletta. Mogol ha raccontato in un'intervista che quando uscì quella canzone gli creò molti problemi, perché non fu capita e soprattutto lui fu accusato da parte del movimento femminista di una sorta di mercificazione del sentimento, come se lui in qualche modo l'avesse legittimato. In verità però Mogol diceva, il protagonista, nelle sue canzoni nascono sempre da qualcosa che ha vissuto, da qualcosa di autobiografico, quindi il protagonista non era lui ma una persona realmente esistita, dice, era un ragazzo molto ingenuo e credeva che con quel gesto, pensando di regalare la cosa più preziosa che possedeva, stesse facendo un puro atto d'amore, dice, quindi io ho raccontato semplicemente questa storia ma non volevo dire nient'altro di diverso da questo. E invece poi la canzone fu mal interpretata, ma nonostante questo fu un grandissimo successo allora e rimane ancora tra le canzoni più famose scritte da Mogol e Battisti. Ancora un'altra canzone, ancora un altro successo che ci porta nel 1976 con Gianni Bella e Non si può morire dentro.

Gianni Bella, Non si può morire dentro, dal 1976. Questo fu un tormentone di quell'estate del 76. Vinse il Festival Bar, brano che era stato scritto da Giancarlo Bigazzi per il testo e Gianni Bella per la musica. Rimase per 10 settimane in testa alle classifiche in Italia in quell'estate, risultando poi il secondo singolo più venduto dell'anno dopo Ancora tu di Battisti. Grande successo che racconta di una storia d'amore finita, di un dolore talmente grande, tra l'altro è proprio il protagonista che inizialmente lascia l'amata e poi si rende conto di soffrire profondamente, perdutamente, proprio per la sua assenza. Però il ritornello dice proprio: non si può morire dentro, cioè si può soffrire anche tantissimo, ma a un certo punto anche dalle ceneri di un amore bisogna risorgere, bisogna andare avanti perché la vita deve continuare. Una piccolissima curiosità riguardo alla scrittura di questa canzone, cosa che ha raccontato Gianni Bella in una vecchissima intervista: l'aveva composta al pianoforte, pianoforte che aveva acquistato con una parte dei soldi guadagnati grazie alle vendite del singolo Più ci penso. Quindi era nuovo di zecca e lo ha ispirato a scrivere un altro grande successo. Continuiamo con il nostro viaggio e la parola Morire questa volta ci porta nel 1997. Ancora una volta ci racconta una storia d'amore, una bellissima storia d'amore, e questa volta ce la canta proprio lei, Patti Pravo, che con questa canzone torna dopo tanti anni ad avere un grande successo. E dimmi che non vuoi morire. Wow.

0: Senti, bravo, e dimmi che non vuoi morire dal Festival di Sanremo del 1997. A quel Sanremo arriva solo ottava, però porta a casa il premio della critica e anche il premio come migliore musica. Testo scritto da Vasco Rossi e musica di Gaetano Guerreri e Roberto Ferri. Grande successo però al di là di Sanremo per Patti Pravo, che poi si classifica seconda proprio nella classifica italiana di vendite e lì rimane anche per qualche settimana, quindi importante successo per lei. Anche qui si parla di una storia d'amore che sta finendo e quindi si esprime nel brano un po' la paura della solitudine, la speranza di ritrovare da un lato un po' di redenzione nel dolore, diciamo un ultimo gesto per non arrendersi alla fine di questa relazione. Ovviamente qui è Dimmi che non vuoi morire, è una metafora sul rifiuto di lasciar morire una relazione così importante, un sentimento così forte. Tra poco il nostro viaggio si conclude con Ermal Meta e Vietato morire.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Spot. 48esimo pellegrinaggio Macerata-Loreto.
5: È bella la strada per chi cammina.
4: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
5: È bella.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

Ermal Meta ha vietato a morire dal 2017, anche quello era un festival di Sanremo. Ermal Meta arriva terzo, ma questa canzone lancia i grandi successi della sua carriera. Canzone molto importante con un tema molto forte contro la violenza domestica e frasi molto forti che sono anche all'interno della canzone. L'amore non fa male, l'amore non colpisce in faccia mai, dice nella canzone, e anche invita a scegliere un'altra strada, a disobbedire perché, ripete nella canzone, è vietato morire. Testo davvero molto forte e anche molto autobiografico, proprio perché Ermal Meta ha vissuto una situazione di violenza domestica. Il padre era violento nei confronti della madre, anche nei suoi confronti. Anche questa storia lui l'ha raccontata attraverso la musica, attraverso le canzoni, e ha dato un grandissimo aiuto a tutte le persone che vivono situazioni come questa. Questa canzone negli anni è diventata anche un po' un simbolo, un inno per la lotta contro la violenza sulle donne. E il nostro viaggio, accompagnati dalla parola morire, si è appena concluso e noi siamo pronti per tornare al 2026 con le nostre novità. Ve l'abbiamo già presentata al Centro della Musica qualche sera fa, il nuovo singolo di Silvia Salemi, che accompagna un'iniziativa molto importante che pone la luce ai riflettori sui tumori. Il singolo si intitola End of

0: 21 e 59.
1: Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Al Centro della Musica di questo mercoledì. Grazie a tutti per essere stati con noi. Rimanete qui se volete, ci sono i viaggi di Rewind ad accompagnarvi nelle prossime ore. E noi chiudiamo, come sempre abbiamo cercato la canzone che chiude l'album di un artista italiano. L'artista in questione stasera è Neck. L'album è quello del 1994, Calore Umano. Album che si chiudeva proprio con questa canzone con cui noi vi salutiamo, vi auguriamo buonanotte, vi aspettiamo domani quando sarà lontano. Ne

0: Latte miele, Rewind.
1: Rewind.
0: Rewind.
1: I nastri del tempo tornano indietro su Latte miele.
0: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte miele.
1: Rewind. Rewind. La musica che non si dimentica.

0: 48esimo pellegrinaggio Macerata-Loreto.
1: È bella la strada per chi cammina.
0: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
1: È bella

0: 48esimo pellegrinaggio Macerata-Loreto.
1: È bella la strada per chi cammina.
0: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
1: Per chi va.
2: Latte Miele Re Wind. Dagli anni 60 ad oggi, la musica che non si dimentica.

era d'oro, era firma di re, ucciso sui monti di Trento,

0: 48esimo pellegrinaggio Macerata-Loreto.
1: È bella la strada per chi cammina.
0: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.

0: 23 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele è ovunque. Portala sempre con te.
0: Latte e miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
2: Le stelle di latte e miele, 4 giugno. Ariete, mattinata rallentata, poco interessante, attenzione alle polemiche, al nervosismo. In effetti giugno inizia in maniera un po' particolare, però la seconda parte di questo mese sarà migliore e da luglio si riparte. Insomma, tieni i denti stretti. Il Toro ha una mattinata positiva e concreta, utile per impegni pratici, e nel pomeriggio, solo nel pomeriggio, c'è un calo di energia. Va ricordato che Marte, in transito nel segno, già da qualche tempo sta apportando dei fastidi fisici. I Gemelli hanno una giornata vivace, la serata potrebbe essere divertente, anzi chi può favorisca novità e incontri, possibili inviti e notizie utili, idee brillanti sul lavoro. Cancro, molti pianeti nel tuo segno. Questo è un momento di grande trasformazione, serve chiarezza nei rapporti, decisioni più nette in amore. Oggi la luna nervosa porta piccoli ritardi che però non hanno modo di bloccare i grandi progetti. Il Leone sta risentendo del transito nervoso di Marte, possibili tensioni, irritabilità. Chi lavora mettendo a repentaglio il proprio fisico è stanco. Da domenica recupero energetico, oggi meglio non fare troppo. Vergine, giornata molto interessante per le decisioni importanti, per ottenere anche risultati concreti in vista del futuro. Le opportunità lavorative e la chiarezza nei rapporti non manca. Bilancia, mattinata tesa e con ritardi, poi miglioramento nel pomeriggio. In realtà i Bilancia stanno costruendo qualcosa di molto importante, che però costa fatica. Bisogna tenere i denti stretti fino alla fine di giugno, poi da luglio Giove non sarà più contrario. Situazione in ripresa. Scorpione, attenzione alle emozioni negative, le delusioni, evitare illusioni nei rapporti è meglio. Meglio anche essere concreti e cauti nelle relazioni. La serata è un po' stanca, ma ricordo sempre che giugno è un mese alla fine molto positivo. Sagittario, periodo intrigante per gli incontri, per le emozioni, per le relazioni, possibili novità importanti nel weekend, voglia di libertà e nuove esperienze, anche un pizzico trasgressive. Capricorno, fase di lavoro impegnativa, abbiamo Mercurio, Venere in opposizione e Giove che non aiuta, insomma cambia. Cambiamenti sono necessari, alcune situazioni vanno eliminate o riviste. Serve pazienza, ma le basi sono solide per il futuro. Attenzione alle piccole polemiche. Acquario oggi può contare sul pallido astro, c'è una buona creatività, ci sono buone idee, intuizioni. L'unico neo è rappresentato dalla dissonanza di Marte che porta a stanchezza fisica. E qualcuno si sente stanco anche se magari ha dormito bene. C'è da dire che la tensione nasce anche e soprattutto se si portano avanti progetti monotoni. Infatti da luglio alcuni rapporti saranno interrotti definitivamente. Pesci, buona energia, ripresa emotiva, fine settimana molto favorevole per gli incontri e le relazioni. Sentimenti in crescita, nuove opportunità. Le coppie che vogliono confermare la propria storia non devono fare altro che abbracciarsi e magari anche fissare la data di un evento. Perché no? Single favoriti. Per oggi è tutto, vi abbraccio e vi aspetto sempre anche domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui domattina alle 6. Latte miele, rewind, rewind, rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte miele. Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte miele. Rewind, rewind. La musica che non si dimentica.

0: Ok Salute e Benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok Salute e Benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
1: Latte e miele, Ray Wind. Dagli anni 60 ad oggi, la musica che non si dimentica.
2: Ti hanno visto bere a una fontana, che non ero io. Ti hanno visto spogliata la mattina di ricchino.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
2: E guarda fuori, la luna in cielo, ma è già mattina. Ha fatto tardi la sera prima. E quando piango tu sei la diga, sempre pronta a farmi ridere. Diventi rossa se ti guardano in strada. Sembra sia per te alba chiara. Si dice che il tempo ripara, ma i giorni passano sopra.

0: mezzanotte e uno.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2007,

Una in punto. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2009.

0: 2 in punto. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque, portala sempre con te.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,